0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936, scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Com'è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega, circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute, o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente. Si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato. Sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima. Così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato!» «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare». «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza e sentendo parlare così Belluca si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. «Il treno ha fischiato, e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo!» Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. «Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico!» E subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o d'un uomo felice. E frasi senza senso gli escono dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore, tentendo il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: «Signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui».

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato. Continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa, letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. Magari, dice, magari. Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutt'intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui, e quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo.
2: Molto scomodo. Molto scomodo.
1: Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione, che esiste da sempre, ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare, ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi, e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi, e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma, e fu a quel punto che Camillo Benso, conte di Cavour, prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza.
3: Le prime case di tolleranza.
1: Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni, infatti, le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. Tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi, che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin Lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico.
1: Molto più drammatico.
2: Molto più drammatico. Molto più drammatico.
0: Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario per anni e ancora oggi è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali, e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche, e cioè il sesso.
1: Il sesso.
2: Il

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma, cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. San Francesco, il primo ecologista. Si festeggia il 4 ottobre uno dei santi più amati della Chiesa Cattolica per la sua fede ardente, lo spirito di fratellanza universale, l'umiltà e la generosità. Si spogliò infatti di tutti i suoi beni e li donò ai poveri. Non solo, nutrì un grande amore per la natura che lo portò a proteggere qualunque creatura vivente. È patrono d'Italia. Di Monica Morandi. È fra i santi più popolari e amati dalla gente per la sua umiltà e lo spirito di servizio verso i più poveri e bisognosi. Francesco nasce attorno al 1182 ad Assisi da una ricca famiglia di commercianti in stoffe. Il padre, Pietro di Bernardone, Lo battezza così in segno di ammirazione per i francesi, suoi partner d'affari, con l'auspicio che anche suo figlio diventi un commerciante di successo. Inizialmente, infatti, il ragazzo segue l'attività del padre e trascorre una giovinezza agiata e spensierata. Secondo la cultura cortese cavalleresca del tempo, culla però anche sogni di gloria militare. Siamo nel 1154, nell'età comunale, e Assisi e Perugia sono divise da una ostinata rivalità. L'odio sfocia nella cruenta battaglia di Collestrada, 1202, nei pressi di Perugia, a cui partecipa anche Francesco, che viene catturato e imprigionato. Rimane per oltre un anno in prigione, dove si ammala gravemente e ha l'occasione per ripensare ai valori della sua vita. Inizia così il suo avvicinamento a Cristo. Indebolito fisicamente, si sente pervadere da un crescente desiderio di carità verso il prossimo. Liberato su riscatto dal padre, torna a casa e recupera la salute nei suoi possedimenti in mezzo alla natura, dove nasce in lui l'amore per il creato. Ma nel 1205 decide di partecipare alla crociata. Parte alla volta di Lecce per unirsi a Gualtiero di Brienne e combattere per il Papa. Giunto a Spoleto, Francesco si ammala di nuovo. Durante la notte, nella chiesa di San Sabino, sente una voce celeste che lo esorta a servire il padrone e non il servo. In seguito, Dio rinnova la sua chiamata mentre Francesco prega davanti al crocifisso bizantino nella chiesa di San Damiano nelle campagne di Assisi. Il crocifisso gli parla. «Francesco, va, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina». Francesco segue la voce divina e, abbandonata la vita agiata, si ritira sempre più di frequente a pregare in solitudine. È in costante dialogo con il Signore, al quale chiede di indicargli la via. Crescono il suo zelo verso i piccoli e i bisognosi e il profondo desiderio di imitare Cristo sulla via della povertà e del servizio ai fratelli. Mandato a Roma dal padre per vendere una partita di merce, devolve il ricavato ai poveri e dona le sue vesti a un mendicante. Un'altra volta, ad Assisi, abbraccia e bacia un lebbroso davanti al quale tutti fuggivano per ribrezzo. Vende poi alcune stoffe della bottega di famiglia con l'intenzione di devolvere il ricavato ai restauri di San Damiano, ma a quel punto si scontra con il padre, deluso nelle sue aspettative, che lo ritiene uno squilibrato mentale e dissipatore. Pietro di Bernardone giunge a citare Francesco in giudizio per diseredarlo, ma questi, appellatosi al vescovo di Assisi, rinuncia volontariamente a tutti i suoi beni per seguire Cristo. La rinuncia alle ricchezze di famiglia vale a Francesco la fama di pazzo. Ritornato ad Assisi, si dà al restauro di San Damiano e di altre chiese, come San Pietro e la Porziuncola, una chiesetta all'interno di Santa Maria degli Angeli. Qui, nel giorno di San Mattia, 24 febbraio del 1208, un brano del Vangelo di Matteo accende in lui la vocazione apostolica. Inizia così a predicare la parola di Dio, prima nelle vicinanze di Assisi e poi fuori dall'Umbria, aiutato dall'amico d'infanzia Bernardo di Quintavalle e dalla prima piccola comunità di frati riunitasi attorno a lui. L'approvazione scritta della sua regola arriva il 29 novembre 1223 con la bolla Solet Annuere, suole approvare, di Papa Onorio III, che ufficializza l'Ordo Fratrum Minorum, l'ordine dei frati minori. La famiglia francescana si compone di tre ordini voluti da San Francesco. Il primo è l'ordine dei frati minori, così chiamato perché Francesco vuole essere il minore fra i minori, cioè il più piccolo e umile. Nasce e si consolida ad Assisi. Ben presto lo stile di vita francescano attrae anche le donne, tanto che attorno al 1211-1212, con la consacrazione della giovane Chiara di Assisi 1194-1253, la famiglia francescana si arricchisce di un ramo femminile, che diventerà poi l'ordine delle Clarisse. Si aggiunge in seguito il terzo ordine francescano, l'attuale ordine francescano secolare, che integra anche i laici desiderosi di seguire l'esempio di San Francesco, secondo una regola specifica adatta alla vita secolare. Oggi è quella confermata da Papa Paolo VI nel 1978. Di San Francesco affascinano l'umiltà, la povertà e la fraternità con i più piccoli e deboli. Egli stesso viene chiamato il poverello di Assisi per la rinuncia ai beni materiali a favore di una vita minimalista e di condivisione con i poveri. Il profondo ascetismo e il servizio ai fratelli lo identificano come imitator Christi, imitatore di Cristo, caposaldo della regola francescana secondo cui ciascun frate della comunità deve a sua volta diventare un imitator Francisci, imitatore di Francesco, prendendosi cura dei confratelli e dei bisognosi, fino a diventare a sua volta un imitator Christi. La regola francescana è inoltre improntata allo spirito missionario. Da qui l'apostolato e l'aiuto materiale svolto in forma itinerante dai frati, andando incontro al prossimo e vivendo dell'ospitalità e del cibo offerti loro di volta in volta. La salute di Francesco si deteriora e il santo è vittima di lunghe e sfibranti malattie. Continua a pregare e a digiunare finché il 14 settembre 1224, cioè 2 anni prima di morire, mentre prega sul Monte dell'Averna, riceve le stigmate. Fonti agiografiche riportano anche di una ferita da taglio sul fianco destro, nello stesso punto in cui Gesù, sulla croce, fu colpito dalla lancia. Per questa dolorosa condivisione con Cristo, San Francesco viene chiamato anche Alter Christus, letteralmente un secondo Cristo, cioè del tutto simile a lui. Sentendo avvicinarsi la fine, chiede di essere riportato alla Porziuncola di Assisi, dove muore il 3 ottobre 1226, adagiato sulla terra nuda. Riposa nella Basilica Inferiore di Assisi. Nel 1228, a soli 2 anni dalla morte, Francesco viene proclamato santo da Papa Gregorio IX in uno dei processi di canonizzazione più veloci nella storia della Chiesa. Nel 1939, Papa Pio XII lo proclama patrono d'Italia assieme a Santa Caterina da Siena, definendolo il più italiano dei santi e il più santo degli italiani. Nel 1979 Papa Giovanni Paolo II lo proclama patrono dell'ecologia. San Francesco è venerato dalla Chiesa Cattolica e in tutti i luoghi della sua vita e predicazione, dove sono sorti numerosi santuari. È anche patrono dell'Umbria e di varie città, fra cui San Francisco negli Stati Uniti. La Chiesa Cattolica lo festeggia il giorno 4 ottobre.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Perché la benzina costa così cara? Non è tutta colpa della guerra. Il prezzo del carburante alle stelle non dipende solo dalla guerra in Ucraina. La benzina costa cara per le accise che si sono sommate nel tempo. Di Geoffrey Pizzorni. In Italia le accise sui carburanti, benzina, diesel e GPL, sono state introdotte negli anni 30 per fronteggiare economicamente improvvise emergenze dovute a disastri naturali o guerre. Oggi si contano 19 di accise sui carburanti. Negli ultimi anni si sono aggiunte per esempio quelle per affrontare le spese dovute al terremoto dell'Aquila del 2009, 0,0051 euro, e quelle per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011, 0,04 euro. E sicuramente in futuro se ne aggiungeranno altre. Ma vediamo quando e perché è nata in Italia quest'usanza di imporre tasse e balzelli sui consumi. Nel 1864 il neonato Regno d'Italia aggiunse alle già gravose imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi una nuova tassa sulla birra e sulle cosiddette acque gazzose. Era la prima antipatica accisa italiana, dal latino accisia, a sua volta derivato da accidere, ossia tagliare nel senso di decurtare, che tassava la produzione e il consumo dei beni. Ben presto questa imposta indiretta fu estesa alla produzione di tutto ciò che conteneva alcol, allo zucchero e ai macinati. Eliminate da questi ultimi, le accise sono sopravvissute fino a oggi sui tabacchi e sui liquori, ma soprattutto sui carburanti. Il prezzo al litro della benzina verde, per esempio, è costituito per oltre il 50% da imposte e accise, tra cui quelle nate per coprire spese straordinarie scaturite da eventi di decenni fa. La più antica è l'accisa introdotta negli anni 30 per finanziare la conquista dell'Etiopia. In realtà quel balzello non dava un gettito consistente, visto che in quegli anni sulle strade italiane i veicoli a motore erano poco più di 200.000, spiega Giuseppe De Luca, docente di storia dei sistemi finanziari all'Università di Milano. Ciò non impedì di ricorrere a questo sistema di tassazione che aveva avuto tanto successo all'estero. Già nel 1643 il Parlamento inglese aveva approvato un'accisa sulla birra per finanziare la propria armata nella guerra civile inglese. La Scozia fece altrettanto, colpendo con una tassa di 2/8 penny ogni pinta di acquavite. Oltreoceano, sempre nel 600, il Canada francese faceva pagare un'accisa del 50% su ogni pelle di castoro esportata. A far destare le accise è soprattutto il loro meccanismo di funzionamento. Nel caso della benzina, per esempio, il prezzo al consumo si ottiene sommando le accise, che in Italia hanno un valore fisso e non rivalutato nel tempo, al prezzo industriale. Ed è su questo totale che poi viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1972. Le accise su benzina e altri carburanti, quindi, assicurano allo Stato un doppio gettito fiscale e anche per questo non vengono eliminate, conclude De Luca. Ma c'è chi sta peggio di noi. In Danimarca c'è un'accisa sul cioccolato e un'altra sul gelato. Ecco quali sono le accise che in Italia ci trasciniamo dal secolo scorso. Guerra d'Etiopia, 1935. Nel 1935 Mussolini ordinò di invadere l'Etiopia partendo dall'Eritrea. Si scatenò un conflitto che si concluse con l'annessione dell'Abissinia e con la nascita nel 1936 dell'Africa orientale italiana. morirono circa 15.000 italiani e 275.000 etiopi. Per finanziare i costi della guerra, stimati secondo alcuni in 37 miliardi di euro di oggi, fu introdotta una cisa di 1,90 lire al litro di carburante. Crisi del canale di Suez, 1956. Il 26 luglio del 1956 il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare la compagnia anglo-francese del canale di Suez, da cui passavano 2/3 del petrolio destinato all'Europa, provocando un intervento armato di Francia e Inghilterra. Ciò innescò una crisi economica che l'Italia tentò di compensare con una nuova accisa sui carburanti di 14 lire. La crisi durò fino al 6 novembre. Disastro del Vajont, 1963. Erano le 22:39 del 9 ottobre 1963 quando 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e franano nel lago artificiale del Vajont, sollevando un'onda che scavalca la diga e si riversa a valle, facendo circa 2.000 morti. Per la ricostruzione fu stanziata una cifra pari a oltre 900 milioni di euro di oggi, e si aggiunsero 10 lire al prezzo della benzina. Alluvione di Firenze, 1966. All'alba del 4 novembre 1966 il fiume Arno uscì dagli argini a Firenze. L'alluvione provocò 39 morti e gravi danni al patrimonio artistico e alle attività produttive. Si persero 18.000 posti di lavoro. Al contributo degli Angeli del Fango, i volontari giunti da tutta Italia per recuperare i capolavori danneggiati, si aggiunsero altre 10 lire di accisa sulla benzina. Terremoto del Friuli, 1976. La sera del 6 maggio 1976, il Friuli fu devastato da un terremoto di intensità pari a 6,4 gradi della scala Richter. La zona più colpita fu quella a nord di Udine. I morti furono 989 e oltre 45.000 persone rimasero senza casa. Furono stanziati 27.000 miliardi di lire per la ricostruzione, in parte finanziati attraverso l'introduzione di un'accisa sui carburanti di 99 lire. Terremoto dell'Irpinia, 1980. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 mise in ginocchio la provincia di Avellino, uccidendo 2.900 persone, ferendone 10.000 e lasciando 280.000 senza tetto. Le sovvenzioni per la ricostruzione, 60.000 miliardi di lire, se si include anche la zona di Napoli, costarono numerosi scandali politici per corruzione e altre 75 lire per ogni litro di benzina. Missione in Libano, 1982. Nel 1982 gli israeliani invasero il Libano nel tentativo di sradicare la presenza armata palestinese e arrivarono fino a Beirut. Si mobilitò una forza di interposizione internazionale, di cui faceva parte anche l'Italia, che però non evitò sanguinosi attentati alle proprie basi e costò 205 lire al litro agli automobilisti italiani. Missione in Bosnia, 1995. Nel dicembre 1995, conclusa la guerra che dal 91 aveva sconvolto la ex Jugoslavia, la NATO si affiancò alle forze dell'ONU in un'operazione di peacekeeping in Bosnia-Erzegovina. La missione, finanziata anche da una nuova accisa sui carburanti di 22 lire, durò fino al 2004 e nella Repubblica Bosniaca si avvicendarono in tutto 20.000 italiani.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: dalla rivista Montagne 360 del Club Alpino Italiano. Ripensare il turismo del futuro. Molti errori sono stati fatti, ma è il momento di guardare avanti e di immaginare nuovi flussi turistici, più rispettosi della natura e più costanti. Di Hervé Barmas. Ripensare il turismo di montagna d'inverno era un'urgenza di 20 anni fa, quando le prime avvisaglie di un cambiamento climatico repentino erano testimoniate da stagioni fredde sempre più miti e con scarse precipitazioni. Non è un caso che l'introduzione nei comprensori sciistici della neve programmata e sistematica sia proprio di quegli anni. Ma l'errore più grave è stato pensare che creare artificialmente la neve fosse la soluzione definitiva e non transitoria del problema. Affidarci unicamente alla neve per far funzionare l'economia turistica è stato un errore. Abbagliati dai benefici dell'oro bianco, non siamo stati in grado di guardare con lungimiranza al futuro di allora, il nostro presente, che oggi ci pone in una situazione nella quale, senza l'innevamento artificiale, la metà delle stazioni sciistiche non potrebbe aprire. Ma il vero problema è che la neve sparata non durerà ancora per molto. Stiamo vivendo una crisi economica e ambientale epocale, che presto ci obbligherà a delle scelte più accurate sulla gestione delle risorse idriche, che per forza di cose verranno risparmiate per le esigenze primarie dell'uomo. Mentre i soldi pubblici, che oggi garantiscono la sopravvivenza di quasi tutti i comprensori sciistici, verranno investiti con maggiore attenzione. Per questo motivo dobbiamo correre ai ripari, ma non con un atteggiamento passivo o di stasi. Dobbiamo muoverci velocemente per garantire la sopravvivenza di quelle località che, non potendo contare più sullo sci, possono tornare a essere paesi di montagna in cui non esistono alte o basse stagioni, ma 365 giorni di afflusso turistico costante e sostenibile. Un turismo che garantisca gli stessi fatturati e una qualità di vita, sia per i montanari, sia per i villeggianti, migliore. Oggi va cambiata l'offerta, ripensata la gestione delle infrastrutture pubbliche che devono essere adeguate e ampliate. Penso agli uffici pubblici, alle poste, alla linea internet veloce che permetterebbe nuove forme del commercio dei prodotti locali e a molte persone di lavorare in smart working. Vanno create infrastrutture sportive differenti per soddisfare le esigenze dei tanti appassionati di sport che vanno in montagna per vivere altre attività outdoor. Con investimenti adeguati si deve puntare a incrementare la produzione e la qualità di prodotti locali manufatturieri ed enogastronomici, che sono anch'essi attrazione turistica. Va investito denaro nella creazione di aree protette e parchi sul modello americano, dove la gestione dell'afflusso turistico è basata sul rispetto del territorio e il mantenimento degli habitat naturali che oggi sono fortemente compromessi. Questo non significa non dare la possibilità di frequentare le terre alte, ma farlo in modo adeguato. Oggi non possiamo pensare che in paesi in cui vivono normalmente 1.000 abitanti ne possano circolare 6-7.000 con auto al seguito nei fine settimana. Anche per questo motivo andranno investite risorse per creare una mobilità sostenibile che garantisca una qualità dell'aria migliore per tutti. Se mi guardo attorno, penso che l'uomo abbia commesso molti errori, che abbia preteso molto e guadagnato tanto dalla montagna, ma restituito poco. Eppure, ancora oggi ci tende la mano, mostrandoci delle nuove vie, consapevole del fatto che se l'uomo non cambierà atteggiamento, abitudini, comportamenti, scomparirà. Spesso sentiamo dire che dobbiamo salvare il pianeta, ma è un concetto totalmente fuorviante. Solo rispettando e proteggendo le risorse naturali ci salveremo dall'estinzione, perché la Terra, in un modo o nell'altro, ce la farà.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. I punti deboli da fronteggiare. Le malattie legate all'età sono ancora troppo diffuse. ma la scienza fa progressi e anche per le più complesse si inizia a vedere una luce. Di Margherita Fronte. Lo scorso anno, in seno all'Organizzazione Mondiale della Sanità, era stata prospettata l'ipotesi di considerare l'età avanzata come una patologia in sé e di includerla in quanto tale nella nuova versione dell'International Statistical Classification of Disease, il testo che stabilisce le norme per classificare le malattie valido in tutto il mondo. L'idea aveva però suscitato una pioggia di critiche, perché significava ammettere che non è possibile invecchiare in salute, mentre gli sforzi della ricerca e della medicina, l'OMS aveva infine fatto marcia indietro e nella nuova versione dell'ICD l'età avanzata non è presente. Resta però il fatto che la vecchiaia porta con sé tanti problemi di salute e che non tutti hanno ancora trovato una risposta terapeutica adeguata. Si tratta quasi sempre di malattie croniche, come quelle cardiovascolari, la demenza o il diabete, per le quali l'età resta il principale fattore di rischio. Non è una buona notizia per il mondo che invecchia, e tantomeno per l'Italia, dove già oggi l'età media della popolazione supera i 40 anni, contro i 35-30 che si registrano a livello globale. Nell'ultimo rapporto Istat, gli italiani con più di 65 anni hanno ormai raggiunto il 23,5% del totale, mentre gli under 14 non arrivano al 13%, e nel 2050 saranno il 35%. Alzheimer, il nemico numero uno. Le malattie più temute sono senz'altro le demenze e soprattutto il morbo di Alzheimer. Le stime dell'OMS parlano di oltre 55 milioni di malati nel mondo, che per via dell'invecchiamento della popolazione diventeranno 78 nel 2030 e 139 nel 2050. E di un costo che, considerando il probabile aumento dei prezzi di farmaci e terapie, salirà da 1,3 trilioni di dollari del 2019 a 2,8 nel 2050. Da noi, la Società Italiana di Neurologia rileva che attualmente le persone affette da demenza sono più di 1.200.000 e fra queste 750.000 hanno il morbo di Alzheimer. Non esistono farmaci in grado di fermare la malattia, ma soltanto medicine che agiscono sui sintomi, con benefici limitati. Inoltre, a dispetto dei progressi rilevatissimi che la medicina ha fatto in altri campi, qui la scienza, sempre al palo, ormai da troppo tempo. Negli anni recenti, anche ricerche promettenti si sono concluse con un nulla di fatto, o quasi. Dal 2003 al 2019, oltre 200 studi su farmaci contro l'Alzheimer hanno fallito. Tuttavia, imparare dagli errori fa parte del lavoro dello scienziato, e alcuni di quei fallimenti riguardano una classe di farmaci che sembra poter dire ancora qualcosa. Si tratta degli anticorpi monoclonali, che attaccano la proteina beta-amiloide, che accumulandosi nel cervello contribuisce alla morte dei neuroni. Uno di questi è l'aducanumab. È stato approvato negli USA nel 2021, ma l'EMA, europeo, ha invece bocciato, ritenendolo inefficace e non abbastanza sicuro. La casa farmaceutica ha poi fornito altri dati, su cui però l'EMA non si è ancora espressa. Una speranza all'orizzonte. Una luce inaspettata è arrivata a fine novembre, quando il New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati di una promettente sperimentazione durata 18 mesi, nella quale un altro anticorpo monoclonale contro la beta-amiloide, il lecanemab, ha ridotto del 27% il declino cognitivo. È la prima volta che si vede un beneficio clinico significativo e per noi è un dato fondamentale, dice Giuseppe Di Fede, neurologo responsabile del laboratorio di genetica e biochimica delle demenze all'Istituto Carlo Besta di Milano. Commentando i risultati, che non sono però ancora stati formalizzati con un articolo scientifico, la rivista medica Lancet ha parlato di una speranza all'orizzonte. Una speranza che andrà però confermata in particolare da un altro studio, che si concluderà nel 2027, condotto su pazienti che hanno iniziato la terapia quando la malattia non dava ancora nessun sintomo, ma nel cervello erano già presenti degli accumuli di beta-amiloide. Una difficoltà è proprio questa, prosegue Di Fede. L'Alzheimer è una malattia complessa che inizia decine di anni prima dell'insorgenza delle manifestazioni cognitive, coinvolgendo numerose molecole. Tutti questi farmaci hanno maggiore probabilità di successo se la diagnosi è davvero molto tempestiva. Proprio per questo, accanto alla ricerca farmacologica, la scienza si muove per sviluppare test che consentano di anticipare il più possibile l'individuazione della malattia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di

0: potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.

0: I 700 anni dalla morte di Dante Alighieri stanno dando forma e vita a molti interventi da parte di insegnanti, studiosi, critici e anche attori, nonostante questo 2021 sia soprattutto per questi ultimi un annus horribilis. Certamente si aggiungeranno tantissime parole a tutto quello che nel volgere di 7 secoli è stato tramandato su questo scrittore e poeta così fondamentale per la formazione della nostra lingua. In mezzo a tante voci dotte e autorevoli, potrebbe sembrare molto ambizioso e ammantato di arroganza letteraria questo tentativo di ricordare in maniera semplice, decodificata, un autore che, bene o male, ha attraversato le nostre vite, non fosse altro che grazie ai noiosissimi corsi liceali. Però credo che anche Radio Senti Chi Parla, attraverso la collaborazione dei volontari di Senti Chi Parla, senza voler rimanere nella storia come documento di critica letteraria, o tra le trasmissioni che verranno ricordate nei talk show, che magari e per fortuna non esisteranno più, possa e debba modestamente offrire un suo contributo alla benevolenza dei fedeli ascoltatori che da tutte le parti del mondo sono il senso della nostra esistenza e che il solo sapere che esistono è per noi estremamente gratificante. Lo facciamo con il massimo rispetto nei riguardi del nostro grande poeta, ma anche con l'umiltà dei non addetti ai lavori, che forse stiamo tentando un passo più lungo della gamba. Con questo però ci auguriamo di risvegliare l'interesse di qualcuno verso la lettura di qualche riga del sommo poeta. Sarebbe già una vittoria del libro sullo schermo dello smartphone. Guardandomi attorno vedo molti che affrontano le opere di Dante e in modo del tutto predominante la commedia. Troppo ambizioso per me. E poi, non essendo sufficiente il tempo per farsi condurre per mano da Dante attraverso i tre regni, molti si limitano al solo inferno. E questo mi fa venire in mente un mio vezzo, un po' carognesco a dire il vero, ma abbastanza veritiero. Quando entro in una biblioteca, oppure ho l'occasione di dare un'occhiata alla libreria di qualche conoscente, noto sempre abbastanza in vista, in primo piano sempre i bestsellers del momento che durano il massimo una stagione, anche i 3 volumetti della commedia. Il primo, l'Inferno, è in pessime condizioni, sgualcito e con i segni di un uso prolungato. Il Purgatorio già meno vissuto. Il Paradiso, se facciamo eccezione per il canto 33esimo, sembra uscito fresco dalla stampa. D'altronde l'ultimo canto del Paradiso è importante, almeno per capire come va a finire tutta questa storia infinita. Per iniziare, diremo qualcosa di Dante, del quale sappiamo poco, e quel poco è talvolta pervenuto fino a noi per sentito dire. Quindi è un capitolo che si risolve in breve tempo, a meno di non voler fare un librone di storia su Dante, ma non è nelle nostre intenzioni. Piuttosto che andare a spulciare negli archivi e nei documenti, che spesso creano confusione più che chiarire le idee, il nostro interesse verrà incentrato su uno scritto di Dante, e quindi certamente degno di fede. Boh, sarà vero. Che egli intitola Vita Nova o Vita Nuova. Al di là della storia che sta alla base del libro e che riguarda il poeta stesso, il libello, come lo definisce lui stesso con un certo affetto, è anche e soprattutto un trattato sulla poesia lirica del suo tempo, con un'attenzione particolare a quel genere di poesia sulla quale si viene formando il volgare. La lingua parlata dal volgo per distinguerla dal latino. Sotto questo aspetto è un libro interessante e illuminante, perché ci dà in modo chiaro e abbastanza conciso lo stato del linguaggio poetico fino ai suoi giorni. E quello di Dante è uno sguardo da grande intenditore. Queste stesse domande sul linguaggio, anzi sulla lingua, Dante le prende in esame circa un decennio più tardi, con un'altra opera fondamentale per la nostra lingua, che è il De Vulgari Eloquentia. Questo è sicuramente il primo trattato di linguistica della storia della lingua italiana. E anche qui Dante cerca di ragionare, ma soprattutto far ragionare, sulla grandezza del volgare e sulla sua validità come lingua di tutti, quella che il volgo, cioè la gente, può capire. L'opera non verrà finita, come pure l'altro suo ambizioso progetto che è il Convivio, ma non perché fosse un fannullone. Nel frattempo aveva cominciato a mettere sulla carta la sua commedia, uno dei più grandi poemi di tutti i tempi, che ha lasciato un'impronta profonda in tutta la cultura occidentale. Da lì è partita una scintilla che è diventata fiamma e ha illuminato tutti i secoli fino a oggi, e moltissima poesia di altre lingue e culture, le quali le sono debitrici. La scelta di presentare, seppure brevemente, queste due opere è dettata dal fatto che sono pressoché sconosciute ai più, o solo se ne conoscono i titoli, ma niente di più. Questo ci permette di evitare di entrare in quel girone, e parlando di Dante viene bene, infernale, che è spiegare in poco tempo e ancora minore spazio la grandezza della commedia. Avete forse notato che parlo sempre e solo di commedia con una M sola, perché questo era il titolo che aveva previsto Dante Alighieri, e che solo in seguito, grazie al commento che ne fece Giovanni Boccaccio, grande ammiratore e letteralmente fulminato dall'opera dantesca, divenne Divina. Questo peraltro è anche un segnale di come da subito il poema e Dante stesso godessero di grande fama. Non solo il Boccaccio, ma anche lo storico Giovanni Villani, contemporaneo di Dante, ne traccia un ritratto che lo pone in quanto poeta tra i fiorentini illustri. E questa è una versione abbastanza credibile, perché non erano della stessa fazione politica, ma nella Firenze litigiosa del tempo non era neanche una novità. L'unico che, almeno apparentemente, si dissociò fu certamente Francesco Petrarca, il quale parve affermare di non avere mai letto la commedia. Forse gli piaceva andare controcorrente, ma la poesia di Dante ebbe buona parte nello sviluppo delle rime eleganti e colte del Petrarca. Ho chiarito quello che vorrei proporre alla vostra attenzione, e credo che nella prossima puntata passeremo a vedere qualcosa della vita di Dante alla luce della sua vita nuova. Per le eventuali citazioni mi rifaccio a testi facilmente reperibili in commercio o nel pozzo di San Patrizio di Internet.
1: Avete ascoltato la prima puntata del Commento alla Vita Nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo il mio lupo di Richard Tomkins. Seconda parte. Il nostro metodo fu di mimare la situazione nel modo più chiaro possibile. Con Valerie che fuggiva a civettuola davanti a me mentre la rincorrevo, solo per farsi raggiungere e baciare laddove Bobo non poteva arrivare impedito dalla catena. Una volta Bobo parve impazzire e si mise a correre su e giù per tutta la lunghezza delle corde tese tra gli alberi, fermandosi ogni tanto per slanciarsi verso di noi, la coda alta e arrotolata, gli orecchi tesi in avanti. Poi io e Valerie ci sciogliemmo dall'abbraccio e lei cominciò ad avvicinarsi cautamente al lupo, mentre io, con una rapida manovra laterale, afferrai la catena e Valerie si protesse la gola con le braccia per sostenere l'assalto di Bobo. «Oh mio Dio!» la sentii mormorare, mentre le mascelle del lupo le si chiudevano su un avambraccio. «Ciao, Bobo!» aggiunse. «Buono, Bobo!» Secondo dopo, il lupo trascinava Valerie per un braccio sulla collina verso la casetta delle bambine, avanzando a fatica le zampe puntate contro il pendio. Io tirai la catena con tutte e due le mani e riuscii solo a fargli cambiare direzione. «Richard!» gridò Valerie. Quando li raggiunsi, Bobo stava lavando il viso di Valerie con la stessa aria di chi ripulisce una bistecca caduta nella cenere. Mi avventai ringhiando sul lupo, liberai Valerie e urlai contro l'animale artigliandolo al collo con forza. Lottammo finché lui non si dette per vinto e giacque immobile sotto di me. Mi alzai in piedi e lui rimase steso a pancia in su, guardandomi con un occhio solo, le zampe anteriori piegate e imploranti, la punta della coda che vibrava chiedendo timidamente scusa. Credo che quel pomeriggio scrivemmo un altro capitolo nella storia dei lupi. Per la prima volta, a quanto ne so io, un lupo della foresta aveva accettato un capo del branco bigamo. Da allora, verso la mia vera compagna, Bobo non ha mostrato altro che dolcezza, rispetto e buone maniere. Una lezione terribile. Più difficile fu avvicinare Bobo alle due bambine. Sorrel aveva appena 3 anni e Kester non ancora 2. Avevo buoni motivi per credere che Bobo sarebbe stato buono con loro, perfino affettuoso, ma l'apprensione che nonostante tutto nutrivo dimostrava che un certo rischio esisteva. Non potevo fare a meno di chiedermi quale diritto avessi di esporre 2 piccole innocenti a un simile pericolo. Mi dicevo che agli occhi di Bobo le bambine erano dei lupacchiotti e che quindi la loro esistenza e sopravvivenza rappresentava la continuità del nostro branco familiare. Nel suo ambiente naturale la madre lupo può essere aiutata da altri membri del branco nell'allevare la progenie del capo. A meno che Bobo non avesse deviato totalmente dalla logica lupina, gli sarebbe stato proprio impossibile far del male a una prole tanto preziosa. Ma i dubbi non mi davano tregua. Non poteva esserci un buon motivo, una circostanza all'interno di quella logica per cui mordere le piccole sarebbe stato legittimo? Finché non fossi stato in grado di rispondere a questo interrogativo, avrei rinviato il loro avvicinamento. Intanto facevo in modo che Bobo familiarizzasse con le bambine e con il mio amore per loro, giocando con le piccole vicino alla casetta di legno, ma fuori della sua portata. Ebbi la risposta che cercavo un mese e mezzo dopo sui monti Pelli dello Yukon, circa 130 chilometri a nord-est di Whitehorse. Avevo chiesto il parere ad alcune persone e mi ero trovato di fronte a opinioni contrastanti. I lupi possono adottare i bambini, come ci insegna la storia di Romolo e Remo. Per carità, Bobo avrebbe fatto delle mie figlie un sol boccone. Alla fine mi resi conto che dovevo fidarmi solo di quello che avrei visto con i miei occhi e partii in aereo per il nord. Con l'aiuto di un cacciatore indiano, riuscii a scovare una tana vicino a un piccolo affluente del fiume Pelli. Per 4 giorni e 3 gelide notti rimasi nel mio sacco a pelo senza mai muovermi, se non per mangiare gallette e minestra in scatola. Osservavo con il binocolo i movimenti di una famiglia di lupi lontana poco più di un centinaio di metri. I lupi sentivano la mia presenza e da principio si mostrarono circospetti, apparendo di rado, fino al pomeriggio del secondo giorno, quando per la prima volta vidi i lupacchiotti. Uscirono dalla tana in 6. Dovevano avere 3 o 4 settimane. Per una ventina di minuti rimasero a giocare all'aperto, poi tornarono dentro. Durante il mio appostamento potei distinguere 4 adulti. Una lupa con le mammelle gonfie di latte era ovviamente la madre. Un maschio, molto più grosso di Bobo, doveva essere l'alfa, cioè il capo, e al tempo stesso il padre dei lupacchiotti. Gli altri due, un maschio e una femmina, vennero 2 volte, ma separatamente, e una volta la femmina portò alla tana un animaletto piccolo e peloso, probabilmente un coniglio. Fu la sola volta in 4 giorni che vidi arrivare cibo alla tana. Posso solo presumere che i lupacchiotti venissero nutriti con cibo rigurgitato dagli adulti. Quando i piccoli giocavano, il padre, tranne una volta, era sempre presente. Restava lì con aria di sopportazione e sembrava quasi annoiato, mentre i lupacchiotti ruzzavano intorno e sopra di lui, fingendo di azzannargli la coda e gli orecchi, finché il genitore, stufo, si spostava di un paio di metri con il plotone che lo seguiva per ricominciare la zuffa. C'era un lupacchiotto che si distingueva dagli altri, il più grosso, scuro di pelo e assai bellicoso, che preferiva prendersela con i fratelli e le sorelle piuttosto che con il padre. Più volte questo prepotente afferrò tra le mascelle uno dei cuccioli e lo strapazzò con diabolica determinazione, tanto che potevo udire con chiarezza le urla di terrore della vittima. Solo quando Papà Lupo gli assestava irritato una zampata, il piccolo bruto desisteva e volgeva i denti contro la zampa paterna. Il padre ritraeva la zampa, presumibilmente dolorante, e il lupacchiotto aggrediva subito un altro dei suoi fratelli. Attraverso il binocolo vedevo il grosso maschio mostrarsi sempre più preoccupato per la bellicosità del lupacchiotto. Infine, la mattina del quarto giorno, il lupacchiotto ebbe una punizione terribile. Il piccolo aveva già costretto un suo fratello, la sua seconda vittima nel giro di 10 minuti, a lanciare urla pietose, quando il grosso lupo serrò le mascelle sul corpicino del prepotente e lo scosse una sola volta, con furia selvaggia, fino a togliergli l'ultimo soffio di vita. Sentii un breve grido acuto. Gli altri lupacchiotti corsero a rifugiarsi nella tana e il grosso lupo depose a terra il corpo inerte, cercando, con aria disgustata, di togliere dalla lingua i peli che vi erano rimasti attaccati. La madre lupa uscì dalla tana, annusò il corpo del piccolo, poi il muso del suo compagno. E forse rattristata, dopo aver rivolto un breve sguardo all'orizzonte, rientrò nella tana. Il grosso lupo si alzò, si stirò languidamente, poi con un balzo scomparve dietro un cespuglio. Non vidi più quei lupi. Ora sapevo che esistevano circostanze in cui un lupo poteva arrivare a uccidere la sua stessa prole, circostanze in cui Bobo avrebbe potuto attaccare le bambine. Una simile prospettiva suscitò in me tale orrore e sgomento che non mi diedi la pena di esaminare e capire quello che avevo visto. L'esperimento era finito. I rischi erano troppo gravi. Bisognava mandare Bobo in uno zoo. Cauto avvicinamento. Il pomeriggio era ormai inoltrato quando la Land Rover infilò il vialetto di casa e vidi Bobo correre eccitato avanti e indietro. Salì sulla collinetta per salutarlo e lui si mise a girarmi intorno come un pazzo, facendo balzi verso la mia faccia. Poi ci azzuffammo finché lui mi inchiodò a terra, punteggiando le mie risate con espansive leccate. Quando mi alzai in piedi e mi mossi per andare incontro a Valerie e alle bambine, Bobo mi prese un braccio tra i denti e si rifiutò di lasciarmi andare, finché non ricominciammo a lottare. Quella sera, a tavola, Valerie mi disse che Bobo aveva ululato tutte le notti mentre io ero stato via. Era certa che il lupo avesse sofferto di solitudine. Pensai a quegli occhi velati che avevo visto a Londra e al dolore che racchiudevano e capii che non avrei mai potuto affidare Bobo a uno zoo. Avrei continuato l'esperimento e Bobo avrebbe condiviso in pieno la vita della nostra famiglia, oppure gli avrei dato per sempre la libertà con una pallottola misericordiosa. Non potevo farlo che con una pallottola. Liberarlo nel senso letterale significava condannarlo a una morte lenta. Senza un branco a sostenerlo, Bobo non avrebbe potuto sopravvivere nella foresta, né avrebbe potuto unirsi a un branco già formato, perché un lupo estraneo scoperto nel territorio di un branco di solito viene cacciato o addirittura ucciso. Più ci pensavo, e più diventava evidente che, davanti alla preoccupazione che mi aveva dato la morte del lupacchiotto, avevo completamente travisato il significato di quanto avevo visto. In una società nella quale la sopravvivenza dipende da una disciplina così rigida che perfino il piacere dell'accoppiamento viene talvolta negato a tutti tranne che ai capi, come poteva inserirsi un tale elemento di disturbo? Il suo atteggiamento battagliero verso i compagni del branco sarebbe stato un continuo motivo di disgregazione e, a giudicare da quanto avevo visto, ci sarebbe stata ben poca pace in quel branco finché o lui o i capi non fossero morti. E questo perché, mettendo in pericolo la legge e l'ordine, il lupacchiotto metteva in pericolo la vita di tutti i lupi del branco. Quindi la sua morte era diventata essenziale per la sopravvivenza degli altri e non poteva in alcun modo essere considerata un insensato infanticidio, come avevo dapprima creduto. Quella deduzione teorica che avevo tratto dall'osservazione di un solo episodio non poteva certo bastare per permettere che le bambine avvicinassero Bobo. Dovevo condurre ulteriori ricerche e ben presto venne in possesso di altre notizie di lupi che avevano ucciso i loro piccoli. In ciascun caso il maschio alfa risultava responsabile e, secondo le opinioni che mi vennero espresse, questi atti dovevano essere considerati come una forma di controllo demografico per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del branco. Poiché il capo del branco ero io, le questioni demografiche erano di mia competenza. Per Bobo sarebbe stato illegale fare volutamente del male alle piccole. Se sorelle Kester si fossero comportate con il debito ritegno e se noi avessimo loro impedito di infastidire Bobo, le bimbe avrebbero potuto avvicinare il lupo senza pericolo. Il peggio che il lupo avrebbe potuto fare, mi dissi, sarebbe stato di ferirle accidentalmente giocando in modo troppo violento. Stabilimmo di procedere per gradi e con molta cautela. Avevo letto delle abitudini alimentari dei lupi e appreso che, allo stato selvaggio, i capi dei branchi di solito si nutrono per primi su ogni animale ucciso. Solo quando i capi sono sazi, gli altri lupi possono a loro volta mangiare. Un'eccezione frequente è che quando c'è abbondanza di cibo o quando i lupacchiotti sono piccoli e incapaci di cacciare, viene loro concesso il privilegio di nutrirsi insieme con i genitori. Pensai di valermi di questa abitudine per far capire più chiaramente a Bobo quale ruolo avevano le bambine nella famiglia. Collocato un tavolo da picnic ai piedi della collinetta, con una tenda per proteggerlo dalla pioggia, sedevamo a tavola tutti insieme, con i 2,5 chili di carne per Bobo al centro, e facevamo tranquillamente colazione. Valérie portava il vassoio con il tè e il pane tostato. Cleo si accucciava sotto il tavolo e mangiava le briciole. Finita la colazione, ci passavamo l'uno con l'altro la carne di Bobo e ognuno di noi vi spargeva un po' di saliva per indicare che ne aveva mangiato. La davo da leccare, non da rubare, a Cleo e poi tutti insieme la portavamo a Bobo, che, ritto sulle zampe, prendeva la carne e se la portava su una roccia piatta dove era solito mangiare. Dopo qualche giorno, quando era il momento di dare la carne a Bobo, lasciavo che le bambine gli si avvicinassero. Prima si leccavano il dorso della mano e poi gliela mettevano sotto il muso. Bobo annusava delicatamente con le narici frementi. Poi, tirata fuori la lingua, faceva loro un'umida carezza. Quindi posava una zampa sulla loro testa e le faceva cadere lunghe distese tra le risatine un po' divertite e un po' impaurite delle piccole. Assistevo a questi primi approcci con una certa apprensione, perché anche se la logica mi diceva che non avevo motivo di preoccuparmi, il ricordo delle storie che avevo sentito raccontare mi rendevano difficile accettare l'idea che le mie figliolette stessero tanto vicine al muso di un lupo. Dopo qualche tempo, le bambine osarono andargli più vicino e poi incominciarono a giocare con lui senza il minimo timore. Sorrel gli montava sul dorso e mentre Bobo se ne stava a terra tranquillo e gli tirava gli orecchi a destra e a sinistra, gli premeva i talloni sui fianchi e gli gridava con voce squillante «Su, alzati!». Kester, di solito sdraiata a terra, gli toccava il naso e la coda, tirandogli il pelo con tutta la forza dei suoi piccoli pugni, gongolando di piacere quando il lupo la leccava. Con gli occhi della mente tornavo a una scena analoga che avevo visto sulla riva di un torrentello dello Yukon. C'era sempre un'ombra scura a offuscare il quadro. Perciò io e Valérie stabilimmo che per quanto idilliaca potesse essere la scena, non avremmo mai lasciato le bambine sole con Bobo. Spelare Bobo. Giunse l'estate, la prima che Bobo passava con noi. E l'erba trasformò la collinetta dove giocavamo in una giungla. Il nostro gioco preferito era una versione particolare del nascondino. Bobo si nascondeva e aspettava che uno di noi, fingendo di non sapere dove fosse, gli capitasse vicino. Allora il lupo balzava fuori e piombava sulla sua vittima per iniziare una lotta che, di proposito, perdeva sempre. Avendo avuto modo di osservare Bobo per 3 anni, so per certo che il gioco ha una parte essenziale nella giornata di un lupo. Mentre certi cani, come gli uomini, crescendo, abbandonano i giochi dell'infanzia, i lupi, a quanto pare, mantengono questo aspetto tipico dei primi anni per tutta la vita, indulgendovi ogni giorno per puro piacere e forse per soddisfare una profonda esigenza psicologica corrispondente più o meno al nostro bisogno di avere un'attività ricreativa. Quando nessuno di noi ha tempo di giocare con lui, Bobo gioca da solo, talvolta per ore. Un giorno lo vidi dar la caccia alla propria coda per almeno 40 minuti. Girava piano piano la parte anteriore del corpo con l'attenta pazienza dell'animale che sta puntando la sua preda, finché questa, fremente, era abbastanza vicina per poterle balzare addosso. In quell'istante la coda guizzava fuori della sua portata e lui l'inseguiva con furia, sempre più in fretta, finché il cerchio si stringeva troppo per essere mantenuto. Infine Bobo fuggiva fingendo di essere atterrito dalla coda che ora inseguiva lui. In breve tempo Bobo aveva accumulato un certo numero di giocattoli: un vecchio pneumatico d'automobile, un pallone di gomma ormai sgonfiato, il teschio di un alce, un pezzo di grossa fune di nylon. Conserva questi e altri tesori nella casetta di legno delle bambine, riposti ordinatamente sotto la cuccetta, per tirarli fuori quando vuole e rimetterli a posto dopo l'uso. Fu in luglio, mentre giocavamo, che Bobo mi riservò una grossa sorpresa, facendomi al tempo stesso un regalo inatteso. Lo avevo afferrato con forza quando mi avvidi con sgomento che mi era rimasto in mano un ciuffo di pelo. Per un momento pensai che avesse contratto una malattia e che sarebbe rimasto spelacchiato. Guardando più attentamente, scoprii che sotto il pelo strappato non c'era pelle nuda, ma pelame più chiaro e più ruvido. Mi resi conto allora che Bobo stava perdendo il mantello invernale. Afferrai un'altra manciata di pelo che venne via come lana d'angora, fine e soffice, di un colore fra il grigio e il crema. In breve mi trovai ad avere una morbida palla di pelo grossa quanto un'anguria. Avevamo inventato un nuovo e entusiasmante gioco. Nelle 3 settimane che seguirono giocammo ogni giorno a spelare Bobo. Una vicina offrì gentilmente la sua rocca e la sua esperienza di filatrice e scoprì che la lana di lupo, unita a quella di pecora, che ha fili più lunghi e ricciuti, dà un resistente filato, soffice e caldo come la lana mohair. In 3 anni Bobo ci ha dato lana sufficiente a fare maglioni per tutti noi. Davanti al camino. Per accontentare Valérie, rimandammo l'idea di aiutare Bobo a venire in casa fino all'inizio di agosto, quando ebbe finito di cambiare il pelo. Se mia moglie avesse potuto prevedere le conseguenze della prima visita di Bobo, avremmo rinunciato del tutto all'idea. Lo feci entrare dalla porta della cucina e gli tolsi la catena. La prima cosa che lo attirò fu uno strofinaccio sul quale era stata dimenticata una grossa e costosa casseruola di terracotta. Fu poi la volta del copriteiera. Ma come poteva sapere Bobo che sotto c'era la teiera piena di tè? Il fracasso di questi oggetti finiti in pezzi sul pavimento della cucina stupì Bobo, ma solo per un momento. Qualche secondo dopo tirava giù dall'armadietto accanto all'acquaio un vassoio sul quale, purtroppo, c'era quasi la metà del vasellame che possedevamo. Prima che potessi riacquistare la capacità di agire, Bobo afferrò uno strofinaccio, il cui odore dovette sembrargli inebriante, perché lo portò subito in sala da pranzo, dove si mise a rotolarvisi sopra con energia. Per una infelice combinazione, le gambe di Bobo si intrecciarono con quelle di un tavolino, sul quale stavano alcuni apparecchi di un impianto ad alta fedeltà. Mentre balzava addosso al lupo con la catena in mano, l'amplificatore cadde e si ruppe con una pioggia di scintille che provocarono un piccolo incendio. Poteva essere la fine di tutti noi se non mi fossi affrettato a togliere la corrente e non avessi usato con giudizio un estintore. Intanto, preso dall'euforia del momento, Bobo era balzato nel soggiorno. Prima che potessi agguantarlo, strappò dalle finestre 4 tende su 6 in un'orgia di distruzione indagatrice. Era fiero, quasi soddisfatto di vedermi, quando infine lo presi per il collare e vi agganciai la catena. Anzi, si sentiva così importante che mentre cercavo di trascinarlo fuori, sollevò una zampa passando davanti a una poltrona appena tornata dal tappezziere e vi impresse il segno del suo diritto di proprietà territoriale. A questo punto non si può dar torto a Valérie se in lei ebbe il sopravvento l'orgoglio della padrona di casa. Giunse perfino a minacciare che se Bobo avesse rimesso anche solo una zampa in casa, lei se ne sarebbe andata per sempre. Non potei far altro che riparare i danni e rimpiazzare al più presto quel che era stato rovinato. Dopo un ragionevole lasso di tempo, e dopo averla assicurata che la prossima volta tutto sarebbe stato sotto controllo, sperai di riportare Bobo in casa. Il nostro caminetto, tanto ampio da poterci entrare, ha la base di cemento e le pareti di pietra. Noleggiai un trapano e un pomeriggio che Valerie era fuori, trapanai una parete e vi infissi un bullone a occhio lungo 30 centimetri. Quando Valerie tornò, Bobo era tranquillamente sdraiato sul tappeto davanti al camino con la catena assicurata alla parete. Valerie finì con l'accettarlo e per questo le sono grato. La vista del lupo steso pigramente sul tappeto insieme con le nostre 2 bambine a poco la conquistò. Da principio tenemmo Bobo alla catena per circa un'ora al giorno, ma appena parve essersi abituato alle novità che lo circondavano, lo slegammo tenendolo d'occhio mentre ispezionava la casa. Ribadì due volte i suoi diritti territoriali, ma dopo che il capo del branco gli ebbe inculcato energicamente l'idea che simili cose erano proibite all'interno della casa, finì con il rinunciare a tutte le sue preferenze in fatto di territorio, tranne che al diritto di stare sul tappeto davanti al camino. Senso di colpa. C'era voluto quasi un anno per chiarire i nostri rapporti con Bobo. Come esploratori in un continente sociale sconosciuto, avevamo finito con il capire quali fossero gli aspetti e i limiti principali dei nostri continente sociale sconosciuto. Avevamo finito con il capire quali fossero gli aspetti e i limiti principali dei nostri comportamenti, e a forza di compromessi avevamo imparato a vivere conformandoci a essi. Ma ci sono ancora delle cose da scoprire. Il comportamento di un lupo è così complesso che certi zoologi passano la vita a cercare di capirlo. Quando vi aggiungi i modi ancor più complessi del comportamento umano, la possibilità di combinazioni cresce in proporzione geometrica e arriva all'infinito. Ne sono un esempio le reazioni di Bobo di fronte alle persone che vengono a trovarci. Bobo può reagire passando senza apparente motivo dall'affetto all'avversione omicida e al terrore. Non riesco a trovare un comune denominatore, una costante che permetta di prevedere quale sarà la sua accoglienza. Se ci ripenso ora, vedo che il modo in cui abbiamo imparato a vivere secondo la legge

0: del branco è stato un processo evolutivo, un adattamento funzionale alle necessità che man mano e senza che ce ne rendessimo conto si presentavano, accompagnate anche da una gioia sempre più esaltante di poter stabilire con un lupo rapporti basati sull'affetto e sul rispetto reciproci. Il piacere che Bobo ci procura deriva da semplici, singole scoperte e cresce fino a colmare gran parte della nostra vita, offrendoci esperienze molto più ricche di quelle che avremmo avuto se le nostre strade non si fossero incontrate. La gioia è così totale che ci sembra immeritata, e talvolta è per noi causa di una strana tristezza, di un acuto senso di colpa. Sentire durante la notte il suo richiamo echeggiare come una solitaria, selvaggia campana che rintocca attraverso le cattedrali della foresta è un'esperienza quanto mai commovente. Una volta, mentre con Valerie mi trovavo fuori casa e mia suocera, appena arrivata dall'Inghilterra, badava alle bambine in giardino, Bobo si mise a ululare e al suo richiamo rispose un altro ululato da dietro la collina. Al nostro ritorno trovammo la nonna chiusa in casa con le bambine, le porte sprangate contro l'immaginaria minaccia di lupi famelici che lei era certa circondassero la casa. Non abbiamo mai visto i cugini locali di Bobo, ma da certe impronte lasciate sulla neve dietro la collina so che almeno due lupi della foresta vengono di tanto in tanto a fargli visita. Guardo Bobo e contemplo la sua magnificenza. Vedo incarnato in lui un fiore dell'evoluzione così perfetto, una tale appartenenza al suo ambiente, che non posso fare a meno di domandarmi con quale diritto, per quale deplorevole desiderio, l'uomo abbia scelto irrevocabilmente di sradicare dal suo mondo questo animale. In quei momenti vedo Bobo correre con la coda alta attraverso la tundra. Sento il suo grido farsi selvaggio come dovrebbe e, nonostante tutto l'amore che ho per lui, vorrei che non fosse mai venuto tra noi. Bobo non potrà mai tornare nella foresta. Non potrà mai riconquistare ciò che gli è stato tramandato e che per lui è ormai perduto. Ma di quell'eredità divide con noi il frutto, cioè se stesso, e lo fa con gioia, con generosità, e noi gliene siamo grati.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione.

0: Dire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci. Emozioni.

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal settimanale 7 del Corriere della Sera. Irlanda. E se la Brexit riunisse le due metà 100 anni dopo? Si riapre lo scontro tra repubblicani e lealisti. Scricchiolano i meccanismi della pace del Venerdì Santo 1998, capolavoro di Tony Blair e di Mo Movlam. La leader del Sinn Féin, Mary Lou MacDonald: faremo un referendum, lo vinceremo e torneremo insieme. Di Luigi Ippolito. Anonimi e minacciosi, i poster si sono moltiplicati dall'inizio dell'anno sui lampioni delle strade lungo tutta l'Irlanda del Nord. I lealisti non accetteranno mai un confine nel mare d'Irlanda, recita una scritta con la parola mai a lettere rosse maiuscole. L'Ulster è britannico, no a un confine interno nel Regno Unito, proclama un altro. È la provincia più inquieta e più sanguinata della Gran Bretagna, che ribolle a poco più di 20 anni da quegli accordi di pace che misero fine a un conflitto trentennale fra unionisti protestanti e repubblicani cattolici, costato 3.500 vittime. Sono gli spettri del passato che riaffiorano e che minacciano di riaprire ferite mai del tutto rimarginate a 100 anni esatti dalla partizione dell'Irlanda, che vide la nascita della Repubblica Libera di Dublino a sud e dell'Ulster britannico a nord. La causa immediata è la Brexit, che è diventata effettiva il 1° gennaio di quest'anno. La Gran Bretagna è uscita dal mercato unico e dalla unione doganale con la UE, ma sulla base degli accordi conclusi da Boris Johnson già alla fine del 2019, l'Irlanda del Nord è rimasta integrata all'economia europea. Johnson aveva accettato di pagare questo prezzo perché era l'unico modo di evitare il ritorno a un confine rigido fra l'Ulster e la Repubblica d'Irlanda a sud. L'invisibilità di quella frontiera era uno dei cardini degli accordi del Venerdì Santo del 1998, una fondamentale garanzia della pace. Ma con la Brexit, il confine fra le due Irlande diventa la frontiera di terra fra la Gran Bretagna e la UE, dunque fra due sistemi ormai divergenti. I controlli sono perciò necessari, ma per evitare la creazione di una barriera interirlandese si è scelto di mettere un confine di fatto nel mare d'Irlanda, separando l'Ulster dal resto della Gran Bretagna e lasciandolo aggregato all'Irlanda. Una scelta che nel momento in cui è diventata realtà si è rivelata subito esplosiva. Per capirci, è come se il Trentino Alto Adige venisse integrato economicamente all'Austria e si mettesse una frontiera nel Veneto. Le conseguenze economiche sono state immediate. Le merci che vanno dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord sono adesso soggette a un regime doganale, il che implica enormi aggravi di burocrazia e costi. Il risultato è che tante aziende hanno rinunciato a rifornire l'Ulster e a Belfast si sono ritrovati con gli scaffali vuoti nei supermercati. Addirittura si è dovuto evitare di far arrivare prodotti agricoli perché il terriccio che c'è sopra non soddisfa le norme europee. La terra britannica non può più entrare in Irlanda del Nord. Non potrebbe esserci simbolo più potente, perché in gioco non c'è soltanto l'economia della provincia, ma la sua identità più profonda. L'identità britannica dei protestanti che se la vedono strappata dai nuovi accordi. L'identità irlandese ed europea dei cattolici che se la vedono strappata dalla Brexit. Ed è per questo che sui caselli doganali installati nei porti sono comparse scritte di minaccia dei lealisti, tanto che il governo locale ha dovuto ritirare il personale e sospendere per qualche giorno i controlli, nel timore di gesti violenti. È la questione dell'appartenenza che era stata lasciata volutamente in sospeso dagli accordi del Venerdì Santo. I nordirlandesi possono avere la cittadinanza britannica, quella irlandese o tutte e due. Una terra di nessuno avvolta in un limbo, dove l'ambiguità è garanzia della pace e le scelte definitive sono rinviate a un futuro indeterminato. La speranza nel 98, spiega lo storico irlandese Liam Kennedy, era che i due blocchi avrebbero cooperato, ma in realtà non c'è stata convergenza a livello politico. Era un accordo molto instabile. A livello della società, però, il quadro è più ottimistico. Fra i giovani, molti sono stanchi del conflitto e non si definiscono né unionisti né nazionalisti. Solo in quel modo, però, si era riusciti a disinnescare i troubles, i disordini, come con un eufemismo tutto britannico viene chiamata la guerra civile. Il Bloody Sunday, la domenica di sangue a Derry, il martirio di Bobby Sands, gli attentati clamorosi da quello a Brighton che quasi uccise Margaret Thatcher a quello che fece saltare in aria Lord Mountbatten, lo zio di Filippo e ultimo viceré d'India. Una scia di sangue che solo la caparbietà di un pugno di negoziatori riuscì ad arginare. È stata una guerra insolitamente lunga, uno dei più duraturi conflitti dell'Europa del dopoguerra, continua Kennedy. E a mio avviso il motore è stata la presenza dell'IRA, un gruppo armato con sostegno popolare, che aveva come obiettivo ideologico quello di spezzare il legame con la Gran Bretagna e riunificare l'Irlanda. Se guardiamo alle cifre, il 60% delle vittime di quel conflitto cadde per mano dei repubblicani, il 30% per mano dei lealisti e solo il 10% è imputabile alle forze britanniche. E soltanto tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 la leadership dell'IRA concluse che la guerra non era vincibile e andarono alla trattativa. Gli accordi del Venerdì Santo furono il capolavoro politico di Tony Blair, probabilmente il risultato più importante della sua premiership. A presiedere alle trattative c'era il senatore americano George Mitchell, inviato lì dal presidente Bill Clinton, a testimonianza di quanto fosse rilevante la questione sul piano internazionale. Ma il motore del negoziato fu una donna indomita e fuori dagli schemi. Mo Mowlan, allora ministro britannico per l'Irlanda del Nord. Fu lei a convincere l'IRA a rispettare il cessate il fuoco e a includerne il braccio politico, il Sinn Féin, nelle trattative. Fu lei a guadagnarsi la fiducia dei paramilitari lealisti, andando a visitarli in prigione senza scorta al seguito. Già ammalata di quel tumore che l'avrebbe uccisa nel 2005 a causa delle terapie, Mo portava una parrucca che a volte si toglieva casualmente di testa. Ma col suo linguaggio franco, i modi diretti e il carisma personale, ebbe la meglio sulle ideologie più ossificate. Gli altri protagonisti della trattativa furono Gerry Adams, l'allora capo del Sinn Féin, e soprattutto Martin McGuinness, considerato il responsabile militare dell'IRA. Con la loro autorità riuscirono a portare sul sentiero della pace il movimento nazionalista repubblicano che fino ad allora aveva privilegiato la lotta armata. Una lunga marcia che si concluse con la storica visita a Downing Street dei due leader accolti da Blair e ancor di più nel 2017 addirittura con la stretta di mano fra la regina Elisabetta e McGuinness, l'uomo che probabilmente aveva ordinato l'assassinio di Mountbatten. Ma adesso la Brexit rischia di far saltare quel capolavoro politico. Ci ha messo del suo anche l'Europa, che al culmine della crisi dei vaccini aveva minacciato di bloccare la frontiera fra le due Irlande e invalidare gli accordi con Londra. Un'enormità rientrata dopo qualche ora, ma che ha gettato non poca benzina sul fuoco. Tanto che ora sono gli unionisti di Belfast che non vogliono vedere reciso il legame con Londra a invocare il rigetto di quelle intese, spalleggiati dall'ala dura del Partito Conservatore che rifiuta la partizione di fatto del Regno Unito. Perché la prospettiva che a questo punto si apre concretamente con l'Ulster che scivola fuori dall'orbita britannica è quella della riunificazione dell'Irlanda. Ci crede fermamente Mary Lou MacDonald, la leader del Sinn Féin, che ha preso il posto di Gerry Adams. Avremo un referendum entro 5 anni e in questo decennio otterremo l'Irlanda unita, sostiene convinta. Il nostro è il viaggio verso la libertà di una nazione che è stata colonizzata. Siamo l'esempio di come un conflitto intrattabile può essere risolto e solo l'unificazione sarà la prova che siamo in pace con noi stessi. Non la vede così lo storico Kennedy. Un referendum non avverrà finché Boris Johnson sarà premier, dunque non prima di 8-10 anni. E il risultato non è scontato. Anche se i cattolici diventassero maggioranza tra la popolazione, questo non si tradurrebbe automaticamente in una maggioranza per l'unificazione. Non credo che più del 30% voterebbe a favore, anche se Mary Lou MacDonald la racconta diversamente. E infatti la leader del Sinn Féin è granitica. Non contempliamo il fallimento. Non perderemo. La nostra ambizione è vincere bene, ben oltre il 50%. Abbiamo un'opportunità che le generazioni precedenti potevano soltanto sognare e non la sprecheremo. Ma è la conclusione di Kennedy la più fosca. Un referendum conoscerebbe conflitti e violenze difficili da controllare. Anche se l'Irlanda del Nord è sempre stata una provincia semi-distaccata, per un governo britannico il disimpegno sarebbe troppo difficile. Siamo condannati a restare in una sorta di status quo, infelicemente e all'infinito.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Zapotal. Pes remo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pez se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e, di conseguenza, il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. Il legno trasparente potrebbe presto sostituire la plastica. Uno studio ha scoperto che il legno trasparente potrebbe essere un'alternativa più sostenibile al vetro o alla plastica, tipicamente utilizzati per i parabrezza delle auto, gli imballaggi e i dispositivi biomedici. Di Gianluca Riccio. I risultati di uno studio suggeriscono che il legno trasparente può sostituire il vetro o la plastica, e può farlo in molti modi, nei parabrezza delle auto, negli imballaggi e nei dispositivi biomedici. Tutto grazie alle sue proprietà ecologiche. La rivista Science of the Total Environment ha pubblicato lo studio, che sostiene anche che il legno trasparente è più conveniente del vetro, perché 5 volte più efficiente dal punto di vista energetico, con molti meno costi di produzione. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno nel mondo si producono 400 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, una quantità che non fa che aumentare, a causa dei livelli costantemente elevati di plastica monouso. In questo quadro, una base di partenza come il legno si presenta oggi come la piattaforma ideale per il materiale sostitutivo del futuro. La plastica è usata come sostituto del vetro, che è naturalmente fragile. Il legno trasparente, però, è un'alternativa ancora migliore dal punto di vista ecologico, afferma Prodyut Dhar, autore dello studio e ingegnere biochimico. Sviluppato nel 1992 dallo scienziato tedesco Siegfried Fink e poi migliorato da altri ricercatori, il legno trasparente è ottenuto rimuovendo il contenuto di lignina nel legno e sostituendolo con infiltrazioni epossidiche trasparenti. L'analisi di fine vita suggerisce che il legno trasparente è un po' meno ecologico del vetro, ma è comunque molto migliore della produzione di polietilene. Il legno trasparente viene sviluppato utilizzando fettine sottili di normale legno, ma è più resistente e più leggero. La capacità di aggiungere molteplici proprietà attraverso l'incorporazione di materiali specializzati lo rende un substrato biologico versatile per molte applicazioni. Negli ultimi tempi è stato utilizzato nell'edilizia, nell'accumulo di energia, nell'elettronica flessibile e nelle applicazioni di imballaggio. Considerate le crescenti preoccupazioni sull'impatto ambientale delle materie plastiche a base di petrolio, credo proprio che il legno trasparente avrà un ruolo nel mantenimento della sostenibilità ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista
6: Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio, l'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966, un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968, un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976, due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso, l'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista web Vanilla Magazine, il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio, un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati. Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema, dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Leon con un fotografo italiano che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato, è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna, a colazione, ordinava sempre del porridge con latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente sgradevole perché getta una luce inquietante su tutta la faccenda, compreso il ruolo della polizia locale. Il testimone, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, dopo aver visto l'identikit della donna, ricorda d'averla incontrata 5 giorni prima del ritrovamento del corpo, durante una passeggiata tra il verde delle montagne a Floyen. A colpirlo non era stato solo quel suo abbigliamento troppo leggero, più adatto a una passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di 2 uomini misteriosi che la seguivano a 20 metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i 2 loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia, ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio e il suo corpo sepolto nel cimitero di Molendal, sotto una lapide senza nome e sulla quale nessuno posa un fiore. Nel 2016, con la speranza di venire a capo del mistero, l'emittente di Stato norvegese NRK ha incaricato l'artista americano Stephen Missel di realizzare 6 nuovi ritratti, poi mostrati ai testimoni che l'avevano incontrata, per avere comparazioni e ottenere un identikit più fedele possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito ansa.it. Pronto il primo sensore commestibile per cibi sicuri. Realizzato in Italia, segnala anomalie nella conservazione. Della redazione ansa.it. Acqua, sale da cucina e altri minerali disciolti sono i componenti del primo sensore commestibile che segnala le anomalie nello scongelamento degli alimenti. Il prototipo è stato realizzato in Italia dal Center for Nanoscience and Technology dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Milano ed è pubblicato sulla rivista ACS Sensor. Guidato da Mario Caironi, il gruppo di ricerca ritiene che questo risultato possa aprire la strada a una tecnologia sicura ed economica da utilizzare nella catena del freddo di cibo e medicinali, riducendo gli sprechi e migliorando la sicurezza. Grazie ai suoi componenti, il sensore non modifica l'alimento con il quale è a contatto e si autoalimenta sfruttando le proprietà elettriche di liquidi e sali di cui è composto. È costituito da un blocco di cera d'api che contiene una cella galvanica, che genera una corrente elettrica quando viene scongelata, e un sistema indicatore colorimetrico, basato sul succo di cavolo rosso, che cambia colore irreversibilmente, dal viola al blu, quando la cella galvanica produce corrente. In questo modo è possibile segnalare quando un alimento si scongela per un errore imprevisto che si potrebbe verificare nella filiera che dal produttore arriva al consumatore. Il sistema, la cui realizzazione è sostenuta da un finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca, è inoltre in grado di segnalare al grossista o al consumatore anche i casi in cui l'alimento venisse parzialmente scongelato e ricongelato. La temperatura alla quale il sensore reagisce, infatti, può essere regolata tra 0 gradi e meno 50 gradi, variando i sali o la loro concentrazione. Realizzare prototipi che non necessitano di alimentazione e sono completamente commestibili e biodegradabili, e quindi sostenibili, può davvero migliorare la vita delle persone, osserva Mario Caironi, responsabile della linea di ricerca Printed and Molecular Electronics dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Il suo gruppo di ricerca, aggiunge, si occupa in generale di tecnologie che stanno cambiando il modo in cui oggi intendiamo i dispositivi elettronici. Realizzare prototipi che non necessitano di alimentazione e sono completamente commestibili e biodegradabili, e quindi sostenibili, può davvero migliorare la vita delle persone, osserva Mario Caironi, responsabile della linea di ricerca Printed and Molecular Electronics dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Il suo gruppo di ricerca, aggiunge, si occupa in generale di tecnologie che stanno cambiando il modo in cui oggi intendiamo dispositivi

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steele. Traduzione di Grazia Maria Griffini. Sperling & Kupfer, 2010, letto da Caterina Nalin. In una calda sera di maggio, il salone da ballo dell'Hotel Ritz-Carlton di San Francisco è uno sfavillio di luci, cornice di un'elegante cena di beneficenza a cui prendono parte celebrità e personalità di spicco. Tutto procede per il meglio fino a quando, poco prima di mezzanotte, le pareti cominciano a tremare. È il preludio di un disastroso terremoto. Nei drammatici istanti che seguono, tra feriti e macerie, si incrociano le vite di quattro estranei. Con il passare dei mesi e l'avvicinarsi del primo doloroso anniversario del sisma, ciascuno comprenderà che la tragedia che li ha fatti incontrare si è lasciata dietro una scia di doni inaspettati. Non ultimo, la preziosa opportunità di ricominciare.
3: Buon ascolto.
4: Sarah Sloan entrò nel salone da ballo del Ritz-Carlton di San Francisco e fu subito colpita dalla magnificenza dell'allestimento. I tavoli erano apparecchiati con tovaglie di fiandra color avorio, candelieri d'argento, piatti di porcellana finissima, posate lucenti, bicchieri di cristallo scintillanti. L'intero servizio era fornito da una ditta di catering e si era rivelato ancora più raffinato e lussuoso di quello dell'hotel. Su ogni tavolo, davanti ai piatti dal bordo dorato, erano già stati posati gli omaggi avvolti in carta argentata. Il menù era stato scritto a mano da un esperto calligrafo, su spessi fogli di carta colore cru, infilati su piccoli sostegni d'argento. I cartoncini che portavano il nome di ogni invitato, decorati con un motivo di angioletti dorati, erano stati sistemati con cura, in base alla disposizione dei posti, minuziosamente studiata da Sara. Appena entrati nel salone, si trovavano i tavoli d'oro, ben tre file, che sarebbero stati occupati dagli invitati più influenti, i responsabili delle donazioni più cospicue. Dietro a questi erano disposti i tavoli d'argento e di bronzo. Su ogni poltroncina era appoggiato il programma della serata, unitamente a un catalogo d'asta con la relativa paletta numerata. Sara aveva organizzato l'evento con la stessa meticolosa precisione con cui faceva ogni cosa, allo stesso modo in cui si era già occupata di simili eventi benefici a New York. A ogni dettaglio aveva dato un tocco personale, tanto che si sarebbe potuto pensare che preparativi così sontuosi fossero destinati più a una festa di nozze che a una serata di beneficenza. Diede un'occhiata attenta anche ai mazzi di rose color avorio, legati con nastri d'oro e d'argento, al centro di ogni tavolo. La celebre catena di grandi magazzini Saks avrebbe presentato una sfilata di moda e Tiffany avrebbe fatto altrettanto, inviando alcune splendide modelle perché camminassero tra la folla con indosso i raffinati gioielli. Era anche prevista un'asta di articoli di altissimo livello, fra i quali viaggi esotici, attrezzature per diversi sport, pezzi pregiati di gioielleria, incontri con personaggi famosi, nonché una Range Rover nera parcheggiata di fronte all'albergo con un enorme fiocco dorato sul tetto. Qualcuno, alla fine della serata, sarebbe stato molto felice di salire al posto di guida e portarsela a casa. E al reparto neonatale dell'ospedale, per il quale si organizzava la serata di beneficenza, sarebbero stati ancora più felici. Questo era il secondo ballo dei piccoli angeli che Sara aveva organizzato e gestito per quel reparto. Il primo aveva fruttato più di 2 milioni di dollari, tra costo dei biglietti, asta e donazioni. E lei si augurava questa sera di toccare i 3 milioni. L'esclusivo intrattenimento che intendeva offrire avrebbe sicuramente contribuito, e molto, a raggiungere il suo obiettivo. Un'orchestra da ballo avrebbe suonato a intervalli durante la serata. E non solo, fra i membri del comitato organizzatore c'era anche la figlia di un noto produttore musicale. Era stato proprio suo padre a ottenere che la giovane pop star Melanie Free accettasse di esibirsi in concerto, e questo aveva consentito di raccogliere cifre molto elevate. Melanie, appena 3 mesi prima, aveva vinto un Grammy e generalmente chiedeva 1,5 milioni di dollari a concerto. Stavolta il suo spettacolo sarebbe stato invece una donazione per la serata di beneficenza. All'Associazione dei Piccoli Angeli spettavano i costi di produzione, purtroppo molto alti, nonché quelli di mantenimento del suo entourage, composto dalla band e dallo staff che la accompagnava ovunque. Melanie Free, al momento, era una cantante estremamente popolare e di grandissimo successo in tutto il paese. Soltanto 19enne, aveva toccato il massimo della fama con un'ascesa inarrestabile in quegli ultimi 2 anni. E il Grammy appena vinto era stato per lei la classica ciliegina sulla torta. Sara non poteva che sentirsi infinitamente grata che fosse ancora disposta a partecipare a una festa di beneficenza. La sua paura più grande era stata che Melanie annullasse lo spettacolo all'ultimo minuto. Infatti, quando si trattava di esibirsi gratuitamente, moltissime star del cinema e della musica annullavano l'impegno preso, anche soltanto poche ore prima dell'entrata in scena. Ma l'agente di Melanie aveva giurato e spergiurato che non sarebbe successo nulla del genere. Lei sarebbe stata lì, a San Francisco. Quindi quella che si prospettava era una serata piena di emozioni e di straordinario interesse, tanto che gran parte della stampa sarebbe stata presente all'evento. Il comitato organizzatore era riuscito perfino a trovare un gruppetto di star di Hollywood disposte a raggiungere San Francisco in aereo da Los Angeles per partecipare, e tutti i personaggi più noti dell'alta società locale avevano comprato i biglietti. In quegli ultimi 2 anni si era guadagnata la fama di festa di beneficenza più importante e produttiva della città, e a detta di tutti anche la più divertente. Sara aveva cominciato a occuparsi dell'evento in seguito all'esperienza vissuta nel reparto neonatale dell'ospedale, dove 3 anni prima avevano salvato la sua bambina. Molly, la sua primogenita, era nata con 3 mesi di anticipo. Durante la gravidanza sembrava che tutto andasse alla perfezione. Sara si sentiva bene e aveva un aspetto favoloso. A 32 anni era convinta che non avrebbe avuto nessun problema. Invece, in una notte di pioggia scrosciante, aveva sentito le prime contrazioni, che poi erano continuate implacabili. La bambina era nata il giorno successivo e aveva passato 2 mesi in incubatrice nel reparto di terapia intensiva, con Sara e suo marito Seth sempre presenti. In quell'occasione i medici avevano salvato Molly, che adesso, a 3 anni, era felice e piena di vita e si stava preparando a frequentare in autunno la scuola materna. Il secondo figlio di Sara, Oliver, che tutti chiamavano Ollie, era nato nell'estate precedente senza nessun problema. Adesso era un delizioso e paffuto bimbo di 9 mesi, dalla risatina gorgogliante. I figli erano la gioia più grande per Sara e il marito. E lei faceva la mamma a tempo pieno. L'unica altra attività alla quale si dedicasse ogni anno era l'organizzazione di questo ballo. Sara e Seth si erano conosciuti 6 anni prima durante il Master in Business Administration dell'Università di Stanford. Entrambi avevano lasciato New York per studiare lì e poiché si erano sposati e appena finito il Master, erano rimasti a vivere a San Francisco. Seth aveva trovato un impiego nella Silicon Valley e subito dopo la nascita di Molly aveva cominciato a occuparsi personalmente di un proprio hedge fund, un fondo comune di investimento ad alto rischio. Sara invece aveva deciso di non cercare un lavoro. Era rimasta incinta di Molly durante la prima notte di nozze e aveva manifestato il desiderio di rimanere a casa con la bambina. Prima di andare a completare gli studi a Stanford, aveva passato 5 anni lavorando a Wall Street, come analista, e adesso voleva prendersi qualche anno di libertà per godersi a tempo pieno la maternità. Seth, del resto, aveva riscosso un tale successo con il suo hedge fund che non c'era nessuna urgenza per cui lei dovesse cercare di nuovo un impiego. A 37 anni, Seth aveva già messo insieme un patrimonio notevole ed era considerato uno dei più brillanti e giovani astri del firmamento della comunità finanziaria, non soltanto di San Francisco, ma anche di New York. Avevano comprato una splendida grande casa che dava sulla baia a Pacific Heights e l'avevano riempita di importanti pezzi d'arte contemporanea. Calder, Ellsworth Kelly, De Kooning, Jackson Pollock e un gruppetto di altri artisti ancora sconosciuti ma molto promettenti. Sara e Seth si godevano appieno la vita. Per loro trasferirsi a San Francisco non era stata una scelta difficile. Seth aveva perduto i genitori già da parecchi anni e quelli di Sara si erano stabiliti alle Bermude. Di conseguenza, i legami con New York non erano più forti come in passato. A tutti quelli che li conoscevano, sulla costa orientale come su quella occidentale, era chiaro che Sara e Seth, ormai, a San Francisco erano arrivati per rimanerci. Non solo, ma si erano perfettamente integrati nell'ambiente affaristico e finanziario, così come in quello mondano. Un hedge fund rivale aveva perfino offerto un impiego a Sara, ma lei non aveva nessuna voglia di fare qualcosa che la distraesse da Oliver e Molly, e ovviamente da Seth, quando era libero. Lui aveva appena comprato un aereo, un G5, e se ne serviva per raggiungere Los Angeles, Chicago, Boston e spesso anche New York. Quella che facevano era una vita dorata, che migliorava di anno in anno. Per quanto fossero nati e cresciuti in un ambiente agiato, nessuno dei due aveva mai condotto prima un'esistenza esageratamente sfarzosa, né aveva mai assunto abitudini tanto dispendiose come quelle attuali. Qualche volta Sara si preoccupava un po', pensando che forse stessero spendendo troppo, con una casa favolosa a Taoe, oltre a quella che avevano in città, e un aereo personale. Ma Seth insisteva che andava bene così. Continuava a dire che i soldi che stava guadagnando erano fatti proprio per essere spesi, e indubbiamente lui applicava alla lettera questa teoria. Come automobile aveva optato per una Ferrari. Sara invece aveva una Mercedes Station Wagon. La scelta perfetta per lei e i bambini, anche se in realtà aveva messo gli occhi sulla Range Rover che stava per essere battuta all'asta proprio quella sera, confidando a Seth che la trovava molto bella. Ma soprattutto era stata messa in palio per raccogliere fondi per una buona causa, che stava enormemente a cuore a tutti e due. In un ospedale meno attrezzato e con apparecchiature non altrettanto avanzate, la loro adorabile figlioletta non sarebbe sopravvissuta. Ecco perché per Sara era importantissimo cercare di ricambiare quello che aveva ricevuto, ideando il ballo di beneficenza. Il comitato organizzatore, dopo che le spese della serata erano state pagate, si era ritrovato a raccogliere profitti enormi. E Seth aveva dato, per così dire, il calcio d'inizio con una donazione di $200,000 a nome suo e di Sara, che ne andava orgogliosa. Del resto, era sempre stata molto fiera di Seth. Lui era la stella più luminosa del suo cielo. Dopo 4 anni di matrimonio e 2 bambini, erano ancora innamoratissimi. Anzi, stavano cominciando a pensare che fosse arrivato il momento di mettere al mondo un terzo figlio. In agosto avevano intenzione di noleggiare uno yacht per fare un viaggio nelle isole greche e Sara credeva che quello poteva essere il contesto ideale per rimanere di nuovo incinta. Intanto adesso aveva cominciato a girare lentamente intorno a ogni tavolo del grande salone, facendo un ennesimo controllo, lista alla mano, dei nomi scritti sul segnaposto. Una parte del successo del ballo dei piccoli angeli andava attribuita al modo esclusivo in cui era stato organizzato. Era un evento di prim'ordine. Dopo aver controllato i tavoli d'oro, era passata a quelli d'argento, ma trovò che qualcuno aveva commesso 2 errori e si affrettò a eseguire una sostituzione dei cartellini con un'espressione grave. Aveva appena passato in rassegna l'ultimo dei tavoli e intendeva esaminare ancora gli omaggi che sarebbero stati consegnati al termine della serata, quando la vicepresidentessa del comitato organizzatore si fece avanti, attraversando il salone per raggiungerla, con fare eccitato. Era una donna molto bella, bionda, dalla splendida figura, che aveva sposato l'amministratore delegato di una importante società. Per lui era la classica moglie trofeo, perché aveva fatto l'indossatrice a New York e aveva 29 anni. Senza figli, non erano nei suoi piani, si era data da fare per entrare nel comitato organizzatore con Sara, perché la serata benefica era un momento chiave nella vita mondana della città. Si era dedicata anima e corpo, con grande entusiasmo, ad aiutare Sara, con la quale si era anche trovata in sintonia. Così avevano lavorato fianco a fianco, con autentica passione. I capelli di Sara erano bruni quanto quelli di Angela erano biondi. Sara li aveva lunghi e lisci, la pelle color avorio e occhi verdi grandissimi. Era una splendida ragazza, anche quando raccoglieva i capelli in una coda di cavallo. Non si truccava e lavorava in felpa, jeans e infradito. Adesso era l'una appena passata, ma nel giro di 6 ore entrambe le donne sarebbero apparse letteralmente trasformate. «È arrivata lei!» Angela le sussurrò con un sorriso radioso. «Chi?» domandò Sara, appoggiandosi al fianco il portablocco con molla nel quale aveva infilato un fascio di fogli. «Ma sì, sai benissimo di chi sto parlando!» «Melanie, naturalmente. Sono arrivati adesso. L'ho accompagnata nella sua camera». Sara provò un gran sollievo pensando che erano puntuali dopo il viaggio da Los Angeles sull'aereo privato noleggiato apposta per lei e per il suo entourage. Con la cantante avevano viaggiato la sua più cara amica, il manager, l'assistente, il parrucchiere, il suo ragazzo e la madre. La band e il resto dello staff erano invece arrivati con un jet di linea e ormai si trovavano nelle loro stanze già da 2 ore. «E come sta? Tutto bene?» si informò Sara senza nascondere un po' di apprensione. Avevano ricevuto, con doveroso anticipo, l'elenco di tutto quello che lei esigeva, incluse le bottiglie di acqua minerale Calistoga, gli yogurt ipocalorici della sua marca preferita, almeno una decina di tipi diversi di cibi biologici e una cassa di champagne Crystal. L'elenco era lungo 26 cartelle e si riferiva a tutte le sue esigenze personali, ai gusti della madre in fatto di cibo e perfino alla marca di birra che il suo ragazzo beveva abitualmente. E poi c'erano altre 40 cartelle che riguardavano la band e tutta l'attrezzatura elettrica e sonora di cui avrebbero avuto bisogno sul palcoscenico. Il pianoforte a coda da 2,5 metri che aveva richiesto per lo spettacolo era già stato trasportato nel salone a mezzanotte della sera precedente e quello stesso pomeriggio, alle 2, Melanie e la band avrebbero dovuto cominciare le prove. Per quell'ora qualsiasi altro preparativo nel grande salone da ballo doveva essere terminato e tutto quanto non occorreva doveva essere sgomberato. Ecco il motivo per cui Sara stava finendo l'ultimo giro di controllo già all'1. «Sta bene. Il suo ragazzo è un tipo un po' strano e la mamma mi fa una paura tremenda, mentre la migliore amica è carina. Quanto a Melanie, è proprio bella, incredibilmente bella e molto dolce». Sara aveva avuto la stessa impressione, quell'unica volta in cui le aveva parlato al telefono. Per il resto del tempo aveva sempre condotto le trattative con il suo manager, ma aveva voluto telefonare e ringraziare Melanie personalmente. E adesso ecco che il gran giorno era arrivato. Melanie non aveva annullato lo spettacolo a favore di un impegno diverso. L'aereo non era precipitato ed erano atterrati in orario. Era un pomeriggio soleggiato di metà maggio e faceva più caldo del solito. Anzi, faceva fin troppo caldo e c'era afa, cosa rara a San Francisco. Sara sapeva che presto le temperature sarebbero scese, ma quando le serate erano miti, sembrava che in città si creasse un'atmosfera più festosa. L'unica cosa che la inquietava, quanto alle condizioni meteorologiche, era l'osservazione che qualcuno aveva fatto poco prima, e cioè come giorni simili a questi fossero considerati tempo da terremoto a San Francisco. Capitava spesso che gli amici la prendessero in giro per le sue paure, soprattutto in vista del grosso impegno della serata benefica. E in effetti queste notizie la turbavano. I terremoti erano l'unica caratteristica di San Francisco che la preoccupasse. Ma tutti le avevano sempre assicurato che si verificavano di rado e quando succedeva erano di modesta entità. Inoltre, nei 6 anni di vita passati nella zona della baia, lei non ne aveva ancora sperimentato nemmeno uno. Così decise di ignorare tutte le dicerie sul tempo da terremoto. In quel preciso momento aveva altro di cui preoccuparsi. «Pensi che dovrei salire a salutarla?» domandò ad Angela. Non voleva sembrare un'intrusa e neanche una ficcanaso, ma nello stesso tempo ci teneva a non dare l'impressione di essere scortese, trascurando l'ospite. Stavo pensando di aspettarla qui per conoscerla quando scenderà alle 2 per le prove. Forse basterebbe che tu mettessi dentro la testa nella suite per salutarla. Melanie e il suo entourage occupavano 2 ampie suite e altre 5 camere al piano dell'albergo destinato abitualmente ai soci del club, tutte offerte dal Ritz-Carlton, perché la direzione era felice ed emozionata di ospitare l'evento e aveva messo a disposizione del comitato organizzatore un totale di 5 suite e 15 altre stanze per i VIP invitati. La band e gli accompagnatori della cantante erano stati sistemati a un piano più basso, in camere meno eleganti. Sara annuì, infilò il portablocco nella borsa e controllò il lavoro delle signore, che stavano rapidamente riempiendo lussuosi sacchetti per gli invitati, con gli omaggi costosi e raffinatissimi, che provenivano da una varietà di grandi magazzini e negozi importanti. Un minuto più tardi stava salendo in ascensore verso il piano del club, dove anche lei e Seth avevano una camera. Con Seth avevano deciso che sarebbe stato più facile e più comodo cambiarsi in albergo, invece di essere costretti ad andare fino a casa per poi tornare indietro di corsa. La loro babysitter aveva accettato di fermarsi per la notte con i bambini, e questo avrebbe concesso loro una serata a 2. Non vedeva l'ora che arrivasse il giorno successivo, quando finalmente sarebbero potuti rimanere a letto, ordinare qualcosa da mangiare in camera e chiacchierare dell'evento ormai concluso. Per ora poteva soltanto sperare che tutto filasse liscio. Uscita dall'ascensore, Sara si trovò nel grande salone d'ingresso del piano che ospitava il club. C'erano tavoli con pasticcini, sandwich e frutta preparati per gli invitati, accanto a bottiglie di vino e altre bevande. E comode poltrone, tavoli, telefoni, una vasta scelta di quotidiani e uno schermo TV gigantesco. 2 impiegate, dietro una scrivania, erano pronte ad aiutare gli ospiti in tutti i modi con informazioni sulla città, prenotazioni per cene, manicure, massaggi o qualsiasi capriccio volessero soddisfare. Fu a loro che Sara domandò indicazioni per raggiungere la camera di Melanie. Poi continuò lungo il corridoio. Per evitare problemi e complicazioni con il servizio di sicurezza, oltre che per non richiamare l'attenzione dei suoi fan, Melanie si era registrata sotto il nome da ragazza di sua madre, che si chiamava Hastings. Era quello che facevano in qualsiasi albergo andassero, e del resto sembrava un'abitudine condivisa da molti altri VIP dello spettacolo. Sara bussò delicatamente alla porta della suite di Melanie. Da dentro proveniva una musica, e un attimo più tardi la porta fu aperta da una donna piuttosto bassa e di corporatura pesante, in jeans e top. In una mano teneva un grosso blocco, aveva una penna infilata fra i capelli e sul braccio portava un abito da sera. Sara intuì che si trattava dell'assistente di Melanie, con la quale aveva parlato al telefono. «Pam?» domandò Sara, e la donna le sorrise facendo segno di sì. «Sono Sara Sloan. Volevo fermarmi soltanto un momento per salutare». «Prego, entri!» La donna la invitò con aria cordiale e Sara la seguì nel soggiorno della suite, dove si ritrovò in pieno caos. Sul pavimento c'erano una mezza dozzina di valigie spalancate, con il loro contenuto tirato parzialmente fuori e buttato dappertutto. Una era piena di una serie di abiti da sera aderenti e lunghi, elegantissimi. Da un'altra sbucavano scarpe, jeans, borsette, top, camicette, una coperta di cashmere e un orsacchiotto. A guardare quello che la circondava, Sara avrebbe potuto pensare che il guardaroba di un intero corpo di ballo fosse stato scaraventato tutto intorno. E seduta sul pavimento c'era una ragazzina piccola di statura, esile, bionda, dal fascino delicato di una fatina dei boschi. Alzò gli occhi a guardare Sara e poi ricominciò a frugare in una delle valigie, evidentemente alla ricerca di qualcosa di particolare. Ma non sembrava semplice trovarlo in mezzo a quei mucchi di roba. Allora Sara, che iniziava a sentirsi a disagio, si guardò intorno e finalmente la vide. Melanie Free, in tuta da ginnastica, la testa appoggiata alla spalla del suo ragazzo. Lui con una mano stava trafficando, occupatissimo con il telecomando, e con l'altra reggeva una coppa di champagne. Era molto attraente. Sara sapeva che faceva l'attore e di recente aveva abbandonato uno spettacolo di successo in TV in seguito a qualche problema di droga. Le pareva di ricordare che fosse uscito da poco da un periodo di disintossicazione, ma al momento, mentre le rivolgeva un sorriso, sembrava tranquillo e sobrio, malgrado la bottiglia di champagne posata sul pavimento. Si chiamava Jake. Melanie si alzò dal divano per salutarla. Così com'era, senza un filo di trucco, sembrava molto più giovane della sua età, e le si potevano dare appena 16 anni, con quei lunghi capelli lisci di un biondo dorato. Quelli del suo ragazzo erano invece nerissimi, pettinati in ciocche incollate dal gel. Prima che Melanie facesse in tempo ad aprir bocca, per parlare con l'una o con l'altro, sua madre si materializzò arrivando da chissà dove e venne a stringere la mano a Sara con tanta energia da farle quasi male. «Salve, io sono Janet, la mamma di Melanie. Qui ci piace moltissimo. Grazie per averci procurato tutto quello che c'era sulla lista. La mia bambina adora trovarsi intorno tutte le sue piccole ghiottonerie familiari. Sa anche lei come vanno queste cose», disse con un largo sorriso pieno di cordialità. Era una donna graziosa sui 45 anni, che in passato doveva essere stata molto avvenente. A dispetto del viso bellissimo, appariva decisamente appesantita sui fianchi. La sua bambina non aveva ancora detto una parola. Non ci sarebbe neanche riuscita, del resto, considerate le chiacchiere interminabili della madre. Janet Hastings aveva i capelli tinti di un bel rosso acceso, e quel colore appariva quasi aggressivo, soprattutto se messo a confronto con quello dei capelli biondo chiarissimo di Melanie e con il suo aspetto quasi infantile. «Salve», disse Melanie a voce bassa. Non sembrava una star, ma soltanto un'adolescente molto carina. Sara strinse la mano a entrambe, mentre la madre continuava a chiacchierare. Intanto, altre due donne erano passate per la stanza e il ragazzo di Melanie si era alzato dal divano annunciando che sarebbe andato in palestra. «Non vorrei dare fastidio, preferisco lasciarvi sistemare», disse Sara alla cantante e a sua madre. Poi si rivolse alla ragazza. «Avete sempre intenzione di fare le prove alle due?»

0: Avete ascoltato un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steele, traduzione di Grazia Maria Griffini, Sperling & Kupfer 2010, letto da Caterina Nalin.
1: L'audiolibro.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan.

0: Alexandre Dumas scrive Tre moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna, e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre, e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: «Non la si vedeva più nemmeno in cielo. Al cielo preferiva Adone. Era diventata la sua compagna inseparabile». Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel, vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Santo Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non un puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Humbert per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Sant'Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale nell'Adone di Marino veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Humbert, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Humbert è completamente solo e in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che

0: La storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936, scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Come è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega, circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute, o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente. Si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima, così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato!» «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare». «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza, e sentendo parlare così Belluca si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo. Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico. E subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o di un uomo felice. E frasi senza senso gli escono dalle labbra, cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore, tentendo il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: «Signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui».

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato. Continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi. Perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. «Magari», dice, «magari». Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutto intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui. E quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo. Molto scomodo. Molto scomodo. Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione, che esiste da sempre ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare. Ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi, e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso Conte di Cavour prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza. Le prime case di tolleranza. Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni infatti le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico.
1: Molto più drammatico.
5: Molto più drammatico.
0: Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario per anni e ancora oggi è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali, e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche, e cioè il sesso.
1: Il sesso.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto, i bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa. Quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia, su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti a rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia però siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato, Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e 4 volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara, che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città, una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera, che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Città Nova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il palazzo comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui infatti, nel lontano 1539, è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel Quattrocento fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il polittico, che raffigura la Madonna in trono con santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale. Una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto, sorretto da capriate in legno, e il tabernacolo in marmo, separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento, su cui si affaccia, offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense, che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta tra il serio e il faceto, ancora oggi l'annellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina Cupra Marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista F, Raffaella Carrà, La regina dei tormentoni, di Mariella Boerci. Diglielo dopo, non prima. Lascia che mi ricordino ballando, non mentre muoio. L'aveva chiesto la regina della televisione italiana a Sergio Iappino, l'uomo con cui aveva condiviso l'amore più lungo, 17 anni, quando le era stato comunicato che un brutto cancro al polmone avrebbe anticipato la fine del suo viaggio. Voglio che il pubblico ricordi il mio sorriso, non la devastazione della malattia. Qualche mese dopo, il 5 luglio 2021, nella calura di un'estate appena ritrovata dopo la difficile pandemia, Raffaella Carrà aveva chiuso gli occhi per sempre, cosciente di una fine tenuta tutta per sé, perché anche morire come amare è il più privato dei segreti. Nessuno, tranne i pochi affetti più stretti, aveva saputo. Ma la notizia, sparata come una fucilata alle 16:20 da tutte le agenzie di stampa, è morta Raffaella Carrà, aveva fermato l'Italia, letteralmente. Interrotti tutti i programmi, ribaltate le prime pagine dei quotidiani e le copertine dei settimanali. Esplosa la rete. Ovunque, dalla Spagna che subito l'aveva pianta come una regina, fino all'America che si era fermata per rendere omaggio alla pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Oltre allo sgomento e a una lancinante percezione di perdita, il sentimento più diffuso era l'incredulità, perché quella ragazza dalla frangia bionda che aveva attraversato lo spettacolo popolare del Novecento come nessun altro, alla fine non apparteneva più soltanto allo showbiz, apparteneva a tutti. La vita, una partita a carte. Non è un caso che a 5 anni dalla scomparsa e in tempi di celebrità fragili, la sensazione è che Raffaella non se ne sia mai andata, che senza esserci faccia ancora rumore. Non soltanto per tutte le iniziative in campo che non hanno mai smesso di celebrarla, dall'omaggio nella cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina fino al musical Raffaella, carico di 7 nomination agli Oscar spagnoli, in arrivo nei prossimi mesi in Italia. È qualcosa di più profondo e difficile da spiegare. Come pensare a qualcuno che non si vede da tempo, ma immaginandolo ancora da qualche parte? In uno studio televisivo pieno di luci, dietro le quinte di uno spettacolo, pronta a entrare in scena con quel sorriso generoso che sembrava accendere tutto il resto. Perché Raffaella non era soltanto una star, era una persona che pur senza conoscerci era entrata a far parte della storia di ciascuno di noi, era diventata un'abitudine sentimentale. Una voce, una risata, un video su YouTube, una canzone o un gesto che accompagnano gli anni e finiscono per confondersi con i ricordi di famiglia. Perché non ci ricordano soltanto chi era lei, ci ricordano chi eravamo noi quando la guardavamo. Anche per questo, forse, l'abbiamo creduta immortale. E comunque padrona del suo destino. La vita è una partita a carte, diceva, e a me piace avere il mazzo in mano. Non soltanto modo di dire. Come a tutti i teatranti, giocare le piaceva, burraco, 3-7, scopone, e i soliti amici, tra i quali un'allevatrice di galline, anche quando era diventata una delle donne più famose del pianeta. Vinceva spesso, mai denaro, ne aveva grande rispetto, e se non succedeva, pretendeva la rivincita. Purtroppo, come sappiamo, non è andata così nella partita della vita. Cresciuta da 3 donne. E pensare che nella vita di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943, tra la polvere dei bombardamenti, nulla sembrava scritto. Anzi, con la separazione dei genitori, perse le tracce del padre ad appena 2 anni. L'unica cosa che mi ha insegnato è che degli uomini non ci si può fidare. Era andata a vivere con nonna Andreina, a Bellaria, sul mare. Mi hanno cresciuto 2 donne. 3 contando la Nurse inglese, severissima. Anche nonna, vedova di un poliziotto, una vera Azdora, capofamiglia femminile, romagnola, non scherzava. Il giorno in cui lei, fresca 17enne, era tornata a casa piangendo per essere stata scartata da Vittorio De Sica, signorina, torni a casa, a un provino per cui si era preparata tantissimo, aveva trovato soltanto un piatto di passatelli e 2 parole. Mangia e riprovaci. Lì aveva realizzato che nella vita niente arriva per diritto naturale, bisogna conquistarselo, con la disciplina, il lavoro e la preparazione. Nel 1965, dopo altri rifiuti e comparsate in film dimenticabili, si era aperta inaspettatamente la porta di Hollywood. Un piccolo ruolo, poche battute nel film Il colonnello Van Ryan con Frank Sinatra, il quale, una sera a cena, le aveva chiesto la mano regalandole una collana di brillanti, prontamente restituita. «Signor Sinatra, io canto per soldi, ma dormo gratis con chi scelgo io». Già, lui voleva una moglie, lei il mondo. Voleva essere la Carrà. E pazienza se Hollywood le avrebbe chiuso le porte alle spalle. «Dei soldi e dell'ambizione non mi è mai importato niente. Il mio lusso è la libertà di dire di no». Quando scendo dalla giostra ho bisogno di volare, viaggiare, andare via. E così era tornata a Bellaria, il suo luogo della libertà, del profumo delle piadine, della gente per cui lei era sempre la fiola della Iris. L'ombelico del mondo. Ma sarebbe stata la televisione, a partire dagli anni 70, il palcoscenico su cui Raffaella avrebbe costruito la sua leggenda, a colpi di paillette, ma non solo. Anche quel caschetto biondo, mosso dal vento e dallo spettacolo dopo la cura Vergottini, il parrucchiere delle dive, ebbe la sua parte distinguendo quel mondo in avanti Cristo e dopo Cristo, prima e dopo Carrà. Per tacere dell'ombelico, mostrato in primo piano in canzonissima sulla TV nazionale. Uno scandalo che oggi fa sorridere, ma che all'epoca scatenò interrogazioni parlamentari, editoriali indignati, allarmi morali. In realtà il punto non era il corpo, era la libertà. Era quella biondina di Bellaria, 1,50 m o poco più, che ballava guardando dritto nella telecamera con una naturalezza e una felicità disarmanti. Era quella felicità lo scandalo, non la pelle scoperta. Quella leggerezza che a colpi di ombelico e di canzoni diventate poi veri e propri inni stava cambiando il paese. Nel 74, Rumore la catapulta nelle classifiche inglesi, remixata da celebri DJ nel corso degli anni. All'apice del successo, aveva lasciato l'Italia per la Spagna, dove era diventata un'icona. Sempre con una timidezza privata, una misura, un'eleganza che contrastavano con l'energia esplosiva del personaggio pubblico. Fin dall'inizio e oltre la fine, il privato è sempre rimasto fuori scena, protetto con una disciplina quasi etica. Sembrava a tutti di conoscerla, ma alla fine di lei sapevamo pochissimo. Per questo la sensazione è ancora strana. Ma oggi, forse, Raffaella parla più di ieri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 a.C. l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 a.C., potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.

0: I 700 anni dalla morte di Dante Alighieri stanno dando forma e vita a molti interventi da parte di insegnanti, studiosi, critici e anche attori, nonostante questo 2021 sia soprattutto per questi ultimi un annus horribilis. Certamente si aggiungeranno tantissime parole a tutto quello che nel volgere di 7 secoli è stato tramandato su questo scrittore e poeta così fondamentale per la formazione della nostra lingua. In mezzo a tante voci dotte e autorevoli, potrebbe sembrare molto ambizioso e ammantato di arroganza letteraria questo tentativo di ricordare in maniera semplice, decodificata, un autore che, bene o male, ha attraversato le nostre vite, non fosse altro che grazie ai noiosissimi corsi liceali. Però credo che anche Radio Senti Chi Parla, attraverso la collaborazione dei volontari di Senti Chi Parla, senza voler rimanere nella storia come documento di critica letteraria, o tra le trasmissioni che verranno ricordate nei talk show, che magari e per fortuna non esisteranno più, possa e debba modestamente offrire un suo contributo alla benevolenza dei fedeli ascoltatori che da tutte le parti del mondo sono il senso della nostra esistenza e che il solo sapere che esistono è per noi estremamente gratificante. Lo facciamo con il massimo rispetto nei riguardi del nostro grande poeta, ma anche con l'umiltà dei non addetti ai lavori, che forse stiamo tentando un passo più lungo della gamba. Con questo però ci auguriamo di risvegliare l'interesse di qualcuno verso la lettura di qualche riga del sommo poeta. Sarebbe già una vittoria del libro sullo schermo dello smartphone. Guardandomi attorno vedo molti che affrontano le opere di Dante e in modo del tutto predominante la commedia. Troppo ambizioso per me. E poi, non essendo sufficiente il tempo per farsi condurre per mano da Dante attraverso i tre regni, molti si limitano al solo inferno. E questo mi fa venire in mente un mio vezzo, un po' carognesco a dire il vero, ma abbastanza veritiero. Quando entro in una biblioteca, oppure ho l'occasione di dare un'occhiata alla libreria di qualche conoscente, noto sempre abbastanza in vista, in primo piano sempre i bestsellers del momento che durano il massimo una stagione, anche i 3 volumetti della commedia. Il primo, L'Inferno, è in pessime condizioni, sgualcito e con i segni di un uso prolungato. Il Purgatorio già meno vissuto. Il Paradiso, se facciamo eccezione per il canto 33°, sembra uscito fresco dalla stampa. D'altronde l'ultimo canto del Paradiso è importante, almeno per capire come va a finire tutta questa storia infinita. Per iniziare, diremo qualcosa di Dante, del quale sappiamo poco, e quel poco è talvolta pervenuto fino a noi per sentito dire. Quindi è un capitolo che si risolve in breve tempo, a meno di non voler fare un librone di storia su Dante, ma non è nelle nostre intenzioni. Piuttosto che andare a spulciare negli archivi e nei documenti, che spesso creano confusione più che chiarire le idee, il nostro interesse verrà incentrato su uno scritto di Dante, e quindi certamente degno di fede. Boh, sarà vero. Che egli intitola Vita Nova o Vita Nuova. Al di là della storia che sta alla base del libro e che riguarda il poeta stesso, il libello, come lo definisce lui stesso con un certo affetto, è anche e soprattutto un trattato sulla poesia lirica del suo tempo, con un'attenzione particolare a quel genere di poesia sulla quale si viene formando il volgare. La lingua parlata dal volgo per distinguerla dal latino. Sotto questo aspetto è un libro interessante e illuminante, perché ci dà in modo chiaro e abbastanza conciso lo stato del linguaggio poetico fino ai suoi giorni. E quello di Dante è uno sguardo da grande intenditore. Queste stesse domande sul linguaggio, anzi sulla lingua, Dante le prende in esame circa un decennio più tardi, con un'altra opera fondamentale per la nostra lingua, che è il De Vulgari Eloquentia. Questo è sicuramente il primo trattato di linguistica della storia della lingua italiana. E anche qui Dante cerca di ragionare, ma soprattutto far ragionare, sulla grandezza del volgare e sulla sua validità come lingua di tutti, quella che il volgo, cioè la gente, può capire. L'opera non verrà finita, come pure l'altro suo ambizioso progetto che è il Convivio, ma non perché fosse un fannullone. Nel frattempo aveva cominciato a mettere sulla carta la sua commedia, uno dei più grandi poemi di tutti i tempi, che ha lasciato un'impronta profonda in tutta la cultura occidentale. Da lì è partita una scintilla che è diventata fiamma e ha illuminato tutti i secoli fino a oggi, e moltissima poesia di altre lingue e culture, le quali le sono debitrici. La scelta di presentare, seppure brevemente, queste due opere è dettata dal fatto che sono pressoché sconosciute ai più, o solo se ne conoscono i titoli, ma niente di più. Questo ci permette di evitare di entrare in quel girone, e parlando di Dante viene bene, infernale, che è spiegare in poco tempo e ancora minore spazio la grandezza della commedia. Avete forse notato che parlo sempre e solo di commedia con una M sola, perché questo era il titolo che aveva previsto Dante Alighieri, e che solo in seguito, grazie al commento che ne fece Giovanni Boccaccio, grande ammiratore e letteralmente fulminato dall'opera dantesca, divenne divina. Questo peraltro è anche un segnale di come da subito il poema e Dante stesso godessero di grande fama. Non solo il Boccaccio, ma anche lo storico Giovanni Villani, contemporaneo di Dante, ne traccia un ritratto che lo pone in quanto poeta tra i fiorentini illustri. E questa è una versione abbastanza credibile, perché non erano della stessa fazione politica, ma nella Firenze litigiosa del tempo non era neanche una novità. L'unico che, almeno apparentemente, si dissociò fu certamente Francesco Petrarca, il quale parve affermare di non avere mai letto la commedia. Forse gli piaceva andare controcorrente. Ma la poesia di Dante ebbe buona parte nello sviluppo delle rime eleganti e colte del Petrarca. Ho chiarito quello che vorrei proporre alla vostra attenzione, e credo che nella prossima puntata passeremo a vedere qualcosa della vita di Dante alla luce della sua vita nuova. Per le eventuali citazioni mi rifaccio a testi facilmente reperibili in commercio o nel pozzo di San Patrizio di internet.
1: Avete ascoltato la prima puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa. e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo il mio lupo di Richard Tomkins. Seconda parte. Il nostro metodo fu di mimare la situazione nel modo più chiaro possibile. Con Valerie che fuggiva civettuola davanti a me mentre la rincorrevo, solo per farsi raggiungere e baciare laddove Bobo non poteva arrivare impedito dalla catena. Una volta Bobo parve impazzire e si mise a correre su e giù per tutta la lunghezza delle corde tese tra gli alberi, fermandosi ogni tanto per slanciarsi verso di noi, la coda alta e arrotolata, gli orecchi tesi in avanti. Poi io e Valerie ci sciogliemmo dall'abbraccio e lei cominciò ad avvicinarsi cautamente al lupo, mentre io, con una rapida manovra laterale, afferrai la catena e Valerie si protesse la gola con le braccia per sostenere l'assalto di Bobo. «Oh mio Dio!» la sentii mormorare, mentre le mascelle del lupo le si chiudevano su un avambraccio. «Ciao, Bobo!» aggiunse. «Buono, Bobo!» Secondo dopo, il lupo trascinava Valerie per un braccio sulla collina verso la casetta delle bambine, avanzando a fatica le zampe puntate contro il pendio. Io tirai la catena con tutte e due le mani e riuscii solo a fargli cambiare direzione. «Richard!» gridò Valerie. Quando li raggiunsi, Bobo stava lavando il viso di Valerie con la stessa aria di chi ripulisce una bistecca caduta nella cenere. Mi avventai ringhiando sul lupo, liberai Valerie e urlai contro l'animale artigliandolo al collo con forza. Lottammo finché lui non si dette per vinto e giacque immobile sotto di me. Mi alzai in piedi e lui rimase steso a pancia in su, guardandomi con un occhio solo, le zampe anteriori piegate e imploranti, la punta della coda che vibrava chiedendo timidamente scusa. Credo che quel pomeriggio scrivemmo un altro capitolo nella storia dei lupi. Per la prima volta, a quanto ne so io, un lupo della foresta aveva accettato un capo del branco bigamo. Da allora, verso la mia vera compagna, Bobo non ha mostrato altro che dolcezza, rispetto e buone maniere. Una lezione terribile. Più difficile fu avvicinare Bobo alle due bambine. Sorrel aveva appena 3 anni e Kester non ancora 2. Avevo buoni motivi per credere che Bobo sarebbe stato buono con loro, perfino affettuoso, ma l'apprensione che nonostante tutto nutrivo dimostrava che un certo rischio esisteva. Non potevo fare a meno di chiedermi quale diritto avessi di esporre 2 piccole innocenti a un simile pericolo. Mi dicevo che agli occhi di Bobo le bambine erano dei lupacchiotti e che quindi la loro esistenza e sopravvivenza rappresentava la continuità del nostro branco familiare. Nel suo ambiente naturale la madre lupo può essere aiutata da altri membri del branco nell'allevare la progenie del capo. A meno che Bobo non avesse deviato totalmente dalla logica lupina, gli sarebbe stato proprio impossibile far del male a una prole tanto preziosa. Ma i dubbi non mi davano tregua. Non poteva esserci un buon motivo, una circostanza all'interno di quella logica per cui mordere le piccole sarebbe stato legittimo? Finché non fossi stato in grado di rispondere a questo interrogativo, avrei rinviato il loro avvicinamento. Intanto facevo in modo che Bobo familiarizzasse con le bambine e con il mio amore per loro, giocando con le piccole vicino alla casetta di legno, ma fuori della sua portata. Ebbe la risposta che cercavo un mese e mezzo dopo sui monti Pelli dello Yukon, circa 130 chilometri a nord-est di Whitehorse. Avevo chiesto il parere ad alcune persone e mi ero trovato di fronte a opinioni contrastanti. I lupi possono adottare i bambini, come ci insegna la storia di Romolo e Remo. Per carità, Bobo avrebbe fatto delle mie figlie un sol boccone. Alla fine mi resi conto che dovevo fidarmi solo di quello che avrei visto con i miei occhi e partii in aereo per il nord. Con l'aiuto di un cacciatore indiano riuscii a scovare una tana vicino a un piccolo affluente del fiume Pelli. Per 4 giorni e 3 gelide notti rimasi nel mio sacco a pelo senza mai muovermi, se non per mangiare gallette e minestra in scatola. Osservavo con il binocolo i movimenti di una famiglia di lupi lontana poco più di un centinaio di metri. I lupi sentivano la mia presenza e da principio si mostrarono circospetti, apparendo di rado, fino al pomeriggio del secondo giorno, quando per la prima volta vidi i lupacchiotti. Uscirono dalla tana in 6. Dovevano avere 3 o 4 settimane. Per una 20 minuti rimasero a giocare all'aperto, poi tornarono dentro. Durante il mio appostamento potei distinguere 4 adulti. Una lupa con le mammelle gonfie di latte era ovviamente la madre. Un maschio, molto più grosso di Bobo, doveva essere l'alfa, cioè il capo, e al tempo stesso il padre dei lupacchiotti. Gli altri 2, un maschio e una femmina, vennero 2 volte, ma separatamente. E una volta la femmina portò alla tana un animaletto piccolo e peloso, probabilmente un coniglio. Fu la sola volta in 4 giorni che vidi arrivare cibo alla tana. Posso solo presumere che i lupacchiotti venissero nutriti con cibo rigurgitato dagli adulti. Quando i piccoli giocavano, il padre, tranne una volta, era sempre presente. Restava lì con aria di sopportazione e sembrava quasi annoiato, mentre i lupacchiotti ruzzavano intorno e sopra di lui, fingendo di azzannargli la coda e gli orecchi, finché il genitore, stufo, si spostava di un paio di metri con il plotone che lo seguiva per ricominciare la zuffa. C'era un lupacchiotto che si distingueva dagli altri, il più grosso, scuro di pelo e assai bellicoso, che preferiva prendersela con i fratelli e le sorelle piuttosto che con il padre. Più volte questo prepotente afferrò tra le mascelle uno dei cuccioli e lo strapazzò con diabolica determinazione, tanto che potevo udire con chiarezza le urla di terrore della vittima. Solo quando papà lupo gli assestava irritato una zampata, il piccolo bruto desisteva e volgeva i denti contro la zampa paterna. Il padre ritraeva la zampa, presumibilmente dolorante, e il lupacchiotto aggrediva subito un altro dei suoi fratelli. Attraverso il binocolo vedevo il grosso maschio mostrarsi sempre più preoccupato per la bellicosità del lupacchiotto. Infine, la mattina del 4º giorno, il lupacchiotto ebbe una punizione terribile. Il piccolo aveva già costretto un suo fratello, la sua seconda vittima nel giro di 10 minuti, a lanciare urla pietose, quando il grosso lupo serrò le mascelle sul corpicino del prepotente e lo scosse una sola volta, con furia selvaggia, fino a togliergli l'ultimo soffio di vita. Sentii un breve grido acuto. Gli altri lupacchiotti corsero a rifugiarsi nella tana e il grosso lupo depose a terra il corpo inerte, cercando, con aria disgustata, di togliere dalla lingua i peli che vi erano rimasti attaccati. La madre lupa uscì dalla tana, annusò il corpo del piccolo, poi il muso del suo compagno e, forse rattristata, dopo aver rivolto un breve sguardo all'orizzonte, rientrò nella tana. Il grosso lupo si alzò, si stirò languidamente, poi con un balzo scomparve dietro un cespuglio. Non vidi più quei lupi. Ora sapevo che esistevano circostanze in cui un lupo poteva arrivare a uccidere la sua stessa prole, circostanze in cui Bobo avrebbe potuto attaccare le bambine. Una simile prospettiva suscitò in me tale orrore e sgomento che non mi diedi la pena di esaminare e capire quello che avevo visto, L'esperimento era finito. I rischi erano troppo gravi. Bisognava mandare Bobo in uno zoo. Cauto avvicinamento. Il pomeriggio era ormai inoltrato quando la Land Rover infilò il vialetto di casa e vidi Bobo correre eccitato avanti e indietro. Salì sulla collinetta per salutarlo e lui si mise a girarmi intorno come un pazzo, facendo balzi verso la mia faccia. Poi ci azzuffammo finché lui mi inchiodò a terra, punteggiando le mie risate con espansive leccate. Quando mi alzai in piedi e mi mossi per andare incontro a Valerie e alle bambine, Bobo mi prese un braccio tra i denti e si rifiutò di lasciarmi andare, finché non ricominciammo a lottare. Quella sera, a tavola, Valerie mi disse che Bobo aveva ululato tutte le notti mentre io ero stato via. Era certa che il lupo avesse sofferto di solitudine. Pensai a quegli occhi velati che avevo visto a Londra e al dolore che racchiudevano e capii che non avrei mai potuto affidare Bobo a uno zoo. Avrei continuato l'esperimento e Bobo avrebbe condiviso in pieno la vita della nostra famiglia, oppure gli avrei dato per sempre la libertà con una pallottola misericordiosa. Non potevo farlo che con una pallottola. Liberarlo nel senso letterale significava condannarlo a una morte lenta. Senza un branco a sostenerlo, Bobo non avrebbe potuto sopravvivere nella foresta, né avrebbe potuto unirsi a un branco già formato, perché un lupo estraneo scoperto nel territorio di un branco di solito viene cacciato o addirittura ucciso. Più ci pensavo e più diventava evidente che davanti alla preoccupazione che mi aveva dato la morte del lupacchiotto avevo completamente travisato il significato di quanto avevo visto. In una società nella quale la sopravvivenza dipende da una disciplina così rigida che perfino il piacere dell'accoppiamento viene talvolta negato a tutti tranne che ai capi, come poteva inserirsi un tale elemento di disturbo? Il suo atteggiamento battagliero verso i compagni del branco sarebbe stato un continuo motivo di disgregazione e, a giudicare da quanto avevo visto, ci sarebbe stata ben poca pace in quel branco finché o lui o i capi non fossero morti. E questo perché, mettendo in pericolo la legge e l'ordine, il lupacchiotto metteva in pericolo la vita di tutti i lupi del branco. Quindi la sua morte era diventata essenziale per la sopravvivenza degli altri e non poteva in alcun modo essere considerata un insensato infanticidio, come avevo dapprima creduto. Quella deduzione teorica che avevo tratto dall'osservazione di un solo episodio non poteva certo bastare per permettere che le bambine avvicinassero Bobo. Dovevo condurre ulteriori ricerche e ben presto venne in possesso di altre notizie di lupi che avevano ucciso i loro piccoli. In ciascun caso il maschio alfa risultava responsabile e, secondo le opinioni che mi vennero espresse, questi atti dovevano essere considerati come una forma di controllo demografico per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del branco. Poiché il capo del branco ero io, le questioni demografiche erano di mia competenza. Per Bobo sarebbe stato illegale fare volutamente del male alle piccole. Se sorelle Kester si fossero comportate con il debito ritegno e se noi avessimo loro impedito di infastidire Bobo, le bimbe avrebbero potuto avvicinare il lupo senza pericolo. Il peggio che il lupo avrebbe potuto fare, mi dissi, sarebbe stato di ferirle accidentalmente giocando in modo troppo violento. Stabilimmo di procedere per gradi e con molta cautela. Avevo letto delle abitudini alimentari dei lupi e appreso che, allo stato selvaggio, i capi dei branchi di solito si nutrono per primi su ogni animale ucciso. Solo quando i capi sono sazi, gli altri lupi possono a loro volta mangiare. Un'eccezione frequente è che quando c'è abbondanza di cibo o quando i lupacchiotti sono piccoli e incapaci di cacciare, viene loro concesso il privilegio di nutrirsi insieme con i genitori. Pensai di valermi di questa abitudine per far capire più chiaramente a Bobo quale ruolo avevano le bambine nella famiglia. collocato un tavolo da picnic ai piedi della collinetta, con una tenda per proteggerlo dalla pioggia, sedevamo a tavola tutti insieme, con i 2,5 chili di carne per Bobo al centro, e facevamo tranquillamente colazione. Valerie portava il vassoio con il tè e il pane tostato. Cleo si accucciava sotto il tavolo e mangiava le briciole. Finita la colazione, ci passavamo l'uno con l'altro la carne di Bobo e ognuno di noi vi spargeva un po' di saliva per indicare che ne aveva mangiato. La davo da leccare, non da rubare, a Cleo e poi tutti insieme la portavamo a Bobo, che, ritto sulle zampe, prendeva la carne e se la portava su una roccia piatta dove era solito mangiare. Dopo qualche giorno, quando era il momento di dare la carne a Bobo, lasciavo che le bambine gli si avvicinassero. Prima si leccavano il dorso della mano e poi gliela mettevano sotto il muso. Bobo annusava delicatamente con le narici frementi. Poi, tirata fuori la lingua, faceva loro un'umida carezza. Quindi posava una zampa sulla loro testa e le faceva cadere lunghe distese tra le risatine un po' divertite e un po' impaurite delle piccole. Assistevo a questi primi approcci con una certa apprensione, perché anche se la logica mi diceva che non avevo motivo di preoccuparmi, il ricordo delle storie che avevo sentito raccontare mi rendevano difficile accettare l'idea che le mie figliolette stessero tanto vicine al muso di un lupo. Dopo qualche tempo, le bambine osarono andargli più vicino e poi incominciarono a giocare con lui senza il minimo timore. Sorrel gli montava sul dorso e mentre Bobo se ne stava a terra tranquillo e gli tirava gli orecchi a destra e a sinistra, gli premeva i talloni sui fianchi e gli gridava con voce squillante «Su, alzati!». Kester, di solito sdraiata a terra, gli toccava il naso e la coda, tirandogli il pelo con tutta la forza dei suoi piccoli pugni, gongolando di piacere quando il lupo la leccava. Con gli occhi della mente tornavo a una scena analoga che avevo visto sulla riva di un torrentello dello Yukon. C'era sempre un'ombra scura a offuscare il quadro. Perciò io e Valerie stabilimmo che per quanto idilliaca potesse essere la scena, non avremmo mai lasciato le bambine sole con Bobo. Spelare Bobo. Giunse l'estate, la prima che Bobo passava con noi, e l'erba trasformò la collinetta dove giocavamo in una giungla. Il nostro gioco preferito era una versione particolare del nascondino. Bobo si nascondeva e aspettava che uno di noi, fingendo di non sapere dove fosse, gli capitasse vicino. Allora il lupo balzava fuori e piombava sulla sua vittima per iniziare una lotta che, di proposito, perdeva sempre. Avendo avuto modo di osservare Bobo per 3 anni, so per certo che il gioco ha una parte essenziale nella giornata di un lupo. Mentre certi cani, come gli uomini, crescendo, abbandonano i giochi dell'infanzia, i lupi, a quanto pare, mantengono questo aspetto tipico dei primi anni per tutta la vita, indulgendovi ogni giorno per puro piacere e forse per soddisfare una profonda esigenza psicologica corrispondente più o meno al nostro bisogno di avere un'attività ricreativa. Quando nessuno di noi ha tempo di giocare con lui, Bobo gioca da solo, talvolta per ore. Un giorno lo vidi dar la caccia alla propria coda per almeno 40 minuti. Girava piano piano la parte anteriore del corpo con l'attenta pazienza dell'animale che sta puntando la sua preda, finché questa, fremente, era abbastanza vicina per poterle balzare addosso. In quell'istante la coda guizzava fuori della sua portata e lui l'inseguiva con furia, sempre più in fretta, finché il cerchio si stringeva troppo per essere mantenuto. Infine Bobo fuggiva fingendo di essere atterrito dalla coda che ora inseguiva lui. In breve tempo Bobo aveva accumulato un certo numero di giocattoli: un vecchio pneumatico d'automobile, un pallone di gomma ormai sgonfiato, il teschio di un'alce, un pezzo di grossa fune di nylon. Conserva questi e altri tesori nella casetta di legno delle bambine, riposti ordinatamente sotto la cuccetta, per tirarli fuori quando vuole e rimetterli a posto dopo l'uso. Fu in luglio, mentre giocavamo, che Bobo mi riservò una grossa sorpresa, facendomi al tempo stesso un regalo inatteso. Lo avevo afferrato con forza quando mi avvidi con sgomento che mi era rimasto in mano un ciuffo di pelo. Per un momento pensai che avesse contratto una malattia e che sarebbe rimasto spelacchiato. Guardando più attentamente, scoprii che sotto il pelo strappato non c'era pelle nuda, ma pelame più chiaro e più ruvido. Mi resi conto allora che Bobo stava perdendo il mantello invernale. Afferrai un'altra manciata di pelo che venne via come lana d'angora, fine e soffice, di un colore fra il grigio e il crema. In breve mi trovai ad avere una morbida palla di pelo grossa quanto un'anguria. Avevamo inventato un nuovo, entusiasmante gioco. Nelle 3 settimane che seguirono, giocammo ogni giorno a spelare Bobo. Una vicina offrì gentilmente la sua rocca e la sua esperienza di filatrice e scoprì che la lana di lupo, unita a quella di pecora, che ha fili più lunghi e ricciuti, dà un resistente filato, soffice e caldo come la lana mohair. In 3 anni Bobo ci ha dato lana sufficiente a fare maglioni per tutti noi. Davanti al camino. Per accontentare Valérie, rimandammo l'idea di aiutare Bobo a venire in casa fino all'inizio di agosto, quando ebbe finito di cambiare il pelo. Se mia moglie avesse potuto prevedere le conseguenze della prima visita di Bobo, avremmo rinunciato del tutto all'idea. Lo feci entrare dalla porta della cucina e gli tolsi la catena. La prima cosa che lo attirò fu uno strofinaccio sul quale era stata dimenticata una grossa e costosa casseruola di terracotta. Fu poi la volta del copriteiera, ma come poteva sapere Bobo che sotto c'era la teiera piena di tè? Il fracasso di questi oggetti finiti in pezzi sul pavimento della cucina stupì Bobo, ma solo per un momento. Qualche secondo dopo tirava giù dall'armadietto accanto all'acquaio un vassoio sul quale, purtroppo, c'era quasi la metà del vasellame che possedevamo. Prima che potessi riacquistare la capacità di agire, Bobo afferrò uno strofinaccio, il cui odore dovette sembrargli inebriante, perché lo portò subito in sala da pranzo, dove si mise a rotolarvisi sopra con energia. Per una infelice combinazione, le gambe di Bobo si intrecciarono con quelle di un tavolino, sul quale stavano alcuni apparecchi di un impianto ad alta fedeltà. Mentre balzava addosso al lupo con la catena in mano, l'amplificatore cadde e si ruppe con una pioggia di scintille, che provocarono un piccolo incendio. Poteva essere la fine di tutti noi se non mi fossi affrettato a togliere la corrente e non avessi usato con giudizio un estintore. Intanto, preso dall'euforia del momento, Bobo era balzato nel soggiorno. Prima che potessi agguantarlo, strappò dalle finestre 4 tende su 6 in un'orgia di distruzione indagatrice. Era fiero, quasi soddisfatto di vedermi, quando infine lo presi per il collare e vi agganciai la catena. Anzi, si sentiva così importante che mentre cercavo di trascinarlo fuori, sollevò una zampa passando davanti a una poltrona appena tornata dal tappezziere e vi impresse il segno del suo diritto di proprietà territoriale. A questo punto non si può dar torto a Valérie se in lei ebbe il sopravvento l'orgoglio della padrona di casa. Giunse perfino a minacciare che se Bobo avesse rimesso anche solo una zampa in casa, lei se ne sarebbe andata per sempre. Non potei far altro che riparare i danni e rimpiazzare al più presto quel che era stato rovinato. Dopo un ragionevole lasso di tempo e dopo averla assicurata che la prossima volta tutto sarebbe stato sotto controllo, sperai di riportare Bobo in casa. Il nostro caminetto, tanto ampio da poterci entrare, ha la base di cemento e le pareti di pietra. Noleggiai un trapano e un pomeriggio che Valérie era fuori, trapanai una parete e vi infissi un bullone a occhio lungo 30 centimetri. Quando Valérie tornò, Bobo era tranquillamente sdraiato sul tappeto davanti al camino con la catena assicurata alla parete. Valérie finì con l'accettarlo e per questo le sono grato. La vista del lupo steso pigramente sul tappeto insieme con le nostre 2 bambine a poco la conquistò. Da principio tenemmo Bobo alla catena per circa 1 ora al giorno. ma appena parve essersi abituato alle novità che lo circondavano, lo slegammo tenendolo d'occhio mentre ispezionava la casa. Ribadì due volte i suoi diritti territoriali, ma dopo che il capo del branco gli ebbe inculcato energicamente l'idea che simili cose erano proibite all'interno della casa, finì con il rinunciare a tutte le sue preferenze in fatto di territorio, tranne che al diritto di stare sul tappeto davanti al camino. Senso di colpa. C'era voluto quasi un anno per chiarire i nostri rapporti con Bobo. Come esploratori in un continente sociale sconosciuto, avevamo finito con il capire quali fossero gli aspetti e i limiti principali dei nostri comportamenti e, a forza di compromessi, avevamo imparato a vivere conformandoci a essi. Ma ci sono ancora delle cose da scoprire. Il comportamento di un lupo è così complesso che certi zoologi passano la vita a cercare di capirlo. Quando vi aggiungi i modi ancor più complessi del comportamento umano, la possibilità di combinazioni cresce in proporzione geometrica e arriva all'infinito. Ne sono un esempio le reazioni di Bobo di fronte alle persone che vengono a trovarci. Bobo può reagire passando senza apparente motivo dall'affetto all'avversione omicida e al terrore. Non riesco a trovare un comune denominatore, una costante che permetta di prevedere quale sarà la sua accoglienza. Se ci ripenso ora, vedo che il modo in cui abbiamo imparato a vivere secondo la legge del branco è stato un processo evolutivo, un adattamento funzionale alle necessità che man mano e senza che ce ne rendessimo conto si presentavano, accompagnate anche da una gioia sempre più esaltante di poter stabilire con un lupo rapporti basati sull'affetto e sul rispetto reciproci. Il piacere che Bobo ci procura deriva da semplici, singole scoperte e cresce fino a colmare gran parte della nostra vita, offrendoci esperienze molto più ricche di quelle che avremmo avuto se le nostre strade non si fossero incontrate. La gioia è così totale che ci sembra immeritata e talvolta è per noi causa di una strana tristezza, di un acuto senso di colpa. Sentire durante la notte il suo richiamo echeggiare come una solitaria, selvaggia campana che rintocca attraverso le cattedrali della foresta è un'esperienza quanto mai commovente. Una volta, mentre con Valerie mi trovavo fuori casa e mia suocera, appena arrivata dall'Inghilterra, badava alle bambine in giardino, Bobo si mise a ululare e al suo richiamo rispose un altro ululato da dietro la collina. Al nostro ritorno trovammo la nonna chiusa in casa con le bambine, le porte sprangate contro l'immaginaria minaccia di lupi famelici che lei era certa circondassero la casa. Non abbiamo mai visto i cugini locali di Bobo, ma da certe impronte lasciate sulla neve dietro la collina so che almeno due lupi della foresta vengono di tanto in tanto a fargli visita. Guardo Bobo e contemplo la sua magnificenza. Vedo incarnato in lui un fiore dell'evoluzione così perfetto, una tale appartenenza al suo ambiente che non posso fare a meno di domandarmi con quale diritto, per quale deplorevole desiderio, l'uomo abbia scelto irrevocabilmente di sradicare dal suo mondo questo animale. In quei momenti vedo Bobo correre con la coda alta attraverso la tundra. Sento il suo grido farsi selvaggio come dovrebbe e, nonostante tutto l'amore che ho per lui, vorrei che non fosse mai venuto tra noi. Bobo non potrà mai tornare nella foresta. Non potrà mai riconquistare ciò che gli è stato tramandato e che per lui è ormai perduto. Ma di quell'eredità divide con noi il frutto, cioè se stesso, e lo fa con gioia, con generosità, e noi gliene siamo grati.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: www.radiotrieste.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 avanti Cristo, la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del II secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero, e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, la seconda vita del vetro. È un materiale riciclabile al 100%. Ecco come avviene il suo recupero, dalla pulizia minuziosa alla creazione di nuove bottiglie. Di Giulia Dalla Giovanna. C'è un materiale dalla vita potenzialmente infinita, riciclabile al 100%. Esce dalle nostre case quando andiamo a buttarlo nella campana e teoricamente potrebbe rientrare dentro la borsa della spesa in una nuova forma, una bottiglia piena di vino o di olio, un vasetto di marmellata un barattolo di salsa di pomodoro. L'umile vetro, con buona pace dei diamanti, è insomma davvero per sempre. Ma come avviene il suo recupero? Che cosa succede a una bottiglia di vino o a quello della passata dopo che le abbiamo buttate via? E com'è possibile pulire e separare quella massa di contenitori che vediamo portare via dal camion? Caccia all'intruso. Il vetro è un materiale nobile, sintetizza Dario Lorenzon, direttore dello stabilimento Iula Vitrum, impianto di riciclo del vetro a San Vito al Tagliamento, a circa 30 km da Pordenone. La struttura friulana è tra le più grandi del Triveneto ed è la prima tappa del viaggio che abbiamo fatto per ricostruire il processo di riciclo del vetro. Un ambito in cui siamo virtuosi, visto che l'Italia supera da 5 anni consecutivi il target europeo per il riciclo di questo materiale, fissato al 75% degli imballaggi di vetro immessi sul mercato, da raggiungere entro il 2030. Ogni anno però finiscono ancora in discarica 250.000 tonnellate, soprattutto per problemi ed errori nella raccolta differenziata. La sfida è quella di riuscire ad avviare al recupero anche buona parte di quelle 250.000 tonnellate, grazie alla collaborazione dei comuni italiani e dei gestori delle raccolte dei rifiuti, dice Gianni Scotti, presidente di CoReVe, il consorzio di raccolta e riciclo a cui si affida l'89% dei comuni italiani e di cui fa parte lo stabilimento in cui stiamo entrando. Ci accolgono un deposito coperto grande più di 2 campi da calcio e una torre di cemento alta 6 piani. Ogni giorno qui vengono trattate circa 1.000 tonnellate di rifiuti di vetro, pari a quanto produce una cittadina da 25.000 abitanti in un anno, puliti, ridotti in pezzi di ugual misura e separati per colore. Qui si comincia dal primo dei passaggi necessari per eliminare i molti intrusi presenti nella massa di vetri appena arrivati. Già prima di entrare nell'edificio, alcune elettrocalamite rimuovono le più voluminose componenti in metallo. È così che una caffettiera e un tostapane, per esempio, vengono subito estratti. Dal deposito, il vetro, caricato su nastri trasportatori, raggiunge poi il piano più alto della torre. In questo momento è ancora mescolato non solo ai tappi delle bottiglie, ma inquinato anche da lattine, plastica, da un pallone sgonfio, da un paio di occhiali. È a questo punto che un operatore fa l'unica cernita manuale di tutto il minuzioso processo di pulizia, togliendo materiali che vanno dalla ceramica al legno, alla plastica, al vetro non riciclabile. Separato con telecamere. L'interno della torre è un reticolo di nastri trasportatori che accompagnano il vetro dal piano più alto a quello più basso, facendolo passare attraverso diverse fasi di trattamento e di eliminazione di ogni elemento estraneo, fino a ottenere un vetro libero da qualsiasi altro rifiuto. Getti d'aria ventilata distribuiti lungo i nastri trasportatori, per esempio, soffiano via plastica, carta e pezzi troppo piccoli per essere intercettati dagli operatori nella prima scrematura. Tutti gli scarti eliminati nelle varie fasi del trattamento finiscono nei box di cemento alla base della torre, separati e pronti per essere riciclati o smaltiti altrove. Bottiglie e barattoli sono invece frantumati e separati dai tappi ancora presenti e dalle etichette. I tappi, distaccati con la frantumazione, sono estratti con calamite o ossi di sughero e plastica trattenuti da reti attraverso cui, invece, passano i pezzetti di vetro, ci spiega Dario Lorenzon. Poi i frammenti passano in un cilindro rotante in cui è immersa aria calda. Si arriva a 150-200 gradi. L'essiccazione e lo sfregamento staccano le etichette e getti d'aria eliminano i rifiuti. L'ultimo passaggio è la selezione ottica. Il mix di frammenti di vetro deve infatti essere separato in diversi colori. Telecamere ad alta definizione riconoscono il materiale in transito. Individuano i pezzi verdi, marroni o trasparenti che vengono colpiti con precisione da getti d'aria e indirizzati verso percorsi differenziati, aggiunge Lorenzon. Meno consumo di sabbia. A questo punto, di quelle bottiglie e di quei barattoli che erano stati buttati via, restano grandi cumuli di frammento di vari colori, Queste montagne hanno un'unica destinazione, la vetreria più vicina, che in questo caso è la sede principale di Zignago Vetro, a Fossalta di Porto Gruaro, Venezia, che produce contenitori per bevande e alimenti e che fa sempre parte di Coreve. La materia prima più importante per produrre il vetro è infatti il vetro, commenta il direttore Denis Bertusso. Il vetro è infatti, come dicevamo dall'inizio, un materiale riciclabile al 100%. Da una bottiglia si può ottenere un'altra bottiglia intera. Per produrre 100 kg di vetro servono cioè 100 kg di frammenti. Se invece si cominciasse da zero, servirebbero 117 kg di materie prime vergini come sabbia, soda e carbonati, che devono essere prelevate nell'ambiente. La sabbia viene per esempio da spiagge e rive dei fiumi. Non solo, partendo dalle materie prime vergini, servirebbe più energia per il processo di vetrificazione e va calcolato anche l'impatto del trasporto da zone distanti. Per dare qualche numero, Coreve indica che in Italia ogni anno il riciclo del vetro faccia risparmiare 3,9 milioni di tonnellate di materie prime vergini, circa il doppio del volume del Colosseo. Il risparmio di energia permesso dal riciclo del vetro è invece pari al consumo domestico annuale di metano di una città come Milano. C'è infine un risparmio anche nelle emissioni di anidride carbonica, 2,4 milioni di tonnellate all'anno. Dai Romani ai Borbone. Del resto, i vantaggi del riciclo del vetro non sono una novità. Lo recuperavano già i Romani. Per esempio, nel relitto della nave Iula Felix, naufragata nel II secolo d.C. al largo dell'attuale Grado, è stato trovato un carico di frammenti di vetro pronto a essere rifuso e forse destinato agli artigiani della vicina Aquileia. Questo recupero è continuato nei secoli ed è emblematico l'editto di Ferdinando II di Borbone del 1832, con cui si regolamentava la pulizia davanti a case e botteghe e si stabiliva di separare i frammenti di vetro dal resto della spazzatura ammassata. Una raccolta differenziata ante litteram, insomma. Entriamo a questo punto nell'impianto di Fossalta di Porto Gruaro, dove arriva il vetro sminuzzato dopo un viaggio di soltanto una ventina di chilometri da San Vito al Tagliamento. Nei tre forni dello stabilimento il materiale viene suddiviso in base al colore. I forni lavorano a una temperatura di circa 1400 gradi e possono fondere fino a 300 tonnellate di vetro in un giorno, pari a quasi 600.000 bottiglie per il vino. Una volta fuso, il vetro raggiunge la stessa viscosità dell'olio e viene trasportato attraverso canali fino alle macchine formatrici, dove una costante pioggia di gocce incandescenti cade negli appositi stampi. Una testa soffiante spara il vetro sulle pareti dello stampo e fa sì che il vetro si distribuisca in modo uniforme. Mentre osserviamo il processo, l'elevata temperatura del materiale fuso si percepisce anche a distanza. Lungo i nastri trasportatori scorrono, a questo punto, bottiglie e vasetti nuovi, diretti verso un forno di ricottura. È un passaggio fondamentale che garantisce il mantenimento della forma selezionata. Quando si sarà raffreddato e avrà superato tutti i controlli, il contenitore sarà pronto per essere imballato e spedito alle aziende vitivinicole della zona o alle aziende che producono alimenti. Il ciclo che abbiamo seguito si è concluso. Dalle bottiglie vuote, buttate via, si è arrivate alle bottiglie che ci stanno scorrendo davanti, pronte per essere di nuovo riempite e tornare nelle case dei consumatori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca, la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale. Dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi, Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede. Coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te. Nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che, al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. «L'uomo supera infinitamente l'uomo», diceva Blaise Pascal. «L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente, in inglese consciousness». E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana, pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Donna Moderna. Lipedema, chiamiamolo col suo nome. Gambe e braccia che resistono a ogni terapia antigonfiore. È così che si presenta questa malattia poco o per niente riconosciuta e capace di rovinare la vita a una donna su 10. Se ti dicono è cellulite, cambia medico. Di Nina Gigante. Per anni ho pensato che fosse colpa mia, colpa per quelle gambe che non si sgonfiavano con niente, diete, palestra, massaggi, fanghi, per quei lividi che mi ritrovavo addosso senza ricordare come me li fossi fatti. Il medico diceva di mangiare sano, come se non lo facessi già. L'estetista proponeva trattamenti anticellulite. Io andavo avanti convinta di non impegnarmi abbastanza. Poi l'anno scorso è arrivato un nome, lipedema. Nel mio caso, forse collegato a un'allergia sistemica al nickel che mi porto dietro dall'infanzia e che tiene il corpo in uno stato di infiammazione latente. Riconosciuto come la malattia dell'OMS solo nel 2018, il lipedema non è cellulite né ritenzione idrica. È un'infiammazione cronica del tessuto connettivo lasso, di cui fa parte anche il tessuto adiposo, che si accumula in modo anomalo e simmetrico su gambe, fianchi e talvolta braccia, spiega Giulia Milillo, medico internista e membro della Società Italiana di Flebolinfologia. È una patologia con forte componente ereditaria, influenzata da meccanismi infiammatori e ormoni immediati. Per questo peggiora in pubertà, gravidanza o menopausa. Per la sproporzione tra parte superiore e inferiore dell'organismo, viene chiamata anche sindrome dei due corpi. Aumento di volume sproporzionato di gambe o braccia rispetto al tronco, dolore alla pressione, lividi facili, pesantezza, gonfiore che peggiora durante il giorno, scarsa risposta a dieta e movimento sono i principali sintomi. Frequente è l'effetto scalino alla caviglia, una brusca interruzione del tessuto adiposo prima del piede, precisa la dottoressa Milillo. Per anni questi segni sono stati mal interpretati come sovrappeso o cellulite, ma non c'entrano nulla. E quando in ambulatorio arriva finalmente a una spiegazione? La reazione che vedo più spesso non è la paura, è il sollievo. Molte pazienti si commuovono perché per la prima volta qualcuno dà un nome a sintomi con cui convivono da anni. Poi subentra la rabbia per il tempo perso. Questa malattia riguarda una donna su 10, ma in Italia ci vogliono in media 10 anni per arrivare a una diagnosi. Non perché l'ipedema sia raro, ma perché per troppo tempo è stato invisibile. E la diagnosi tardiva è legata alla scarsa conoscenza della patologia anche in ambito sanitario. Se sospetti di esserne affetta, rivolgiti a uno specialista, angiologa, chirurga vascolare, endocrinologa, ma è cruciale che abbia formazione specifica sulla patologia. La diagnosi è clinica, basata su storia ed esame obiettivo. Non esistono analisi del sangue che confermino l'ipedema. Gli esami servono solo a escludere altre cause di gonfiore, puntualizza il medico. Il tessuto lipedematoso è biologicamente diverso dal grasso normale. È doloroso, trattiene liquidi, risponde meno alle strategie di dimagrimento. Molte donne mi raccontano di essere dimagrite in viso, seno, tronco, senza cambiamenti su gambe e braccia, aggiunge Leslie Pario, biologa nutrizionista specializzata in ipedema. Non esiste una dieta valida per tutte. In generale, sia verdure, proteine di qualità, pesce azzurro, olio extravergine, frutta a basso indice glicemico e semi oleosi. Da limitare zuccheri, farine raffinate, ultraprocessati, alcol e sale, con l'obiettivo non di ridurre le calorie, ma di abbassare l'infiammazione. E poi attente allo stress, il grande nemico silenzioso dell'ipedema. Quando il cortisolo resta elevato troppo a lungo, aumenta l'infiammazione sistemica che favorisce la ritenzione idrica e peggiora dolore e gonfiore. Continua la nutrizionista. Accanto a sonno, respirazione, meditazione, movimento nella natura, è fondamentale lavorare sul mindset. Accettare una malattia non significa rassegnarsi. Vuol dire al contrario smettere di lottare contro il proprio corpo e iniziare ad ascoltare i segnali con cure mirate. Il movimento, per esempio, è cruciale, ma è fondamentale che sia adatto. Il tessuto lipedematoso è sensibile ai microtraumi e corsa intensa, salti, circuiti aggressivi sono controproducenti. Meglio camminata, nuoto e attività in acqua, bicicletta, yoga, pilates, allenamento di forza progressivo e supervisionato. L'obiettivo non è bruciare calorie, ma migliorare funzionalità, mobilità e qualità della vita, suggerisce Pario. E gli integratori, che oggi fioccano sui social visto che l'ipedema è tra i trend? Non ne esistono ad hoc, chiarisce Leslie Pario. Una recente review su Nutrition Reviews indica i più promettenti: omega 3, polifenoli e vitamina C. Diosmina, centella e bromelina possono essere utili per microcircolo, fragilità capillare ed edema, ma non sono una cura. I prodotti brucia grassi o dimagranti per l'ipedema sono solo marketing. Non c'è nessuna prova solida che modifichino il tessuto lipedematoso. Non esiste una terapia che guarisca l'ipedema, ma esistono interventi che riducono i sintomi e ne rallentano la progressione, riprende Melillo. Vanno combinati l'alimentazione antinfiammatoria personalizzata, l'esercizio terapeutico con una terapia decongestiva complessa composta da massaggio connettivale, calza elastica e linfodrenaggio manuale. Nei casi più avanzati, la liposuzione con tecniche specifiche dà risultati su dolore, mobilità e qualità di vita. Non è un intervento estetico, conclude la dottoressa. La cura dell'ipedema coincide con il recupero di funzione, benessere e libertà di movimento per una longevità in salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo. Di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere. Così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network «Qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice?», anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, Il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steele. Traduzione di Grazia Maria Griffini. Sperling and Kupfer, 2010, letto da Caterina Nalin. In una calda sera di maggio, il salone da ballo dell'Hotel Ritz-Carlton di San Francisco è uno sfavillio di luci, cornice di un'elegante cena di beneficenza a cui prendono parte celebrità e personalità di spicco. Tutto procede per il meglio fino a quando, poco prima di mezzanotte, le pareti cominciano a tremare. È il preludio di un disastroso terremoto. Nei drammatici istanti che seguono, tra feriti e macerie, si incrociano le vite di quattro estranei. Con il passare dei mesi e l'avvicinarsi del primo doloroso anniversario del sisma, ciascuno comprenderà che la tragedia che li ha fatti incontrare si è lasciata dietro una scia di doni inaspettati. Non ultimo, la preziosa opportunità di ricominciare. Buon ascolto.
3: Sarah Sloan entrò nel salone da ballo del Ritz-Carlton di San Francisco e fu subito colpita dalla magnificenza dell'allestimento. I tavoli erano apparecchiati con tovaglie di fiandra color avorio, candelieri d'argento, piatti di porcellana finissima, posate lucenti, bicchieri di cristallo scintillanti. L'intero servizio era fornito da una ditta di catering e si era rivelato ancora più raffinato e lussuoso di quello dell'hotel. Su ogni tavolo, davanti ai piatti dal bordo dorato, erano già stati posati gli omaggi avvolti in carta argentata. Il menù era stato scritto a mano da un esperto calligrafo, su spessi fogli di carta colore cru, infilati su piccoli sostegni d'argento. I cartoncini che portavano il nome di ogni invitato, decorati con un motivo di angioletti dorati, erano stati sistemati con cura, in base alla disposizione dei posti, minuziosamente studiata da Sara. Appena entrati nel salone, si trovavano i tavoli d'oro, ben tre file, che sarebbero stati occupati dagli invitati più influenti, i responsabili delle donazioni più cospicue. Dietro a questi erano disposti i tavoli d'argento e di bronzo. Su ogni poltroncina era appoggiato il programma della serata, unitamente a un catalogo d'asta con la relativa paletta numerata. Sara aveva organizzato l'evento con la stessa meticolosa precisione con cui faceva ogni cosa, allo stesso modo in cui si era già occupata di simili eventi benefici a New York. A ogni dettaglio aveva dato un tocco personale, tanto che si sarebbe potuto pensare che preparativi così sontuosi fossero destinati più a una festa di nozze che a una serata di beneficenza. Diede un'occhiata attenta anche ai mazzi di rose color avorio, legati con nastri d'oro e d'argento, al centro di ogni tavolo. La celebre catena di grandi magazzini Saks avrebbe presentato una sfilata di moda e Tiffany avrebbe fatto altrettanto, inviando alcune splendide modelle perché camminassero tra la folla con indosso i raffinati gioielli. Era anche prevista un'asta di articoli di altissimo livello, fra i quali viaggi esotici, attrezzature per diversi sport, pezzi pregiati di gioielleria, incontri con personaggi famosi, nonché una Range Rover nera parcheggiata di fronte all'albergo con un enorme fiocco dorato sul tetto. Qualcuno, alla fine della serata, sarebbe stato molto felice di salire al posto di guida e portarsela a casa. E al reparto neonatale dell'ospedale, per il quale si organizzava la serata di beneficenza, sarebbero stati ancora più felici. Questo era il secondo ballo dei piccoli angeli che Sara aveva organizzato e gestito per quel reparto. Il primo aveva fruttato più di 2 milioni di dollari, tra costo dei biglietti, asta e donazioni. E lei si augurava questa sera di toccare i 3 milioni. L'esclusivo intrattenimento che intendeva offrire avrebbe sicuramente contribuito, e molto, a raggiungere il suo obiettivo. Un'orchestra da ballo avrebbe suonato a intervalli durante la serata. E non solo, fra i membri del comitato organizzatore c'era anche la figlia di un noto produttore musicale. Era stato proprio suo padre a ottenere che la giovane pop star Melanie Free accettasse di esibirsi in concerto, e questo aveva consentito di raccogliere cifre molto elevate. Melanie, appena 3 mesi prima, aveva vinto un Grammy e generalmente chiedeva $1,5 milioni a concerto. Stavolta il suo spettacolo sarebbe stato invece una donazione per la serata di beneficenza. All'Associazione dei Piccoli Angeli spettavano i costi di produzione, purtroppo molto alti, nonché quelli di mantenimento del suo entourage, composto dalla band e dallo staff che la accompagnava ovunque. Melanie Free, al momento, era una cantante estremamente popolare e di grandissimo successo in tutto il paese. Soltanto 19enne, aveva toccato il massimo della fama con un'ascesa inarrestabile in quegli ultimi 2 anni. E il Grammy appena vinto era stato per lei la classica ciliegina sulla torta. Sara non poteva che sentirsi infinitamente grata che fosse ancora disposta a partecipare a una festa di beneficenza. La sua paura più grande era stata che Melanie annullasse lo spettacolo all'ultimo minuto. Infatti, quando si trattava di esibirsi gratuitamente, moltissime star del cinema e della musica annullavano l'impegno preso, anche soltanto poche ore prima dell'entrata in scena. Ma l'agente di Melanie aveva giurato e spergiurato che non sarebbe successo nulla del genere. Lei sarebbe stata lì, a San Francisco. Quindi quella che si prospettava era una serata piena di emozioni e di straordinario interesse, tanto che gran parte della stampa sarebbe stata presente all'evento. Il comitato organizzatore era riuscito perfino a trovare un gruppetto di star di Hollywood disposte a raggiungere San Francisco in aereo da Los Angeles per partecipare, e tutti i personaggi più noti dell'alta società locale avevano comprato i biglietti. In quegli ultimi 2 anni si era guadagnata la fama di festa di beneficenza più importante e produttiva della città, e a detta di tutti anche la più divertente. Sara aveva cominciato a occuparsi dell'evento in seguito all'esperienza vissuta nel reparto neonatale dell'ospedale, dove 3 anni prima avevano salvato la sua bambina. Molly, la sua primogenita, era nata con 3 mesi di anticipo. Durante la gravidanza sembrava che tutto andasse alla perfezione. Sara si sentiva bene e aveva un aspetto favoloso. A 32 anni era convinta che non avrebbe avuto nessun problema. Invece, in una notte di pioggia scrosciante, aveva sentito le prime contrazioni, che poi erano continuate implacabili. La bambina era nata il giorno successivo e aveva passato 2 mesi in incubatrice nel reparto di terapia intensiva, con Sara e suo marito Seth sempre presenti. In quell'occasione i medici avevano salvato Molly, che adesso, a 3 anni, era felice e piena di vita e si stava preparando a frequentare in autunno la scuola materna. Il secondo figlio di Sara, Oliver, che tutti chiamavano Holly, era nato nell'estate precedente senza nessun problema. Adesso era un delizioso e paffuto bimbo di 9 mesi, dalla risatina gorgogliante. I figli erano la gioia più grande per Sara e il marito, e lei faceva la mamma a tempo pieno. L'unica altra attività alla quale si dedicasse ogni anno era l'organizzazione di questo ballo. Sara e Seth si erano conosciuti 6 anni prima durante il Master in Business Administration dell'Università di Stanford. Entrambi avevano lasciato New York per studiare lì e poiché si erano sposati e appena finito il Master, erano rimasti a vivere a San Francisco. Seth aveva trovato un impiego nella Silicon Valley e subito dopo la nascita di Molly aveva cominciato a occuparsi personalmente di un proprio hedge fund, un fondo comune di investimento ad alto rischio. Sara, invece, aveva deciso di non cercare un lavoro. Era rimasta incinta di Molly durante la prima notte di nozze e aveva manifestato il desiderio di rimanere a casa con la bambina. Prima di andare a completare gli studi a Stanford, aveva passato 5 anni lavorando a Wall Street, come analista, e adesso voleva prendersi qualche anno di libertà per godersi a tempo pieno la maternità. Seth, del resto, aveva riscosso un tale successo con il suo hedge fund che non c'era nessuna urgenza per cui lei dovesse cercare di nuovo un impiego. A 37 anni Seth aveva già messo insieme un patrimonio notevole ed era considerato uno dei più brillanti e giovani astri del firmamento della comunità finanziaria, non soltanto di San Francisco, ma anche di New York. Avevano comprato una splendida grande casa che dava sulla baia a Pacific Heights e l'avevano riempita di importanti pezzi d'arte contemporanea. Calder, Ellsworth Kelly, De Kooning, Jackson Pollock e un gruppetto di altri artisti ancora sconosciuti ma molto promettenti. Sara e Seth si godevano appieno la vita. Per loro trasferirsi a San Francisco non era stata una scelta difficile. Seth aveva perduto i genitori già da parecchi anni e quelli di Sara si erano stabiliti alle Bermude. Di conseguenza, i legami con New York non erano più forti come in passato. A tutti quelli che li conoscevano, sulla costa orientale come su quella occidentale, era chiaro che Sara e Seth, ormai, a San Francisco erano arrivati per rimanerci. Non solo, ma si erano perfettamente integrati nell'ambiente affaristico e finanziario, così come in quello mondano. Un hedge fund rivale aveva perfino offerto un impiego a Sara, ma lei non aveva nessuna voglia di fare qualcosa che la distraesse da Oliver e Molly, e ovviamente da Seth, quando era libero. Lui aveva appena comprato un aereo, un G5, e se ne serviva per raggiungere Los Angeles, Chicago, Boston e spesso anche New York. Quella che facevano era una vita dorata, che migliorava di anno in anno. Per quanto fossero nati e cresciuti in un ambiente agiato, nessuno dei due aveva mai condotto prima un'esistenza esageratamente sfarzosa, né aveva mai assunto abitudini tanto dispendiose come quelle attuali. Qualche volta Sara si preoccupava un po', pensando che forse stessero spendendo troppo, con una casa favolosa a Taoe, oltre a quella che avevano in città, e un aereo personale. Ma Seth insisteva che andava bene così. Continuava a dire che i soldi che stava guadagnando erano fatti proprio per essere spesi, e indubbiamente lui applicava alla lettera questa teoria. Come automobile aveva optato per una Ferrari. Sara invece aveva una Mercedes Station Wagon. La scelta perfetta per lei e i bambini, anche se in realtà aveva messo gli occhi sulla Range Rover che stava per essere battuta all'asta proprio quella sera, confidando a Seth che la trovava molto bella. Ma soprattutto era stata messa in palio per raccogliere fondi per una buona causa, che stava enormemente a cuore a tutti e due. In un ospedale meno attrezzato e con apparecchiature non altrettanto avanzate, la loro adorabile figlioletta non sarebbe sopravvissuta. Ecco perché per Sara era importantissimo cercare di ricambiare quello che aveva ricevuto, ideando il ballo di beneficenza. Il comitato organizzatore, dopo che le spese della serata erano state pagate, si era ritrovato a raccogliere profitti enormi. E Seth aveva dato, per così dire, il calcio d'inizio con una donazione di $200,000 a nome suo e di Sara, che ne andava orgogliosa. Del resto, era sempre stata molto fiera di Seth. Lui era la stella più luminosa del suo cielo. Dopo 4 anni di matrimonio e 2 bambini, erano ancora innamoratissimi. Anzi, stavano cominciando a pensare che fosse arrivato il momento di mettere al mondo un terzo figlio. In agosto avevano intenzione di noleggiare uno yacht per fare un viaggio nelle isole greche e Sara credeva che quello poteva essere il contesto ideale per rimanere di nuovo incinta. Intanto adesso aveva cominciato a girare lentamente intorno a ogni tavolo del grande salone, facendo un ennesimo controllo, lista alla mano, dei nomi scritti sul segnaposto. Una parte del successo del ballo dei piccoli angeli andava attribuita al modo esclusivo in cui era stato organizzato. Era un evento di prim'ordine. Dopo aver controllato i tavoli d'oro, era passata a quelli d'argento, ma trovò che qualcuno aveva commesso 2 errori e si affrettò a eseguire una sostituzione dei cartellini con un'espressione grave. Aveva appena passato in rassegna l'ultimo dei tavoli e intendeva esaminare ancora gli omaggi che sarebbero stati consegnati al termine della serata, quando la vicepresidentessa del comitato organizzatore si fece avanti, attraversando il salone per raggiungerla, con fare eccitato. Era una donna molto bella, bionda, dalla splendida figura, che aveva sposato l'amministratore delegato di una importante società. Per lui era la classica moglie trofeo. perché aveva fatto l'indossatrice a New York e aveva 29 anni. Senza figli, non erano nei suoi piani, si era data da fare per entrare nel comitato organizzatore con Sara, perché la serata benefica era un momento chiave nella vita mondana della città. Si era dedicata anima e corpo, con grande entusiasmo, ad aiutare Sara, con la quale si era anche trovata in sintonia. Così avevano lavorato fianco a fianco, con autentica passione. I capelli di Sara erano bruni quanto quelli di Angela erano biondi. Sara li aveva lunghi e lisci, la pelle color avorio e occhi verdi grandissimi. Era una splendida ragazza, anche quando raccoglieva i capelli in una coda di cavallo. Non si truccava e lavorava in felpa, jeans e infradito. Adesso era l'una appena passata, ma nel giro di 6 ore entrambe le donne sarebbero apparse letteralmente trasformate. «È arrivata lei!» Angela le sussurrò con un sorriso radioso. «Chi?» domandò Sara, appoggiandosi al fianco il portablocco con molla nel quale aveva infilato un fascio di fogli. «Ma sì, sai benissimo di chi sto parlando. Melanie, naturalmente. Sono arrivati adesso. L'ho accompagnata nella sua camera». Sara provò un gran sollievo pensando che erano puntuali dopo il viaggio da Los Angeles sull'aereo privato noleggiato apposta per lei e per il suo entourage. Con la cantante avevano viaggiato la sua più cara amica, il manager, l'assistente, il parrucchiere, il suo ragazzo e la madre. La band e il resto dello staff erano invece arrivati con un jet di linea e ormai si trovavano nelle loro stanze già da 2 ore. «E come sta? Tutto bene?» si informò Sara senza nascondere un po' di apprensione. Avevano ricevuto con doveroso anticipo l'elenco di tutto quello che lei esigeva, incluse le bottiglie di acqua minerale Calistoga, gli yogurt ipocalorici della sua marca preferita, almeno una decina di tipi diversi di cibi biologici e una cassa di champagne Crystal. L'elenco era lungo 26 cartelle e si riferiva a tutte le sue esigenze personali, ai gusti della madre in fatto di cibo e perfino alla marca di birra che il suo ragazzo beveva abitualmente. E poi c'erano altre 40 cartelle che riguardavano la band e tutta l'attrezzatura elettrica e sonora di cui avrebbero avuto bisogno sul palcoscenico. Il pianoforte a coda da 2,5 metri che aveva richiesto per lo spettacolo era già stato trasportato nel salone a mezzanotte della sera precedente. E quello stesso pomeriggio, alle 2, Melanie e la band avrebbero dovuto cominciare le prove. Per quell'ora qualsiasi altro preparativo nel grande salone da ballo doveva essere terminato. E tutto quanto non occorreva doveva essere sgomberato. Ecco il motivo per cui Sara stava finendo l'ultimo giro di controllo già all'1. «Sta bene. Il suo ragazzo è un tipo un po' strano e la mamma mi fa una paura tremenda, mentre la migliore amica è carina. Quanto a Melanie, è proprio bella, incredibilmente bella e molto dolce». Sara aveva avuto la stessa impressione, quell'unica volta in cui le aveva parlato al telefono. Per il resto del tempo aveva sempre condotto le trattative con il suo manager, ma aveva voluto telefonare e ringraziare Melanie personalmente. E adesso ecco che il gran giorno era arrivato. Melanie non aveva annullato lo spettacolo a favore di un impegno diverso. L'aereo non era precipitato ed erano atterrati in orario. Era un pomeriggio soleggiato di metà maggio e faceva più caldo del solito. Anzi, faceva fin troppo caldo e c'era afa, cosa rara a San Francisco. Sara sapeva che presto le temperature sarebbero scese, ma quando le serate erano miti, sembrava che in città si creasse un'atmosfera più festosa. L'unica cosa che la inquietava, quanto alle condizioni meteorologiche, era l'osservazione che qualcuno aveva fatto poco prima, e cioè come giorni simili a questi fossero considerati tempo da terremoto a San Francisco. Capitava spesso che gli amici la prendessero in giro per le sue paure, soprattutto in vista del grosso impegno della serata benefica. E in effetti queste notizie la turbavano. I terremoti erano l'unica caratteristica di San Francisco che la preoccupasse, ma tutti le avevano sempre assicurato che si verificavano di rado e quando succedeva erano di modesta entità. Inoltre, nei 6 anni di vita passati nella zona della baia, lei non ne aveva ancora sperimentato nemmeno uno. Così decise di ignorare tutte le dicerie sul tempo da terremoto. In quel preciso momento aveva altro di cui preoccuparsi. «Pensi che dovrei salire a salutarla?» domandò ad Angela. Non voleva sembrare un'intrusa e neanche una ficcanaso, ma nello stesso tempo ci teneva a non dare l'impressione di essere scortese, trascurando l'ospite. Stavo pensando di aspettarla qui per conoscerla quando scenderà alle 2 per le prove. Forse basterebbe che tu mettessi dentro la testa nella suite per salutarla. Melanie e il suo entourage occupavano 2 ampie suite e altre 5 camere al piano dell'albergo destinato abitualmente ai soci del club, tutte offerte dal Ritz-Carlton, perché la direzione era felice ed emozionata di ospitare l'evento e aveva messo a disposizione del comitato organizzatore un totale di 5 suite e 15 altre stanze per i VIP invitati. La band e gli accompagnatori della cantante erano stati sistemati a un piano più basso, in camere meno eleganti. Sara annuì, infilò il portablocco nella borsa e controllò il lavoro delle signore, che stavano rapidamente riempiendo lussuosi sacchetti per gli invitati, con gli omaggi costosi e raffinatissimi, che provenivano da una varietà di grandi magazzini e negozi importanti. Un minuto più tardi stava salendo in ascensore verso il piano del club, dove anche lei e Seth avevano una camera. Con Seth avevano deciso che sarebbe stato più facile e più comodo cambiarsi in albergo, invece di essere costretti ad andare fino a casa per poi tornare indietro di corsa. La loro babysitter aveva accettato di fermarsi per la notte con i bambini, e questo avrebbe concesso loro una serata a 2. Non vedeva l'ora che arrivasse il giorno successivo, quando finalmente sarebbero potuti rimanere a letto, ordinare qualcosa da mangiare in camera e chiacchierare dell'evento ormai concluso. Per ora poteva soltanto sperare che tutto filasse liscio. Uscita dall'ascensore, Sara si trovò nel grande salone d'ingresso del piano che ospitava il club. C'erano tavoli con pasticcini, sandwich e frutta preparati per gli invitati, accanto a bottiglie di vino e altre bevande. E comode poltrone, tavoli, telefoni, una vasta scelta di quotidiani e uno schermo TV gigantesco. 2 impiegate, dietro una scrivania, erano pronte ad aiutare gli ospiti in tutti i modi con informazioni sulla città, prenotazioni per cene, manicure, massaggi o qualsiasi capriccio volessero soddisfare. Fu a loro che Sara domandò indicazioni per raggiungere la camera di Melanie. Poi continuò lungo il corridoio. Per evitare problemi e complicazioni con il servizio di sicurezza, oltre che per non richiamare l'attenzione dei suoi fan, Melanie si era registrata sotto il nome da ragazza di sua madre, che si chiamava Hastings. Era quello che facevano in qualsiasi albergo andassero, e del resto sembrava un'abitudine condivisa da molti altri VIP dello spettacolo. Sara bussò delicatamente alla porta della suite di Melanie. Da dentro proveniva una musica, e un attimo più tardi la porta fu aperta da una donna piuttosto bassa e di corporatura pesante, in jeans e top. In una mano teneva un grosso blocco, aveva una penna infilata fra i capelli e sul braccio portava un abito da sera. Sara intuì che si trattava dell'assistente di Melanie, con la quale aveva parlato al telefono. «Pam?» domandò Sara, e la donna le sorrise facendo segno di sì. «Sono Sara Sloan. Volevo fermarmi soltanto un momento per salutare». «Prego, entri!» La donna la invitò con aria cordiale e Sara la seguì nel soggiorno della suite, dove si ritrovò in pieno caos. Sul pavimento c'erano una mezza dozzina di valigie spalancate, con il loro contenuto tirato parzialmente fuori e buttato dappertutto. Una era piena di una serie di abiti da sera aderenti e lunghi, elegantissimi. Da un'altra sbucavano scarpe, jeans, borsette, top, camicette, una coperta di cashmere e un orsacchiotto. A guardare quello che la circondava, Sara avrebbe potuto pensare che il guardaroba di un intero corpo di ballo fosse stato scaraventato tutto intorno. E seduta sul pavimento c'era una ragazzina piccola di statura, esile, bionda, dal fascino delicato di una fatina dei boschi. Alzò gli occhi a guardare Sara e poi ricominciò a frugare in una delle valigie, evidentemente alla ricerca di qualcosa di particolare, ma non sembrava semplice trovarlo in mezzo a quei mucchi di roba. Allora Sara, che iniziava a sentirsi a disagio, si guardò intorno e finalmente la vide. Melanie Free, in tuta da ginnastica, la testa appoggiata alla spalla del suo ragazzo. Lui con una mano stava trafficando, occupatissimo con il telecomando, e con l'altra reggeva una coppa di champagne. Era molto attraente. Sara sapeva che faceva l'attore e di recente aveva abbandonato uno spettacolo di successo in TV in seguito a qualche problema di droga. Le pareva di ricordare che fosse uscito da poco da un periodo di disintossicazione ma al momento, mentre le rivolgeva un sorriso, sembrava tranquillo e sobrio, malgrado la bottiglia di champagne posata sul pavimento. Si chiamava Jake. Melanie si alzò dal divano per salutarla. Così com'era, senza un filo di trucco, sembrava molto più giovane della sua età, e le si potevano dare appena 16 anni, con quei lunghi capelli lisci di un biondo dorato. Quelli del suo ragazzo erano invece nerissimi, pettinati in ciocche incollate dal gel. Prima che Melanie facesse in tempo ad aprir bocca, per parlare con l'una o con l'altro, sua madre si materializzò arrivando da chissà dove e venne a stringere la mano a Sara con tanta energia da farle quasi male. «Salve, io sono Janet, la mamma di Melanie. Qui ci piace moltissimo, grazie per averci procurato tutto quello che c'era sulla lista. La mia bambina adora trovarsi intorno tutte le sue piccole ghiottonerie familiari. Sa anche lei come vanno queste cose», disse con un largo sorriso pieno di cordialità. Era una donna graziosa sui 45 anni, che in passato doveva essere stata molto avvenente. A dispetto del viso bellissimo, appariva decisamente appesantita sui fianchi. La sua bambina non aveva ancora detto una parola. Non ci sarebbe neanche riuscita, del resto, considerate le chiacchiere interminabili della madre. Janet Hastings aveva i capelli tinti di un bel rosso acceso, e quel colore appariva quasi aggressivo, soprattutto se messo a confronto con quello dei capelli biondo chiarissimo di Melanie e con il suo aspetto quasi infantile. «Salve», disse Melanie a voce bassa. Non sembrava una star, ma soltanto un'adolescente molto carina. Sara strinse la mano a entrambe, mentre la madre continuava a chiacchierare. Intanto, altre due donne erano passate per la stanza e il ragazzo di Melanie si era alzato dal divano annunciando che sarebbe andato in palestra. «Non vorrei dare fastidio, preferisco lasciarvi sistemare», disse Sara alla cantante e a sua madre. Poi si rivolse alla ragazza. «Avete sempre intenzione di fare le prove alle due?»

0: Avete ascoltato un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steele, traduzione di Grazia Maria Griffini, Sperling & Kupfer 2010, letto da Caterina Nalin.
1: L'audiolibro.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan.

0: Alexandre Dumas scrive Tre moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna, e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre, e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: «Non la si vedeva più nemmeno in cielo. Al cielo preferiva Adone. Era diventata la sua compagna inseparabile». Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Sant'Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Humbert per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Santo Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nell'Adone di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Humbert, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Humbert è completamente solo e in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce. Un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936. Scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale, per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Com'è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega. Circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente, si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima. Così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato». «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare». «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo». «Si fa in un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza, e sentendo parlare così Belluca si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo. Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico. E subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o di un uomo felice. E frasi senza senso gli escono dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio e il mio silenzio è pieno di dolore, tentennando il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui.

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato, continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. «Magari», dice, «magari». Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutto intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui. E quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo. Molto scomodo. Molto scomodo. Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione, che esiste da sempre ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare. Ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi, e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso Conte di Cavour prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza. Le prime case di tolleranza. Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni infatti le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. Tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico.
5: Molto più drammatico.
6: Molto più drammatico.
0: Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario per anni e ancora oggi è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali, e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche, e cioè il sesso.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Nuovo. Coi loro trucchetti, i supermercati ti riempiono il carrello di cose inutili. Difenditi e risparmia. Di Matteo Martinasso. Diciamolo, tra le tensioni geopolitiche internazionali e i costi energetici che faticano a stabilizzarsi, riempire il carrello è un'impresa per funambuli dell'economia domestica. Come difendersi senza rinunciare alla qualità a tavola? Massimiliano Dona, presidente dell'UNCH, l'Unione Nazionale Consumatori, ci aiuta a decodificare le trappole invisibili della grande distribuzione. La prima abitudine da scardinare è quella della fedeltà cieca. Dovremmo evitare di andare sempre nello stesso supermercato per pura pigrizia o comodità, spiega Dona a Nuovo. Oggi, per risparmiare davvero, l'unica strada è fare zapping tra le corsie e i marchi, acquistando solo ciò che è realmente conveniente. In questo lavoro di ricerca, i giovani sono spesso favoriti, essendo più tecnologici, usando meglio le app di comparazione e sono più consapevoli della pressione psicologica esercitata dal marketing. Per aiutare concretamente le famiglie, Dona sintetizza 6 regole pratiche per salvare il portafogli. 1. Fate una lista e rispettatela. Non entrate mai in un supermercato senza una lista dettagliata, scritta a mente fredda a casa, raccomanda Dona. Se decidete che cosa comprare mentre camminate tra gli scaffali, avete già perso. Sarete alla mercé delle strategie di neuromarketing studiate per farvi deviare dal percorso ideale. La lista va preparata incrociando i bisogni reali della dispensa con le offerte dei volantini digitali o delle app. Ma la vera sfida è l'autodisciplina. Una volta dentro, la lista diventa una legge da rispettare, senza cedere a tentazioni di impulso. 2. Occhio ai prodotti civetta. Approfittate delle promozioni, ma fate attenzione a certe esche, avverte presidente di UNCH. I prodotti civetta, come per esempio il caffè o il latte di marca a prezzi stracciati, vengono posizionati nei punti più interni del negozio per un motivo preciso: costringervi ad attraversare intere corsie piene di prodotti a prezzo pieno, sperando che li mettiate nel carrello. Il segreto del consumatore furbo è la spesa frazionata. Entrate, comprate esclusivamente i prodotti in promozione e poi cambiate negozio per completare il resto degli acquisti, spiega il presidente dell'UNCH. 3. Il sottocosto c'è? Fate scorta strategica. Quando vi imbattete in un vero sottocosto, con sconti reali tra il 40 e il 50%, è il momento di fare scorta, purché si tratti di prodotti non deperibili, consiglia Dona. In questo caso è fondamentale saper leggere l'etichetta. C'è una differenza enorme tra da consumare entro e da consumare preferibilmente entro. Fate incetta di beni a lunga tenuta come pelati, tonno, olio o legumi scatola. Spesso i supermercati spingono queste offerte perché i prodotti si avvicinano alla data consigliata, ma per i cibi secchi o in scatola questo non rappresenta un rischio e garantisce un risparmio netto a lungo termine. 4. Spesa in solitaria e mai a stomaco vuoto. Andare al supermercato affamati è il modo più rapido per far lievitare lo sconto del 20%, spiega Dona. Il cervello in deficit calorico ci spinge verso cibi pronti, snack e prodotti gratificanti ma costosi. Inoltre, evitate di andarci con tutta la famiglia. I manager della grande distribuzione posizionano dolci e giochini ad altezza occhi dei più piccoli alle casse. Dire di no davanti a una fila di persone diventa difficile ed è lì che scatta il salasso emotivo. 5. Diventate cacciatori del prezzo al chilo. Molte aziende amano la strategia della sgrammatura, mantengono la confezione identica nel design e nel prezzo, ma riducono la quantità di prodotto, per esempio portando il contenuto di biscotti da 400 a 350 grammi. Per non farsi trarre in inganno, l'unica difesa è ignorare il prezzo sul cartellino grande e guardare quello scritto in piccolo, relativo al litro o al chilo. Se non controllate l'unità di misura, a casa avrete meno cibo nel piatto e la certezza che a fare l'affare, purtroppo, è stato soltanto il produttore, dice l'esperto. 6. Chinatevi, il risparmio è nei ripiani in basso. Quando camminate tra le corsie, ricordate che i prodotti posizionati all'altezza degli occhi, la cosiddetta zona nobile dello scaffale, sono quelli più costosi e delle grandi marche, che pagano per avere quella visibilità. I prodotti con il migliore rapporto qualità-prezzo, come i marchi meno noti, i prodotti locali o le linee primo prezzo dei supermercati stessi, si trovano quasi sempre nei ripiani più bassi, dove bisogna chinarsi per prenderli. Occhio ai prodotti freschi negli scaffali refrigerati, quelli davanti scadono prima.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del 500 contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538, i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa, in Grecia, e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kahir al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto o in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento. Ma perché, se un argomento ci interessa o ci emoziona, è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in 2 modi: attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre 2 proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti. Spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria. Un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazione, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è 2 volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi, anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali. Spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extralavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della società di incoraggiamento d'arti e mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Casunt», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinaccio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è d'osso di sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'osso di sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco, con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.

0: I 700 anni dalla morte di Dante Alighieri stanno dando forma e vita a molti interventi da parte di insegnanti, studiosi, critici e anche attori, nonostante questo 2021 sia soprattutto per questi ultimi un annus horribilis. Certamente si aggiungeranno tantissime parole a tutto quello che nel volgere di 7 secoli è stato tramandato su questo scrittore e poeta così fondamentale per la formazione della nostra lingua. In mezzo a tante voci dotte e autorevoli, potrebbe sembrare molto ambizioso e ammantato di arroganza letteraria questo tentativo di ricordare in maniera semplice, decodificata, un autore che, bene o male, ha attraversato le nostre vite, non fosse altro che grazie ai noiosissimi corsi liceali. Però credo che anche Radio Senti Chi Parla, attraverso la collaborazione dei volontari di Senti Chi Parla, senza voler rimanere nella storia come documento di critica letteraria, o tra le trasmissioni che verranno ricordate nei talk show, che magari e per fortuna non esisteranno più, possa e debba modestamente offrire un suo contributo alla benevolenza dei fedeli ascoltatori che da tutte le parti del mondo sono il senso della nostra esistenza e che il solo sapere che esistono è per noi estremamente gratificante. Lo facciamo con il massimo rispetto nei riguardi del nostro grande poeta, ma anche con l'umiltà dei non addetti ai lavori, che forse stiamo tentando un passo più lungo della gamba. Con questo però ci auguriamo di risvegliare l'interesse di qualcuno verso la lettura di qualche riga del sommo poeta. Sarebbe già una vittoria del libro sullo schermo dello smartphone. Guardandomi attorno vedo molti che affrontano le opere di Dante e in modo del tutto predominante la commedia. Troppo ambizioso per me. E poi, non essendo sufficiente il tempo per farsi condurre per mano da Dante attraverso i tre regni, molti si limitano al solo inferno. E questo mi fa venire in mente un mio vezzo, un po' carognesco a dire il vero, ma abbastanza veritiero. Quando entro in una biblioteca, oppure ho l'occasione di dare un'occhiata alla libreria di qualche conoscente, noto sempre abbastanza in vista, in primo piano sempre i bestsellers del momento che durano il massimo una stagione, anche i 3 volumetti della commedia. Il primo, l'Inferno, è in pessime condizioni, sgualcito e con i segni di un uso prolungato. Il Purgatorio già meno vissuto. Il Paradiso, se facciamo eccezione per il canto 33esimo, sembra uscito fresco dalla stampa. D'altronde l'ultimo canto del Paradiso è importante, almeno per capire come va a finire tutta questa storia infinita. Per iniziare, diremo qualcosa di Dante, del quale sappiamo poco, e quel poco è talvolta pervenuto fino a noi per sentito dire. Quindi è un capitolo che si risolve in breve tempo, a meno di non voler fare un librone di storia su Dante, ma non è nelle nostre intenzioni. Piuttosto che andare a spulciare negli archivi e nei documenti, che spesso creano confusione più che chiarire le idee, il nostro interesse verrà incentrato su uno scritto di Dante, e quindi certamente degno di fede. Boh, sarà vero. Che egli intitola Vita Nova o Vita Nuova. Al di là della storia che sta alla base del libro e che riguarda il poeta stesso, il libello, come lo definisce lui stesso con un certo affetto, è anche e soprattutto un trattato sulla poesia lirica del suo tempo, con un'attenzione particolare a quel genere di poesia sulla quale si viene formando il volgare. La lingua parlata dal volgo per distinguerla dal latino. Sotto questo aspetto è un libro interessante e illuminante, perché ci dà in modo chiaro e abbastanza conciso lo stato del linguaggio poetico fino ai suoi giorni. E quello di Dante è uno sguardo da grande intenditore. Queste stesse domande sul linguaggio, anzi sulla lingua, Dante le prende in esame circa un decennio più tardi, con un'altra opera fondamentale per la nostra lingua, che è il De Vulgari Eloquentia. Questo è sicuramente il primo trattato di linguistica della storia della lingua italiana, e anche qui Dante cerca di ragionare, ma soprattutto far ragionare, sulla grandezza del volgare e sulla sua validità come lingua di tutti, quella che il volgo, cioè la gente, può capire. L'opera non verrà finita, come pure l'altro suo ambizioso progetto che è il Convivio, ma non perché fosse un fannullone. Nel frattempo aveva cominciato a mettere sulla carta la sua commedia, uno dei più grandi poemi di tutti i tempi, che ha lasciato un'impronta profonda in tutta la cultura occidentale. Da lì è partita una scintilla che è diventata fiamma e ha illuminato tutti i secoli fino a oggi, e moltissima poesia di altre lingue e culture, le quali le sono debitrici. La scelta di presentare, seppure brevemente, queste due opere è dettata dal fatto che sono pressoché sconosciute ai più, o solo se ne conoscono i titoli, ma niente di più. Questo ci permette di evitare di entrare in quel girone, e parlando di Dante viene bene, infernale, che è spiegare in poco tempo e ancora minore spazio la grandezza della commedia. Avete forse notato che parlo sempre e solo di commedia con una M sola, perché questo era il titolo che aveva previsto Dante Alighieri, e che solo in seguito, grazie al commento che ne fece Giovanni Boccaccio, grande ammiratore e letteralmente fulminato dall'opera dantesca, divenne divina. Questo peraltro è anche un segnale di come da subito il poema e Dante stesso godessero di grande fama. Non solo il Boccaccio, ma anche lo storico Giovanni Villani, contemporaneo di Dante, ne traccia un ritratto che lo pone in quanto poeta tra i fiorentini illustri. E questa è una versione abbastanza credibile, perché non erano della stessa fazione politica, ma nella Firenze litigiosa del tempo non era neanche una novità. L'unico che, almeno apparentemente, si dissociò fu certamente Francesco Petrarca, il quale parve affermare di non avere mai letto la commedia. Forse gli piaceva andare controcorrente. Ma la poesia di Dante ebbe buona parte nello sviluppo delle rime eleganti e colte del Petrarca. Ho chiarito quello che vorrei proporre alla vostra attenzione, e credo che nella prossima puntata passeremo a vedere qualcosa della vita di Dante alla luce della sua vita nuova. Per le eventuali citazioni mi rifaccio a testi facilmente reperibili in commercio o nel pozzo di San Patrizio di internet.
1: Avete ascoltato la prima puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni,

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo il mio lupo di Richard Tomkins. Seconda parte. Il nostro metodo fu di mimare la situazione nel modo più chiaro possibile. Con Valerie che fuggiva civettuola davanti a me mentre la rincorrevo, solo per farsi raggiungere e baciare laddove Bobo non poteva arrivare impedito dalla catena. Una volta Bobo parve impazzire e si mise a correre su e giù per tutta la lunghezza delle corde tese tra gli alberi, fermandosi ogni tanto per slanciarsi verso di noi, la coda alta e arrotolata, gli orecchi tesi in avanti. Poi io e Valerie ci sciogliemmo dall'abbraccio e lei cominciò ad avvicinarsi cautamente al lupo, mentre io, con una rapida manovra laterale, afferrai la catena e Valerie si protesse la gola con le braccia per sostenere l'assalto di Bobo. «Oh mio Dio!» la sentii mormorare, mentre le mascelle del lupo le si chiudevano su un avambraccio. «Ciao, Bobo!» aggiunse. «Buono, Bobo!» Secondo dopo, il lupo trascinava Valerie per un braccio sulla collina verso la casetta delle bambine, avanzando a fatica le zampe puntate contro il pendio. Io tirai la catena con tutte e due le mani e riuscii solo a fargli cambiare direzione. «Richard!» gridò Valerie. Quando li raggiunsi, Bobo stava lavando il viso di Valerie con la stessa aria di chi ripulisce una bistecca caduta nella cenere. Mi avventai ringhiando sul lupo, liberai Valerie e urlai contro l'animale artigliandolo al collo con forza. Lottammo finché lui non si dette per vinto e giacque immobile sotto di me. Mi alzai in piedi e lui rimase steso a pancia in su, guardandomi con un occhio solo, le zampe anteriori piegate e imploranti, la punta della coda che vibrava chiedendo timidamente scusa. Credo che quel pomeriggio scrivemmo un altro capitolo nella storia dei lupi. Per la prima volta, a quanto ne so io, un lupo della foresta aveva accettato un capo del branco bigamo. Da allora, verso la mia vera compagna, Bobo non ha mostrato altro che dolcezza, rispetto e buone maniere. Una lezione terribile. Più difficile fu avvicinare Bobo alle due bambine. Sorrel aveva appena 3 anni e Kester non ancora 2. Avevo buoni motivi per credere che Bobo sarebbe stato buono con loro, perfino affettuoso, ma l'apprensione che nonostante tutto nutrivo dimostrava che un certo rischio esisteva. Non potevo fare a meno di chiedermi quale diritto avessi di esporre 2 piccole innocenti a un simile pericolo. Mi dicevo che agli occhi di Bobo le bambine erano dei lupacchiotti e che quindi la loro esistenza e sopravvivenza rappresentava la continuità del nostro branco familiare. Nel suo ambiente naturale la madre lupo può essere aiutata da altri membri del branco nell'allevare la progenie del capo. A meno che Bobo non avesse deviato totalmente dalla logica lupina, gli sarebbe stato proprio impossibile far del male a una prole tanto preziosa. Ma i dubbi non mi davano tregua. Non poteva esserci un buon motivo, una circostanza all'interno di quella logica per cui mordere le piccole sarebbe stato legittimo? Finché non fossi stato in grado di rispondere a questo interrogativo, avrei rinviato il loro avvicinamento. Intanto facevo in modo che Bobo familiarizzasse con le bambine e con il mio amore per loro, giocando con le piccole vicino alla casetta di legno, ma fuori della sua portata. Ebbe la risposta che cercavo un mese e mezzo dopo sui monti Pelli dello Yukon, circa 130 chilometri a nord-est di Whitehorse. Avevo chiesto il parere ad alcune persone e mi ero trovato di fronte a opinioni contrastanti. I lupi possono adottare i bambini, come ci insegna la storia di Romolo e Remo. Per carità, Bobo avrebbe fatto delle mie figlie un sol boccone. Alla fine mi resi conto che dovevo fidarmi solo di quello che avrei visto con i miei occhi e partii in aereo per il nord. Con l'aiuto di un cacciatore indiano, riuscii a scovare una tana vicino a un piccolo affluente del fiume Pelli. Per 4 giorni e 3 gelide notti rimasi nel mio sacco a pelo senza mai muovermi, se non per mangiare gallette e minestra in scatola. Osservavo con il binocolo i movimenti di una famiglia di lupi lontana poco più di un centinaio di metri. I lupi sentivano la mia presenza e da principio si mostrarono circospetti, apparendo di rado, fino al pomeriggio del secondo giorno, quando per la prima volta vidi i lupacchiotti. Uscirono dalla tana in 6. Dovevano avere 3 o 4 settimane. Per una ventina di minuti rimasero a giocare all'aperto, poi tornarono dentro. Durante il mio appostamento potei distinguere 4 adulti. Una lupa con le mammelle gonfie di latte era ovviamente la madre. Un maschio, molto più grosso di Bobo, doveva essere l'alfa, cioè il capo, e al tempo stesso il padre dei lupacchiotti. Gli altri due, un maschio e una femmina, vennero 2 volte, ma separatamente, e una volta la femmina portò alla tana un animaletto piccolo e peloso, probabilmente un coniglio. Fu la sola volta in 4 giorni che vidi arrivare cibo alla tana. Posso solo presumere che i lupacchiotti venissero nutriti con cibo rigurgitato dagli adulti. Quando i piccoli giocavano, il padre, tranne una volta, era sempre presente. Restava lì con aria di sopportazione e sembrava quasi annoiato, mentre i lupacchiotti ruzzavano intorno e sopra di lui, fingendo di azzannargli la coda e gli orecchi. Finché il genitore, stufo, si spostava di un paio di metri con il plotone che lo seguiva per ricominciare la zuffa. C'era un lupacchiotto che si distingueva dagli altri, il più grosso, scuro di pelo e assai bellicoso, che preferiva prendersela con i fratelli e le sorelle piuttosto che con il padre. Più volte questo prepotente afferrò tra le mascelle uno dei cuccioli e lo strapazzò con diabolica determinazione, tanto che potevo udire con chiarezza le urla di terrore della vittima. Solo quando Papà Lupo gli assestava irritato una zampata, il piccolo bruto desisteva e volgeva i denti contro la zampa paterna. Il padre ritraeva la zampa, presumibilmente dolorante, e il lupacchiotto aggrediva subito un altro dei suoi fratelli. Attraverso il binocolo vedevo il grosso maschio mostrarsi sempre più preoccupato per la bellicosità del lupacchiotto. Infine, la mattina del quarto giorno, il lupacchiotto ebbe una punizione terribile. Il piccolo aveva già costretto un suo fratello, la sua seconda vittima nel giro di 10 minuti, a lanciare urla pietose, quando il grosso lupo serrò le mascelle sul corpicino del prepotente e lo scosse una sola volta, con furia selvaggia, fino a togliergli l'ultimo soffio di vita. Sentii un breve grido acuto. Gli altri lupacchiotti corsero a rifugiarsi nella tana e il grosso lupo depose a terra il corpo inerte, cercando, con aria disgustata, di togliere dalla lingua i peli che vi erano rimasti attaccati. La madre lupa uscì dalla tana, annusò il corpo del piccolo, poi il muso del suo compagno. E forse rattristata, dopo aver rivolto un breve sguardo all'orizzonte, rientrò nella tana. Il grosso lupo si alzò, si stirò languidamente, poi con un balzo scomparve dietro un cespuglio. Non vidi più quei lupi. Ora sapevo che esistevano circostanze in cui un lupo poteva arrivare a uccidere la sua stessa prole, circostanze in cui Bobo avrebbe potuto attaccare le bambine. Una simile prospettiva suscitò in me tale orrore e sgomento che non mi diedi la pena di esaminare e capire quello che avevo visto. L'esperimento era finito. I rischi erano troppo gravi. Bisognava mandare Bobo in uno zoo. Cauto avvicinamento. Il pomeriggio era ormai inoltrato quando la Land Rover infilò il vialetto di casa e vidi Bobo correre eccitato avanti e indietro. Salii sulla collinetta per salutarlo e lui si mise a girarmi intorno come un pazzo, facendo balzi verso la mia faccia. Poi ci azzuffammo finché lui mi inchiodò a terra, punteggiando le mie risate con espansive leccate. Quando mi alzai in piedi e mi mossi per andare incontro a Valerie e alle bambine, Bobo mi prese un braccio tra i denti e si rifiutò di lasciarmi andare, finché non ricominciammo a lottare. Quella sera, a tavola, Valerie mi disse che Bobo aveva ululato tutte le notti mentre io ero stato via. Era certa che il lupo avesse sofferto di solitudine. Pensai a quegli occhi velati che avevo visto a Londra e al dolore che racchiudevano e capii che non avrei mai potuto affidare Bobo a uno zoo. Avrei continuato l'esperimento e Bobo avrebbe condiviso in pieno la vita della nostra famiglia, oppure gli avrei dato per sempre la libertà con una pallottola misericordiosa. Non potevo farlo che con una pallottola. Liberarlo nel senso letterale significava condannarlo a una morte lenta. Senza un branco a sostenerlo, Bobo non avrebbe potuto sopravvivere nella foresta, né avrebbe potuto unirsi a un branco già formato, perché un lupo estraneo scoperto nel territorio di un branco di solito viene cacciato o addirittura ucciso. Più ci pensavo, e più diventava evidente che, davanti alla preoccupazione che mi aveva dato la morte del lupacchiotto, avevo completamente travisato il significato di quanto avevo visto. In una società nella quale la sopravvivenza dipende da una disciplina così rigida che perfino il piacere dell'accoppiamento viene talvolta negato a tutti tranne che ai capi, come poteva inserirsi un tale elemento di disturbo? Il suo atteggiamento battagliero verso i compagni del branco sarebbe stato un continuo motivo di disgregazione e, a giudicare da quanto avevo visto, ci sarebbe stata ben poca pace in quel branco finché o lui o i capi non fossero morti. E questo perché, mettendo in pericolo la legge e l'ordine, il lupacchiotto metteva in pericolo la vita di tutti i lupi del branco. Quindi la sua morte era diventata essenziale per la sopravvivenza degli altri e non poteva in alcun modo essere considerata un insensato infanticidio, come avevo dapprima creduto. Quella deduzione teorica che avevo tratto dall'osservazione di un solo episodio non poteva certo bastare per permettere che le bambine avvicinassero Bobo. Dovevo condurre ulteriori ricerche. E ben presto venne in possesso di altre notizie di lupi che avevano ucciso i loro piccoli. In ciascun caso il maschio alfa risultava responsabile e, secondo le opinioni che mi vennero espresse, questi atti dovevano essere considerati come una forma di controllo demografico per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del branco. Poiché il capo del branco ero io, le questioni demografiche erano di mia competenza. Per Bobo sarebbe stato illegale fare volutamente del male alle piccole. Se sorelle Kester si fossero comportate con il debito ritegno e se noi avessimo loro impedito di infastidire Bobo, le bimbe avrebbero potuto avvicinare il lupo senza pericolo. Il peggio che il lupo avrebbe potuto fare, mi dissi, sarebbe stato di ferirle accidentalmente giocando in modo troppo violento. Stabilimmo di procedere per gradi e con molta cautela. Avevo letto delle abitudini alimentari dei lupi e appreso che, allo stato selvaggio, i capi dei branchi di solito si nutrono per primi su ogni animale ucciso. Solo quando i capi sono sazi, gli altri lupi possono a loro volta mangiare. Un'eccezione frequente è che quando c'è abbondanza di cibo o quando i lupacchiotti sono piccoli e incapaci di cacciare, viene loro concesso il privilegio di nutrirsi insieme con i genitori. Pensai di valermi di questa abitudine per far capire più chiaramente a Bobo quale ruolo avevano le bambine nella famiglia. collocato un tavolo da picnic ai piedi della collinetta, con una tenda per proteggerlo dalla pioggia, sedevamo a tavola tutti insieme, con i 2,5 chili di carne per Bobo al centro, e facevamo tranquillamente colazione. Valérie portava il vassoio con il tè e il pane tostato. Cleo si accucciava sotto il tavolo e mangiava le briciole. Finita la colazione, ci passavamo l'uno con l'altro la carne di Bobo e ognuno di noi vi spargeva un po' di saliva per indicare che ne aveva mangiato. La davo da leccare, non da rubare, a Cleo e poi tutti insieme la portavamo a Bobo, che, ritto sulle zampe, prendeva la carne e se la portava su una roccia piatta dove era solito mangiare. Dopo qualche giorno, quando era il momento di dare la carne a Bobo, lasciavo che le bambine gli si avvicinassero. Prima si leccavano il dorso della mano e poi gliela mettevano sotto il muso. Bobo annusava delicatamente con le narici frementi. Poi, tirata fuori la lingua, faceva loro un'umida carezza. Quindi posava una zampa sulla loro testa e le faceva cadere lunghe distese tra le risatine un po' divertite e un po' impaurite delle piccole. Assistevo a questi primi approcci con una certa apprensione, perché anche se la logica mi diceva che non avevo motivo di preoccuparmi, il ricordo delle storie che avevo sentito raccontare mi rendevano difficile accettare l'idea che le mie figliolette stessero tanto vicine al muso di un lupo. Dopo qualche tempo, le bambine osarono andargli più vicino e poi incominciarono a giocare con lui senza il minimo timore. Sorrel gli montava sul dorso e mentre Bobo se ne stava a terra tranquillo e gli tirava gli orecchi a destra e a sinistra, gli premeva i talloni sui fianchi e gli gridava con voce squillante «Su, alzati!». Kester, di solito sdraiata a terra, gli toccava il naso e la coda, tirandogli il pelo con tutta la forza dei suoi piccoli pugni, gongolando di piacere quando il lupo la leccava. Con gli occhi della mente tornavo a una scena analoga che avevo visto sulla riva di un torrentello dello Yukon. C'era sempre un'ombra scura a offuscare il quadro. Perciò io e Valérie stabilimmo che per quanto idilliaca potesse essere la scena, non avremmo mai lasciato le bambine sole con Bobo. Spelare Bobo. Giunse l'estate, la prima che Bobo passava con noi, e l'erba trasformò la collinetta dove giocavamo in una giungla. Il nostro gioco preferito era una versione particolare del nascondino. Bobo si nascondeva e aspettava che uno di noi, fingendo di non sapere dove fosse, gli capitasse vicino. Allora il lupo balzava fuori e piombava sulla sua vittima per iniziare una lotta che, di proposito, perdeva sempre. Avendo avuto modo di osservare Bobo per 3 anni, so per certo che il gioco ha una parte essenziale nella giornata di un lupo. Mentre certi cani, come gli uomini, crescendo, abbandonano i giochi dell'infanzia, i lupi, a quanto pare, mantengono questo aspetto tipico dei primi anni per tutta la vita, indulgendovi ogni giorno per puro piacere e forse per soddisfare una profonda esigenza psicologica corrispondente più o meno al nostro bisogno di avere un'attività ricreativa. Quando nessuno di noi ha tempo di giocare con lui, Bobo gioca da solo, talvolta per ore. Un giorno lo vidi dar la caccia alla propria coda per almeno 40 minuti. Girava piano piano la parte anteriore del corpo con l'attenta pazienza dell'animale che sta puntando la sua preda, finché questa, fremente, era abbastanza vicina per poterle balzare addosso. In quell'istante la coda guizzava fuori della sua portata e lui l'inseguiva con furia, sempre più in fretta, finché il cerchio si stringeva troppo per essere mantenuto. Infine Bobo fuggiva fingendo di essere atterrito dalla coda che ora inseguiva lui. In breve tempo Bobo aveva accumulato un certo numero di giocattoli: un vecchio pneumatico d'automobile, un pallone di gomma ormai sgonfiato, il teschio di un alce, un pezzo di grossa fune di nylon. Conserva questi e altri tesori nella casetta di legno delle bambine, riposti ordinatamente sotto la cuccetta, per tirarli fuori quando vuole e rimetterli a posto dopo l'uso. Fu in luglio, mentre giocavamo, che Bobo mi riservò una grossa sorpresa, facendomi al tempo stesso un regalo inatteso. Lo avevo afferrato con forza quando mi avvidi con sgomento che mi era rimasto in mano un ciuffo di pelo. Per un momento pensai che avesse contratto una malattia e che sarebbe rimasto spelacchiato. Guardando più attentamente, scoprii che sotto il pelo strappato non c'era pelle nuda, ma pelame più chiaro e più ruvido. Mi resi conto allora che Bobo stava perdendo il mantello invernale. Afferrai un'altra manciata di pelo che venne via come lana d'angora, fine e soffice, di un colore fra il grigio e il crema. In breve mi trovai ad avere una morbida palla di pelo grossa quanto un'anguria. Avevamo inventato un nuovo e entusiasmante gioco. Nelle 3 settimane che seguirono giocammo ogni giorno a spelare Bobo. Una vicina offrì gentilmente la sua rocca e la sua esperienza di filatrice e scoprì che la lana di lupo, unita a quella di pecora, che ha fili più lunghi e ricciuti, dà un resistente filato, soffice e caldo come la lana mohair. In 3 anni Bobo ci ha dato lana sufficiente a fare maglioni per tutti noi. Davanti al camino. Per accontentare Valérie, rimandammo l'idea di aiutare Bobo a venire in casa fino all'inizio di agosto, quando ebbe finito di cambiare il pelo. Se mia moglie avesse potuto prevedere le conseguenze della prima visita di Bobo, avremmo rinunciato del tutto all'idea. Lo feci entrare dalla porta della cucina e gli tolsi la catena. La prima cosa che lo attirò fu uno strofinaccio sul quale era stata dimenticata una grossa e costosa casseruola di terracotta. Fu poi la volta del copriteiera. Ma come poteva sapere Bobo che sotto c'era la teiera piena di tè? Il fracasso di questi oggetti finiti in pezzi sul pavimento della cucina stupì Bobo, ma solo per un momento. Qualche secondo dopo tirava giù dall'armadietto accanto all'acquaio un vassoio sul quale, purtroppo, c'era quasi la metà del vasellame che possedevamo. Prima che potessi riacquistare la capacità di agire, Bobo afferrò uno strofinaccio, il cui odore dovette sembrargli inebriante, perché lo portò subito in sala da pranzo, dove si mise a rotolarvisi sopra con energia. Per una infelice combinazione, le gambe di Bobo si intrecciarono con quelle di un tavolino, sul quale stavano alcuni apparecchi di un impianto ad alta fedeltà. Mentre balzava addosso al lupo con la catena in mano, l'amplificatore cadde e si ruppe con una pioggia di scintille, che provocarono un piccolo incendio. Poteva essere la fine di tutti noi se non mi fossi affrettato a togliere la corrente e non avessi usato con giudizio un estintore. Intanto, preso dall'euforia del momento, Bobo era balzato nel soggiorno. Prima che potessi agguantarlo, strappò dalle finestre 4 tende su 6 in un'orgia di distruzione indagatrice. Era fiero, quasi soddisfatto di vedermi, quando infine lo presi per il collare e vi agganciai la catena. Anzi, si sentiva così importante che mentre cercavo di trascinarlo fuori, sollevò una zampa passando davanti a una poltrona appena tornata dal tappezziere e vi impresse il segno del suo diritto di proprietà territoriale. A questo punto non si può dar torto a Valérie se in lei ebbe il sopravvento l'orgoglio della padrona di casa. Giunse perfino a minacciare che se Bobo avesse rimesso anche solo una zampa in casa, lei se ne sarebbe andata per sempre. Non potei far altro che riparare i danni e rimpiazzare al più presto quel che era stato rovinato. Dopo un ragionevole lasso di tempo e dopo averla assicurata che la prossima volta tutto sarebbe stato sotto controllo, sperai di riportare Bobo in casa. Il nostro caminetto, tanto ampio da poterci entrare, ha la base di cemento e le pareti di pietra. Noleggiai un trapano e un pomeriggio che Valérie era fuori, trapanai una parete e vi infissi un bullone a occhio lungo 30 centimetri. Quando Valérie tornò, Bobo era tranquillamente sdraiato sul tappeto davanti al camino con la catena assicurata alla parete. Valérie finì con l'accettarlo e per questo le sono grato. La vista del lupo steso pigramente sul tappeto insieme con le nostre 2 bambine a poco la conquistò. Da principio tenemmo Bobo alla catena per circa 1 ora al giorno. Ma appena parve essersi abituato alle novità che lo circondavano, lo slegammo tenendolo d'occhio mentre ispezionava la casa. Ribadì due volte i suoi diritti territoriali, ma dopo che il capo del branco gli ebbe inculcato energicamente l'idea che simili cose erano proibite all'interno della casa, finì con il rinunciare a tutte le sue preferenze in fatto di territorio, tranne che al diritto di stare sul tappeto davanti al camino. Senso di colpa. C'era voluto quasi un anno per chiarire i nostri rapporti con Bobo. Come esploratori in un continente sociale sconosciuto, avevamo finito con il capire quali fossero gli aspetti e i limiti principali dei nostri comportamenti e, a forza di compromessi, avevamo imparato a vivere conformandoci a essi. Ma ci sono ancora delle cose da scoprire. Il comportamento di un lupo è così complesso che certi zoologi passano la vita a cercare di capirlo. Quando vi aggiungi i modi ancor più complessi del comportamento umano, la possibilità di combinazioni cresce in proporzione geometrica e arriva all'infinito. Ne sono un esempio le reazioni di Bobo di fronte alle persone che vengono a trovarci. Bobo può reagire passando senza apparente motivo dall'affetto all'avversione omicida e al terrore. Non riesco a trovare un comune denominatore, una costante che permetta di prevedere quale sarà la sua accoglienza. Se ci ripenso ora, vedo che il modo in cui abbiamo imparato a vivere secondo la legge del branco è stato un processo evolutivo, un adattamento funzionale alle necessità che man mano e senza che ce ne rendessimo conto si presentavano, accompagnate anche da una gioia sempre più esaltante di poter stabilire con un lupo rapporti basati sull'affetto e sul rispetto reciproci. Il piacere che Bobo ci procura deriva da semplici, singole scoperte e cresce fino a colmare gran parte della nostra vita, offrendoci esperienze molto più ricche di quelle che avremmo avuto se le nostre strade non si fossero incontrate. La gioia è così totale che ci sembra immeritata e talvolta è per noi causa di una strana tristezza, di un acuto senso di colpa. Sentire durante la notte il suo richiamo echeggiare come una solitaria, selvaggia campana che rintocca attraverso le cattedrali della foresta è un'esperienza quanto mai commovente. Una volta, mentre con Valerie mi trovavo fuori casa e mia suocera, appena arrivata dall'Inghilterra, badava alle bambine in giardino, Bobo si mise a ululare e al suo richiamo rispose un altro ululato da dietro la collina. Al nostro ritorno trovammo la nonna chiusa in casa con le bambine, le porte sprangate contro l'immaginaria minaccia di lupi famelici che lei era certa circondassero la casa. Non abbiamo mai visto i cugini locali di Bobo, ma da certe impronte lasciate sulla neve dietro la collina so che almeno due lupi della foresta vengono di tanto in tanto a fargli visita. Guardo Bobo e contemplo la sua magnificenza. Vedo incarnato in lui un fiore dell'evoluzione così perfetto, una tale appartenenza al suo ambiente che non posso fare a meno di domandarmi con quale diritto, per quale deplorevole desiderio l'uomo abbia scelto irrevocabilmente di sradicare dal suo mondo questo animale. In quei momenti vedo Bobo correre con la coda alta attraverso la tundra. Sento il suo grido farsi selvaggio come dovrebbe e, nonostante tutto l'amore che ho per lui, vorrei che non fosse mai venuto tra noi. Bobo non potrà mai tornare nella foresta. Non potrà mai riconquistare ciò che gli è stato tramandato e che per lui è ormai perduto. Ma di quell'eredità divide con noi il frutto, cioè se stesso, e lo fa con gioia, con generosità. E noi gliene siamo grati.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean-Jacques Rousseau.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, rage bait è la parola dell'anno 2025 e non è una buona notizia. Il nuovo termine, entrato di diritto nell'Oxford Dictionary, descrive un inquietante fenomeno che ci parla di manipolazione sociale, ma anche di disagio esistenziale. Di Alessio Sperati. Il populismo è il dare risposte semplici a problemi complessi, ma per esistere ha bisogno di gente arrabbiata, altrimenti non funziona. Il populismo è sempre esistito, ma i nuovi sistemi di comunicazione di massa hanno fornito strumenti potentissimi per la sua diffusione. Ecco che l'espressione rage bait diventa la parola dell'anno 2025 ed entra di diritto nell'Oxford Dictionary. Ma che cos'è esattamente il rage bait? Un'esca studiata a tavolino. Letteralmente vuol dire trappola della rabbia, che si innesca con post social pieni di odio o provocatori, al solo scopo di innescare reazioni di rabbia nell'utente, che mordendo l'esca, appunto, entrerà in un gruppo specializzato nella diffusione di rabbia, dissenso e anarchia. È una trappola emotiva costruita con la minuzia del pescatore paziente, che sa dove puntare l'esca, conosce il punto debole del pesce e aspetta il momento giusto per tirare sulla lenza. Con la sola differenza che qui l'esca siamo noi e il pescatore è un algoritmo che non dorme mai e che ottimizza continuamente se stesso per capire cosa ci farà sbroccare più in fretta e più efficacemente. E non c'è bisogno che il contenuto proposto corrisponda al vero. L'importante è che stimoli quella particolare emozione che sta a metà tra il fastidio esistenziale e la volontà di rovesciare un tavolo. Immigrati clandestini? Stipendi dei politici? La dichiarazione di un politico da parte avversa, il rage bait, ci viene tagliato addosso come una camicia su misura perché ormai la rete ci conosce benissimo e sa cosa proporci. Qualsiasi cosa va bene, purché tocchi la corda sensibile, quella che risuona in ognuno di noi quando ci sembra che il mondo intero stia complottando per farci salire la pressione e in più sappiamo di avere Saturno in opposizione. Spesso si tratta di fake news, ma non lo sappiamo. Ovviamente questo meccanismo ha bisogno di noi per funzionare ed è molto umano cadere nella trappola. Capita a tutti, non c'è da vergognarsene. Ogni mattina ci ripromettiamo di non indignarci davanti al solito posto contro le istituzioni, il carovita, il traffico, eppure ogni giorno diventiamo parte attiva dell'ingranaggio, indignandoci per un fatto prima ancora di sapere se sia vero o meno e magari diffondendolo a stretto giro nella nostra rete di conoscenti e reali o virtuali. È rassicurante sapere che la grande rivoluzione tecnologica del nuovo millennio, quella che ci avrebbe dovuto rendere cittadini globali e consapevoli, si sia tradotta in una gigantesca stanza della rabbia, una di quelle dove per 40 euro sei libero di spaccare oggetti per mezz'ora. Il potere della comunità che ci fa sentire meno soli. Il segreto è proprio nel meccanismo psicologico che ci porta a reagire allo stimolo. Nonostante sappiamo benissimo che si tratta di una trappola, ci cadiamo. Perché ci piace, perché indignarci oggi è una delle poche attività che forniscono un senso di vitalità immediato, un booster emotivo paragonabile al primo morso di una brioche calda. In un mondo che ci chiede di essere sempre efficienti, performanti e sorridenti, l'indignazione è una valvola di sfogo quasi terapeutica, una piccola rivoluzione interiore che ci fa sentire parte di qualcosa, anche se quel qualcosa è una discussione completamente inutile su un argomento del tutto irrilevante. E c'è un altro elemento da non sottovalutare, il potere della comunità dell'indignazione. Una volta che si entra nel vortice, non si è mai soli. C'è sempre un esercito di sconosciuti pronti a confermare che sì, quella cosa è scandalosa, inaccettabile, la fine della civiltà occidentale, l'apocalisse. La massa amplifica, distorce, muta la percezione di ciò che è importante e di ciò che non lo è. E dietro c'è lo studio, c'è strategia, c'è finezza nel sapere esattamente cosa toccherà la fibra giusta del pubblico. Non si tratta di improvvisazione. Gli esperti conoscono le micce più facili da accendere. Il cibo, la scuola, i trasporti pubblici, i vicini rumorosi, il tempo atmosferico, la politica, la grammatica, la cucina tradizionale, le file alle poste. E poi, naturalmente, i temi divisivi per eccellenza, tutto ciò che riguarda l'identità personale, nazionale o calcistica. Più condivisioni, più traffico e più soldi. Le piattaforme, dal canto loro, hanno capito perfettamente il valore di questa energia emotiva. L'indignazione genera interazioni, le interazioni generano traffico, il traffico genera denaro. Paradossalmente il rage bait ci mostra anche quanto siamo diventati fragili. Basta pochissimo per mandarci in ebollizione. Un tempo l'ira era riservata ai grandi tradimenti, alle ingiustizie macroscopiche, alle tragedie familiari. Oggi basta un titolo ambiguo o una foto fuori contesto. Abbiamo fatto dell'infiammazione emotiva la nostra condizione standard. Forse perché viviamo in un ambiente che ci sollecita continuamente, che ci bombarda di stimoli, e la rabbia è la scorciatoia più veloce per sentirci vivi quando siamo troppo stanchi per usare il pensiero critico. E allora viene da chiedersi: è davvero possibile sottrarsi? Possiamo davvero evitare il richiamo della polemica sterile, resistere al desiderio di scrivere il nostro commento indignato? La risposta in teoria è sì. In pratica è più difficile che fare meditazione in mezzo alla corsia di un supermercato all'ora di punta. È la dimostrazione che siamo ancora animali sociali, ma nel modo più sbagliato possibile. È così. Il rage bait entra ufficialmente nella storia della lingua con la dignità di un termine che rappresenta un'epoca, la nostra. Non è un bel segno, forse, ma la lingua, si sa, non premia il bene o il male. Registra, annota, archivia. Ora che abbiamo una parola per definire questa giostra emotiva, possiamo iniziare a riconoscere il momento in cui siamo sul punto di fare ciò che gli algoritmi vogliono: arrabbiarci per l'ennesima sciocchezza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa, e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi, in età avanzata, perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, Così, come per i cinesi, continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatiche con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi sia davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico, altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta a suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità, però, non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, Molti sono riluttanti a chiedere consiglio o aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit, ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget, per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento. A basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia, 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia, trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha raccontato la sua storia, mi ha portato la sua vecchia protesi in dono, mi ha fatto studiare quella nuova che indossa, mi ha parlato di alcuni problemi, la pelle artificiale del piede si consuma, e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini.
6: E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio, il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito, per l'uso di materiali e viti, costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo, è modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva 1000 domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina. Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steel. Traduzione di Grazia Maria Griffini. Sperling & Kupfer, 2010, letto da Caterina Nalin. In una calda sera di maggio, il salone da ballo dell'Hotel Ritz-Carlton di San Francisco è uno sfavillio di luci, cornice di un'elegante cena di beneficenza a cui prendono parte celebrità e personalità di spicco. Tutto procede per il meglio fino a quando, poco prima di mezzanotte, le pareti cominciano a tremare. È il preludio di un disastroso terremoto. Nei drammatici istanti che seguono, tra feriti e macerie, si incrociano le vite di quattro estranei. Con il passare dei mesi e l'avvicinarsi del primo doloroso anniversario del sisma, ciascuno comprenderà che la tragedia che li ha fatti incontrare si è lasciata dietro una scia di doni inaspettati. Non ultimo, la preziosa opportunità di ricominciare. Buon ascolto!
3: Sarah Sloan entrò nel salone da ballo del Ritz-Carlton di San Francisco e fu subito colpita dalla magnificenza dell'allestimento. I tavoli erano apparecchiati con tovaglie di fiandra color avorio, candelieri d'argento, piatti di porcellana finissima, posate lucenti, bicchieri di cristallo scintillanti. L'intero servizio era fornito da una ditta di catering e si era rivelato ancora più raffinato e lussuoso di quello dell'hotel. Su ogni tavolo, davanti ai piatti dal bordo dorato, erano già stati posati gli omaggi avvolti in carta argentata. Il menù era stato scritto a mano da un esperto calligrafo, su spessi fogli di carta colore cru, infilati su piccoli sostegni d'argento. I cartoncini che portavano il nome di ogni invitato, decorati con un motivo di angioletti dorati, erano stati sistemati con cura, in base alla disposizione dei posti, minuziosamente studiata da Sara. Appena entrati nel salone, si trovavano i tavoli d'oro, ben tre file, che sarebbero stati occupati dagli invitati più influenti, i responsabili delle donazioni più cospicue. Dietro a questi erano disposti i tavoli d'argento e di bronzo. Su ogni poltroncina era appoggiato il programma della serata, unitamente a un catalogo d'asta con la relativa paletta numerata. Sara aveva organizzato l'evento con la stessa meticolosa precisione con cui faceva ogni cosa, allo stesso modo in cui si era già occupata di simili eventi benefici a New York. A ogni dettaglio aveva dato un tocco personale, tanto che si sarebbe potuto pensare che preparativi così sontuosi fossero destinati più a una festa di nozze che a una serata di beneficenza. Diede un'occhiata attenta anche ai mazzi di rose color avorio, legati con nastri d'oro e d'argento, al centro di ogni tavolo. La celebre catena di grandi magazzini Saks avrebbe presentato una sfilata di moda e Tiffany avrebbe fatto altrettanto, inviando alcune splendide modelle perché camminassero tra la folla con indosso i raffinati gioielli. Era anche prevista un'asta di articoli di altissimo livello, fra i quali viaggi esotici, attrezzature per diversi sport, pezzi pregiati di gioielleria, incontri con personaggi famosi, nonché una Range Rover nera parcheggiata di fronte all'albergo con un enorme fiocco dorato sul tetto. Qualcuno, alla fine della serata, sarebbe stato molto felice di salire al posto di guida e portarsela a casa. E al reparto neonatale dell'ospedale, per il quale si organizzava la serata di beneficenza, sarebbero stati ancora più felici. Questo era il secondo ballo dei piccoli angeli che Sara aveva organizzato e gestito per quel reparto. Il primo aveva fruttato più di 2 milioni di dollari, tra costo dei biglietti, asta e donazioni. E lei si augurava questa sera di toccare i 3 milioni. L'esclusivo intrattenimento che intendeva offrire avrebbe sicuramente contribuito, e molto, a raggiungere il suo obiettivo. Un'orchestra da ballo avrebbe suonato a intervalli durante la serata. E non solo, fra i membri del comitato organizzatore c'era anche la figlia di un noto produttore musicale. Era stato proprio suo padre a ottenere che la giovane pop star Melanie Free accettasse di esibirsi in concerto, e questo aveva consentito di raccogliere cifre molto elevate. Melanie, appena 3 mesi prima, aveva vinto un Grammy e generalmente chiedeva $1,5 milioni a concerto. Stavolta il suo spettacolo sarebbe stato invece una donazione per la serata di beneficenza. All'Associazione dei Piccoli Angeli spettavano i costi di produzione, purtroppo molto alti, nonché quelli di mantenimento del suo entourage, composto dalla band e dallo staff che la accompagnava ovunque. Melanie Free, al momento, era una cantante estremamente popolare e di grandissimo successo in tutto il paese. Soltanto 19enne, aveva toccato il massimo della fama con un'ascesa inarrestabile in quegli ultimi 2 anni. E il Grammy appena vinto era stato per lei la classica ciliegina sulla torta. Sara non poteva che sentirsi infinitamente grata che fosse ancora disposta a partecipare a una festa di beneficenza. La sua paura più grande era stata che Melanie annullasse lo spettacolo all'ultimo minuto. Infatti, quando si trattava di esibirsi gratuitamente, moltissime star del cinema e della musica annullavano l'impegno preso, anche soltanto poche ore prima dell'entrata in scena. Ma l'agente di Melanie aveva giurato e spergiurato che non sarebbe successo nulla del genere. Lei sarebbe stata lì, a San Francisco. Quindi quella che si prospettava era una serata piena di emozioni e di straordinario interesse, tanto che gran parte della stampa sarebbe stata presente all'evento. Il comitato organizzatore era riuscito perfino a trovare un gruppetto di star di Hollywood disposte a raggiungere San Francisco in aereo da Los Angeles per partecipare, e tutti i personaggi più noti dell'alta società locale avevano comprato i biglietti. In quegli ultimi 2 anni si era guadagnata la fama di festa di beneficenza più importante e produttiva della città, e a detta di tutti anche la più divertente. Sara aveva cominciato a occuparsi dell'evento in seguito all'esperienza vissuta nel reparto neonatale dell'ospedale, dove 3 anni prima avevano salvato la sua bambina. Molly, la sua primogenita, era nata con 3 mesi di anticipo. Durante la gravidanza sembrava che tutto andasse alla perfezione. Sara si sentiva bene e aveva un aspetto favoloso. A 32 anni era convinta che non avrebbe avuto nessun problema. Invece, in una notte di pioggia scrosciante, aveva sentito le prime contrazioni, che poi erano continuate implacabili. La bambina era nata il giorno successivo e aveva passato 2 mesi in incubatrice nel reparto di terapia intensiva, con Sara e suo marito Seth sempre presenti. In quell'occasione i medici avevano salvato Molly, che adesso, a 3 anni, era felice e piena di vita e si stava preparando a frequentare in autunno la scuola materna. Il secondo figlio di Sara, Oliver, che tutti chiamavano Ollie, era nato nell'estate precedente senza nessun problema. Adesso era un delizioso e paffuto bimbo di 9 mesi, dalla risatina gorgogliante. I figli erano la gioia più grande per Sara e il marito. E lei faceva la mamma a tempo pieno. L'unica altra attività alla quale si dedicasse ogni anno era l'organizzazione di questo ballo. Sara e Seth si erano conosciuti 6 anni prima durante il Master in Business Administration dell'Università di Stanford. Entrambi avevano lasciato New York per studiare lì e poiché si erano sposati e appena finito il Master, erano rimasti a vivere a San Francisco. Seth aveva trovato un impiego nella Silicon Valley. E subito dopo la nascita di Molly, aveva cominciato a occuparsi personalmente di un proprio hedge fund, un fondo comune di investimento ad alto rischio. Sara, invece, aveva deciso di non cercare un lavoro. Era rimasta incinta di Molly durante la prima notte di nozze e aveva manifestato il desiderio di rimanere a casa con la bambina. Prima di andare a completare gli studi a Stanford, aveva passato 5 anni lavorando a Wall Street, come analista. E adesso voleva prendersi qualche anno di libertà per godersi a tempo pieno la maternità. Seth, del resto, aveva riscosso un tale successo con il suo hedge fund che non c'era nessuna urgenza per cui lei dovesse cercare di nuovo un impiego. A 37 anni Seth aveva già messo insieme un patrimonio notevole ed era considerato uno dei più brillanti e giovani astri del firmamento della comunità finanziaria, non soltanto di San Francisco, ma anche di New York. Avevano comprato una splendida grande casa che dava sulla baia a Pacific Heights e l'avevano riempita di importanti pezzi d'arte contemporanea. Calder, Ellsworth Kelly, De Kooning, Jackson Pollock e un gruppetto di altri artisti ancora sconosciuti ma molto promettenti. Sara e Seth si godevano appieno la vita. Per loro trasferirsi a San Francisco non era stata una scelta difficile. Seth aveva perduto i genitori già da parecchi anni e quelli di Sara si erano stabiliti alle Bermude. Di conseguenza, i legami con New York non erano più forti come in passato. A tutti quelli che li conoscevano, sulla costa orientale come su quella occidentale, era chiaro che Sara e Seth, ormai, a San Francisco erano arrivati per rimanerci. Non solo, ma si erano perfettamente integrati nell'ambiente affaristico e finanziario, così come in quello mondano. Un hedge fund rivale aveva perfino offerto un impiego a Sara, ma lei non aveva nessuna voglia di fare qualcosa che la distraesse da Oliver e Molly, e ovviamente da Seth, quando era libero. Lui aveva appena comprato un aereo, un G5, e se ne serviva per raggiungere Los Angeles, Chicago, Boston e spesso anche New York. Quella che facevano era una vita dorata, che migliorava di anno in anno. Per quanto fossero nati e cresciuti in un ambiente agiato, nessuno dei due aveva mai condotto prima un'esistenza esageratamente sfarzosa, né aveva mai assunto abitudini tanto dispendiose come quelle attuali. Qualche volta Sara si preoccupava un po', pensando che forse stessero spendendo troppo, con una casa favolosa a Tahoe, oltre a quella che avevano in città, e un aereo personale. Ma Seth insisteva che andava bene così. Continuava a dire che i soldi che stava guadagnando erano fatti proprio per essere spesi, e indubbiamente lui applicava alla lettera questa teoria. Come automobile aveva optato per una Ferrari. Sara invece aveva una Mercedes Station Wagon. La scelta perfetta per lei e i bambini, anche se in realtà aveva messo gli occhi sulla Range Rover che stava per essere battuta all'asta proprio quella sera, confidando a Seth che la trovava molto bella. Ma soprattutto era stata messa in palio per raccogliere fondi per una buona causa, che stava enormemente a cuore a tutti e due. In un ospedale meno attrezzato e con apparecchiature non altrettanto avanzate, la loro adorabile figlioletta non sarebbe sopravvissuta. Ecco perché per Sara era importantissimo cercare di ricambiare quello che aveva ricevuto, ideando il ballo di beneficenza. Il comitato organizzatore, dopo che le spese della serata erano state pagate, si era ritrovato a raccogliere profitti enormi. E Seth aveva dato, per così dire, il calcio d'inizio con una donazione di $200,000 a nome suo e di Sara, che ne andava orgogliosa. Del resto, era sempre stata molto fiera di Seth. Lui era la stella più luminosa del suo cielo. Dopo 4 anni di matrimonio e 2 bambini, erano ancora innamoratissimi. Anzi, stavano cominciando a pensare che fosse arrivato il momento di mettere al mondo un terzo figlio. In agosto avevano intenzione di noleggiare uno yacht per fare un viaggio nelle isole greche e Sara credeva che quello poteva essere il contesto ideale per rimanere di nuovo incinta. Intanto adesso aveva cominciato a girare lentamente intorno a ogni tavolo del grande salone, facendo un ennesimo controllo, lista alla mano, dei nomi scritti sul segnaposto. Una parte del successo del ballo dei piccoli angeli andava attribuita al modo esclusivo in cui era stato organizzato. Era un evento di prim'ordine. Dopo aver controllato i tavoli d'oro, era passata a quelli d'argento, ma trovò che qualcuno aveva commesso 2 errori e si affrettò a eseguire una sostituzione dei cartellini con un'espressione grave. Aveva appena passato in rassegna l'ultimo dei tavoli e intendeva esaminare ancora gli omaggi che sarebbero stati consegnati al termine della serata, quando la vicepresidentessa del comitato organizzatore si fece avanti, attraversando il salone per raggiungerla, con fare eccitato. Era una donna molto bella, bionda, dalla splendida figura, che aveva sposato l'amministratore delegato di una importante società. Per lui era la classica moglie trofeo, perché aveva fatto l'indossatrice a New York e aveva 29 anni. Senza figli, non erano nei suoi piani, si era data da fare per entrare nel comitato organizzatore con Sara, perché la serata benefica era un momento chiave nella vita mondana della città. Si era dedicata anima e corpo, con grande entusiasmo, ad aiutare Sara, con la quale si era anche trovata in sintonia. Così avevano lavorato fianco a fianco, con autentica passione. I capelli di Sara erano bruni quanto quelli di Angela erano biondi. Sara li aveva lunghi e lisci, la pelle color avorio e occhi verdi grandissimi. Era una splendida ragazza, anche quando raccoglieva i capelli in una coda di cavallo. Non si truccava e lavorava in felpa, jeans e infradito. Adesso era l'una appena passata, ma nel giro di 6 ore entrambe le donne sarebbero apparse letteralmente trasformate. «È arrivata lei!» Angela le sussurrò con un sorriso radioso. «Chi?» domandò Sara, appoggiandosi al fianco il portablocco con molla nel quale aveva infilato un fascio di fogli. «Ma sì, sai benissimo di chi sto parlando!» Melanie, naturalmente. Sono arrivati adesso. L'ho accompagnata nella sua camera. Sara provò un gran sollievo pensando che erano puntuali dopo il viaggio da Los Angeles sull'aereo privato noleggiato apposta per lei e per il suo entourage. Con la cantante avevano viaggiato la sua più cara amica, il manager, l'assistente, il parrucchiere, il suo ragazzo e la madre. La band e il resto dello staff erano invece arrivati con un jet di linea e ormai si trovavano nelle loro stanze già da 2 ore. «E come sta? Tutto bene?» si informò Sara senza nascondere un po' di apprensione. Avevano ricevuto con doveroso anticipo l'elenco di tutto quello che lei esigeva, incluse le bottiglie di acqua minerale Calistoga, gli yogurt ipocalorici della sua marca preferita, almeno una decina di tipi diversi di cibi biologici e una cassa di champagne Crystal. L'elenco era lungo 26 cartelle e si riferiva a tutte le sue esigenze personali, ai gusti della madre in fatto di cibo e perfino alla marca di birra che il suo ragazzo beveva abitualmente. E poi c'erano altre 40 cartelle che riguardavano la band e tutta l'attrezzatura elettrica e sonora di cui avrebbero avuto bisogno sul palcoscenico. Il pianoforte a coda da 2,5 metri che aveva richiesto per lo spettacolo era già stato trasportato nel salone a mezzanotte della sera precedente e quello stesso pomeriggio, alle 2, Melanie e la band avrebbero dovuto cominciare le prove. Per quell'ora qualsiasi altro preparativo nel grande salone da ballo doveva essere terminato e tutto quanto non occorreva doveva essere sgomberato. Ecco il motivo per cui Sara stava finendo l'ultimo giro di controllo già all'1. «Sta bene. Il suo ragazzo è un tipo un po' strano e la mamma mi fa una paura tremenda, mentre la migliore amica è carina. Quanto a Melanie, è proprio bella, incredibilmente bella e molto dolce». Sara aveva avuto la stessa impressione, quell'unica volta in cui le aveva parlato al telefono. Per il resto del tempo aveva sempre condotto le trattative con il suo manager, ma aveva voluto telefonare e ringraziare Melanie personalmente. E adesso ecco che il gran giorno era arrivato. Melanie non aveva annullato lo spettacolo a favore di un impegno diverso. L'aereo non era precipitato ed erano atterrati in orario. Era un pomeriggio soleggiato di metà maggio e faceva più caldo del solito. Anzi, faceva fin troppo caldo e c'era afa, cosa rara a San Francisco. Sara sapeva che presto le temperature sarebbero scese, ma quando le serate erano miti, sembrava che in città si creasse un'atmosfera più festosa. L'unica cosa che la inquietava, quanto alle condizioni meteorologiche, era l'osservazione che qualcuno aveva fatto poco prima, e cioè come giorni simili a questi fossero considerati tempo da terremoto a San Francisco. Capitava spesso che gli amici la prendessero in giro per le sue paure, soprattutto in vista del grosso impegno della serata benefica. E in effetti queste notizie la turbavano. I terremoti erano l'unica caratteristica di San Francisco che la preoccupasse. Ma tutti le avevano sempre assicurato che si verificavano di rado e quando succedeva erano di modesta entità. Inoltre, nei 6 anni di vita passati nella zona della baia, lei non ne aveva ancora sperimentato nemmeno uno. Così decise di ignorare tutte le dicerie sul tempo da terremoto. In quel preciso momento aveva altro di cui preoccuparsi. «Pensi che dovrei salire a salutarla?» domandò ad Angela. Non voleva sembrare un'intrusa e neanche una ficcanaso, ma nello stesso tempo ci teneva a non dare l'impressione di essere scortese, trascurando l'ospite. Stavo pensando di aspettarla qui per conoscerla quando scenderà alle 2 per le prove. Forse basterebbe che tu mettessi dentro la testa nella suite per salutarla. Melanie e il suo entourage occupavano 2 ampie suite e altre 5 camere al piano dell'albergo destinato abitualmente ai soci del club, tutte offerte dal Ritz-Carlton, perché la direzione era felice ed emozionata di ospitare l'evento e aveva messo a disposizione del comitato organizzatore un totale di 5 suite e 15 altre stanze per i VIP invitati. La band e gli accompagnatori della cantante erano stati sistemati a un piano più basso, in camere meno eleganti. Sara annuì, infilò il portablocco nella borsa e controllò il lavoro delle signore, che stavano rapidamente riempiendo lussuosi sacchetti per gli invitati, con gli omaggi costosi e raffinatissimi, che provenivano da una varietà di grandi magazzini e negozi importanti. Un minuto più tardi stava salendo in ascensore verso il piano del club, dove anche lei e Seth avevano una camera. Con Seth avevano deciso che sarebbe stato più facile e più comodo cambiarsi in albergo, invece di essere costretti ad andare fino a casa per poi tornare indietro di corsa. La loro babysitter aveva accettato di fermarsi per la notte con i bambini, e questo avrebbe concesso loro una serata a 2. Non vedeva l'ora che arrivasse il giorno successivo, quando finalmente sarebbero potuti rimanere a letto, ordinare qualcosa da mangiare in camera e chiacchierare dell'evento ormai concluso. Per ora poteva soltanto sperare che tutto filasse liscio. Uscita dall'ascensore, Sara si trovò nel grande salone d'ingresso del piano che ospitava il club. C'erano tavoli con pasticcini, sandwich e frutta preparati per gli invitati, accanto a bottiglie di vino e altre bevande. E comode poltrone, tavoli, telefoni, una vasta scelta di quotidiani e uno schermo TV gigantesco. 2 impiegate, dietro una scrivania, erano pronte ad aiutare gli ospiti in tutti i modi con informazioni sulla città, prenotazioni per cene, manicure, massaggi o qualsiasi capriccio volessero soddisfare. Fu a loro che Sara domandò indicazioni per raggiungere la camera di Melanie. Poi continuò lungo il corridoio. Per evitare problemi e complicazioni con il servizio di sicurezza, oltre che per non richiamare l'attenzione dei suoi fan, Melanie si era registrata sotto il nome da ragazza di sua madre, che si chiamava Hastings. Era quello che facevano in qualsiasi albergo andassero, e del resto sembrava un'abitudine condivisa da molti altri VIP dello spettacolo. Sara bussò delicatamente alla porta della suite di Melanie. Da dentro proveniva una musica. E un attimo più tardi la porta fu aperta da una donna piuttosto bassa e di corporatura pesante, in jeans e top. In una mano teneva un grosso blocco, aveva una penna infilata fra i capelli e sul braccio portava un abito da sera. Sara intuì che si trattava dell'assistente di Melanie, con la quale aveva parlato al telefono. «Pam?» domandò Sara, e la donna le sorrise facendo segno di sì. «Sono Sara Sloan». Volevo fermarmi soltanto un momento per salutare. Prego, entri. La donna la invitò con aria cordiale e Sara la seguì nel soggiorno della suite, dove si ritrovò in pieno caos. Sul pavimento c'erano una mezza dozzina di valigie spalancate, con il loro contenuto tirato parzialmente fuori e buttato dappertutto. Una era piena di una serie di abiti da sera aderenti e lunghi, elegantissimi. Da un'altra sbucavano scarpe, jeans, borsette, top, camicette, una coperta di cashmere e un orsacchiotto. A guardare quello che la circondava, Sara avrebbe potuto pensare che il guardaroba di un intero corpo di ballo fosse stato scaraventato tutto intorno. E seduta sul pavimento c'era una ragazzina piccola di statura, esile, bionda, dal fascino delicato di una fatina dei boschi. Alzò gli occhi a guardare Sara e poi ricominciò a frugare in una delle valigie, evidentemente alla ricerca di qualcosa di particolare. Ma non sembrava semplice trovarlo in mezzo a quei mucchi di roba. Allora Sara, che iniziava a sentirsi a disagio, si guardò intorno e finalmente la vide. Melanie Free, in tuta da ginnastica, la testa appoggiata alla spalla del suo ragazzo. Lui con una mano stava trafficando, occupatissimo con il telecomando, e con l'altra reggeva una coppa di champagne. Era molto attraente. Sara sapeva che faceva l'attore e di recente aveva abbandonato uno spettacolo di successo in TV in seguito a qualche problema di droga. Le pareva di ricordare che fosse uscito da poco da un periodo di disintossicazione, ma al momento, mentre le rivolgeva un sorriso, sembrava tranquillo e sobrio, malgrado la bottiglia di champagne posata sul pavimento. Si chiamava Jake. Melanie si alzò dal divano per salutarla. Così com'era, senza un filo di trucco, sembrava molto più giovane della sua età, e le si potevano dare appena 16 anni, con quei lunghi capelli lisci di un biondo dorato. Quelli del suo ragazzo erano invece nerissimi, pettinati in ciocche incollate dal gel. Prima che Melanie facesse in tempo ad aprir bocca, per parlare con l'una o con l'altro, sua madre si materializzò arrivando da chissà dove e venne a stringere la mano a Sara con tanta energia da farle quasi male. «Salve, io sono Janet, la mamma di Melanie. Qui ci piace moltissimo, grazie per averci procurato tutto quello che c'era sulla lista. La mia bambina adora trovarsi intorno tutte le sue piccole ghiottonerie familiari. Sa anche lei come vanno queste cose», disse con un largo sorriso pieno di cordialità. Era una donna graziosa, sui 45 anni, che in passato doveva essere stata molto avvenente. A dispetto del viso bellissimo, appariva decisamente appesantita sui fianchi. La sua bambina non aveva ancora detto una parola. Non ci sarebbe neanche riuscita, del resto, considerate le chiacchiere interminabili della madre. Janet Hastings aveva i capelli tinti di un bel rosso acceso, e quel colore appariva quasi aggressivo, soprattutto se messo a confronto con quello dei capelli biondo chiarissimo di Melanie e con il suo aspetto quasi infantile. «Salve», disse Melanie a voce bassa. Non sembrava una star, ma soltanto un'adolescente molto carina. Sara strinse la mano a entrambe, mentre la madre continuava a chiacchierare. Intanto, altre due donne erano passate per la stanza e il ragazzo di Melanie si era alzato dal divano annunciando che sarebbe andato in palestra. «Non vorrei dare fastidio, preferisco lasciarvi sistemare», disse Sara alla cantante e a sua madre. Poi si rivolse alla ragazza. «Avete sempre intenzione di fare le prove alle due?»

0: Avete ascoltato un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steele, traduzione di Grazia Maria Griffini, Sperling & Kupfer 2010, letto da Caterina Nalin.
1: L'audiolibro. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan. Alexandre Dumas scrive Tre Moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: "Non la si vedeva più nemmeno in cielo, al cielo preferiva Adone, era diventata la sua compagna inseparabile." Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del Giardino del Tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel, vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Sant'Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Humbert per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Santo Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nell'Adone di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Humbert, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Humbert è completamente solo e in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936. Scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono

che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia, encefalite, infiammazione della membrana, febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Come è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega, circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo, un archivio dati vivente, o piuttosto un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute, o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente. Si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima, così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato!» «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare!» «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia! Oppure nelle foreste del Congo!» «Si fa in un attimo, signor cavaliere!» Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. «Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo!» Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico. E subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o d'un uomo felice.
e frasi senza senso gli escono dalle labbra, cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore, tentendo il capo con gli angoli della bocca contratti in giù. Amaramente, e dico, signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui.

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato, continuo a riflettere per conto mio a un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa, letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. Magari, dice, magari. Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutt'intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui, e quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo.
2: Molto scomodo.
3: Molto scomodo.
1: Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione che esiste da sempre ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare. Ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi, e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso Conte di Cavour prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza.
4: Le prime case di tolleranza.
1: Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni infatti le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. Tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin Lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico.
1: Molto più drammatico.
5: Molto più drammatico. Molto più drammatico.
0: Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario per anni e ancora oggi è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali, e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche, e cioè il sesso.
1: Il sesso.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. È presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelso, biologa, nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole, o Mindful Eating, si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean Scherzen-Bays, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscerli, possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci o una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere giocando con tinte vivaci o scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri umani. Ognuno di noi desidera essere toccato, accarezzato e stimolato, ma il tatto è un senso che influenza anche le nostre scelte alimentari, spingendoci verso cibi con diverse consistenze che offrono una sensazione di piacere e conforto. Potresti sentire un'irresistibile voglia di cibi croccanti o gommosi, non tanto per il loro sapore, ma per la sensazione che il loro contatto dà in bocca. Per esempio, la voglia di patatine fritte o di un cubetto di cioccolato fondente o di una caramella. La fame del tatto è anche il motivo per cui impastare il pane ci regala felicità. Per soddisfare questa fame, prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto, un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare la fragranza che emana, chiedendoti quali sensazioni arrivano nel corpo. 4. Fame della mente. Compare quando il desiderio di cibo non nasce da un bisogno fisico, ma dai pensieri. Spesso è influenzata da diete, consigli nutrizionali o pressioni sociali, invogliandoci a mangiare in base a ciò che pensiamo sia giusto fare invece di ascoltare il corpo. Il pesce contiene omega 3, quindi fa bene. Mai pasta alla sera, dovrei mangiare più verdura, e via dicendo. Questa fame mentale ci impone regole alimentari rigide e induce sensi di colpa o giudizi sul cibo, creando un dialogo interiore che distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori, dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede sempre di più. Per addomesticarla, portiamo attenzione dentro di noi e chiediamoci se abbiamo davvero fame o sete. Poi, durante il pasto, concentriamoci solo su quello che abbiamo nel piatto e fermiamoci ogni 5 minuti a valutare come è cambiato il senso di fame. 7. Fame del cuore. È quella voglia immediata di dolce, cibi fritti o snack salati. È un desiderio profondo di connessione, amore, accettazione e conforto emotivo. Si mangia per consolazione, noia, stress o nostalgia. Nasce dalla voglia di essere amati, dal bisogno di affetto. Il cibo diventa un rifugio emotivo. Spesso desideriamo cibi legati ai ricordi affettivi, come un dolce dell'infanzia o un piatto cucinato da una persona cara. Il sollievo però è solo momentaneo e non risolve il nostro vuoto interiore. Per riconoscere questo impulso, possiamo chiederci: sto cercando cibo o affetto? Accogliere le emozioni senza reprimerle e trovare altre forme di nutrimento, come il contatto umano o attività gratificanti, è la soluzione per nutrire questo appetito emotivo. 8. Fame delle orecchie. Hai in mente quella voglia improvvisa che ti assale al suono frizzante di una lattina appena aperta, o di un morso di mela croccante, di un soffritto sfrigolante, o di una ciotola di popcorn scoppiettanti? Il desiderio di un cibo è fortemente legato al suono che produce. Per riconoscerla, possiamo chiederci: mangerei questo cibo anche se non sentissi il suono? Essere consapevoli della fame uditiva aiuta a non lasciarsi guidare solo dall'aspetto sonoro nella scelta alimentare. Puoi anche decidere di soddisfarla optando per altre soluzioni, per esempio ascoltando la tua musica preferita o concentrandoti sui suoni della natura. 9. Fame cellulare. Arriva quando il corpo necessita di determinati nutrienti. A differenza degli altri tipi di fame, quella cellulare è un segnale fisiologico profondo. Può manifestarsi con il desiderio di un cibo preciso che ci dà un senso di soddisfazione e integrità. Mentre il languore dello stomaco è una sensazione localizzata, la fame cellulare è una necessità sistemica che coinvolge l'intero organismo. Un desiderio di cibi ricchi di ferro, per esempio, può essere un segnale che il corpo ha bisogno di quell'elemento in quel momento.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Made in Italy in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve per esempio alla torinese Argotech lo sviluppo di Argomoon e LichaCube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a immagini leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri 3, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares. Formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni. E davanti a un problema molto complesso, ricordiamo maggiormente le informazioni che
4: che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine Shah, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo avanti Cristo, in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede 1 metro. L'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatori adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che, se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le motoslitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro. Dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con 2 pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con 0 pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare. Hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.

I 700 anni dalla morte di Dante Alighieri stanno dando forma e vita a molti interventi da parte di insegnanti, studiosi, critici e anche attori, nonostante questo 2021 sia soprattutto per questi ultimi un annus horribilis. Certamente si aggiungeranno tantissime parole a tutto quello che nel volgere di 7 secoli è stato tramandato su questo scrittore e poeta così fondamentale per la formazione della nostra lingua. In mezzo a tante voci dotte e autorevoli, potrebbe sembrare molto ambizioso.

0: silenzioso e ammantato di arroganza letteraria questo tentativo di ricordare in maniera semplice, decodificata, un autore che, bene o male, ha attraversato le nostre vite, non fosse altro che grazie ai noiosissimi corsi liceali. Però credo che anche Radio Senti Chi Parla, attraverso la collaborazione dei volontari di Senti Chi Parla, senza voler rimanere nella storia come documento di critica letteraria, o tra le trasmissioni che verranno ricordate nei talk show, che magari e per fortuna non esisteranno più, possa e debba, modestamente, offrire un suo contributo alla benevolenza dei fedeli ascoltatori che da tutte le parti del mondo sono il senso della nostra esistenza e che il solo sapere che esistono è per noi estremamente gratificante. Lo facciamo con il massimo rispetto nei riguardi del nostro grande poeta, ma anche con l'umiltà dei non addetti ai lavori, che forse stiamo tentando un passo più lungo della gamba. Con questo però ci auguriamo di risvegliare l'interesse di qualcuno verso la lettura di qualche riga del sommo poeta. Sarebbe già una vittoria del libro sullo schermo dello smartphone. Guardandomi attorno vedo molti che affrontano le opere di Dante e in modo del tutto predominante la commedia. Troppo ambizioso per me. E poi, non essendo sufficiente il tempo per farsi condurre per mano da Dante attraverso i tre regni, molti si limitano al solo inferno. E questo mi fa venire in mente un mio vezzo, un po' carognesco a dire il vero, ma abbastanza veritiero. Quando entro in una biblioteca, oppure ho l'occasione di dare un'occhiata alla libreria di qualche conoscente, noto sempre abbastanza in vista, in primo piano sempre i bestsellers del momento che durano il massimo una stagione, anche i tre volumetti della commedia. Il primo, L'Inferno, è in pessime condizioni, sgualcito e con i segni di un uso prolungato. Il Purgatorio già meno vissuto. Il Paradiso, se facciamo eccezione per il canto 33esimo, sembra uscito fresco dalla stampa. D'altronde l'ultimo canto del Paradiso è importante, almeno per capire come va a finire tutta questa storia infinita. Per iniziare, diremo qualcosa di Dante, del quale sappiamo poco, e quel poco è talvolta pervenuto fino a noi per sentito dire. Quindi è un capitolo che si risolve in breve tempo, a meno di non voler fare un librone di storia su Dante, ma non è nelle nostre intenzioni. Piuttosto che andare a spulciare negli archivi e nei documenti, che spesso creano confusione più che chiarire le idee, il nostro interesse verrà incentrato su uno scritto di Dante, e quindi certamente degno di fede. Boh, sarà vero. Che egli intitola Vita Nova o Vita Nuova. Al di là della storia che sta alla base del libro e che riguarda il poeta stesso, il libello, come lo definisce lui stesso con un certo affetto, è anche e soprattutto un trattato sulla poesia lirica del suo tempo, con un'attenzione particolare a quel genere di poesia sulla quale si viene formando il volgare. La lingua parlata dal volgo per distinguerla dal latino. Sotto questo aspetto è un libro interessante e illuminante, perché ci dà in modo chiaro e abbastanza conciso lo stato del linguaggio poetico fino ai suoi giorni. E quello di Dante è uno sguardo da grande intenditore. Queste stesse domande sul linguaggio, anzi sulla lingua, Dante le prende in esame circa un decennio più tardi, con un'altra opera fondamentale per la nostra lingua, che è il De Vulgari Eloquentia. Questo è sicuramente il primo trattato di linguistica della storia della lingua italiana. E anche qui Dante cerca di ragionare, ma soprattutto far ragionare, sulla grandezza del volgare e sulla sua validità come lingua di tutti, quella che il volgo, cioè la gente, può capire. L'opera non verrà finita, come pure l'altro suo ambizioso progetto che è il Convivio, ma non perché fosse un fannullone. Nel frattempo aveva cominciato a mettere sulla carta la sua commedia, uno dei più grandi poemi di tutti i tempi, che ha lasciato un'impronta profonda in tutta la cultura occidentale. Da lì è partita una scintilla che è diventata fiamma e ha illuminato tutti i secoli fino a oggi, e moltissima poesia di altre lingue e culture, le quali le sono debitrici. La scelta di presentare, seppure brevemente, queste due opere è dettata dal fatto che sono pressoché sconosciute ai più, o solo se ne conoscono i titoli, ma niente di più. Questo ci permette di evitare di entrare in quel girone, e parlando di Dante viene bene, infernale, che è spiegare in poco tempo e ancora minore spazio la grandezza della commedia. Avete forse notato che parlo sempre e solo di commedia con una M sola, perché questo era il titolo che aveva previsto Dante Alighieri, e che solo in seguito, grazie al commento che ne fece Giovanni Boccaccio, grande ammiratore e letteralmente fulminato dall'opera dantesca, divenne divina. Questo peraltro è anche un segnale di come da subito il poema e Dante stesso godessero di grande fama. Non solo il Boccaccio, ma anche lo storico Giovanni Villani, contemporaneo di Dante, ne traccia un ritratto che lo pone in quanto poeta tra i fiorentini illustri. E questa è una versione abbastanza credibile, perché non erano della stessa fazione politica, ma nella Firenze litigiosa del tempo non era neanche una novità. L'unico che, almeno apparentemente, si dissociò fu certamente Francesco Petrarca, il quale parve affermare di non avere mai letto la commedia. Forse gli piaceva andare controcorrente, ma la poesia di Dante ebbe buona parte nello sviluppo delle rime eleganti e colte del Petrarca. Ho chiarito quello che vorrei proporre alla vostra attenzione, e credo che nella prossima puntata passeremo a vedere qualcosa della vita di Dante alla luce della sua vita nuova. Per le eventuali citazioni mi rifaccio a testi facilmente reperibili in commercio o nel pozzo di San Patrizio di Internet.
1: Avete ascoltato la prima puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda

0: racconto.
1: Bobo il mio lupo di Richard Tomkins. Seconda parte. Il nostro metodo fu di mimare la situazione nel modo più chiaro possibile. Con Valerie che fuggiva civettuola davanti a me mentre la rincorrevo, solo per farsi raggiungere e baciare laddove Bobo non poteva arrivare impedito dalla catena. Una volta Bobo parve impazzire e si mise a correre su e giù per tutta la lunghezza delle corde tese tra gli alberi, fermandosi ogni tanto per slanciarsi verso di noi, la coda alta e arrotolata, gli orecchi tesi in avanti. Poi io e Valerie ci sciogliemmo dall'abbraccio e lei cominciò ad avvicinarsi cautamente al lupo, mentre io, con una rapida manovra laterale, afferrai la catena e Valerie si protesse la gola con le braccia per sostenere l'assalto di Bobo. «Oh mio Dio!» la sentii mormorare, mentre le mascelle del lupo le si chiudevano su un avambraccio. «Ciao, Bobo!» aggiunse. «Buono, Bobo!» Secondo dopo, il lupo trascinava Valerie per un braccio sulla collina verso la casetta delle bambine, avanzando a fatica, le zampe puntate contro il pendio. Io tirai la catena con tutte e due le mani e riuscii solo a fargli cambiare direzione. «Richard!» gridò Valerie. Quando li raggiunsi, Bobo stava lavando il viso di Valerie con la stessa aria di chi ripulisce una bistecca caduta nella cenere. Mi avventai ringhiando sul lupo, liberai Valerie e urlai contro l'animale artigliandolo al collo con forza. Lottammo finché lui non si dette per vinto e giacque immobile sotto di me. Mi alzai in piedi e lui rimase steso a pancia in su, guardandomi con un occhio solo, le zampe anteriori piegate e imploranti, la punta della coda che vibrava chiedendo timidamente scusa. Credo che quel pomeriggio scrivemmo un altro capitolo nella storia dei lupi. Per la prima volta, a quanto ne so io, un lupo della foresta aveva accettato un capo del branco bigamo. Da allora, verso la mia vera compagna, Bobo non ha mostrato altro che dolcezza, rispetto e buone maniere. Una lezione terribile. Più difficile fu avvicinare Bobo alle due bambine. Sorrel aveva appena 3 anni e Kester non ancora 2. Avevo buoni motivi per credere che Bobo sarebbe stato buono con loro, perfino affettuoso, ma l'apprensione che nonostante tutto nutrivo dimostrava che un certo rischio esisteva. Non potevo fare a meno di chiedermi quale diritto avessi di esporre 2 piccole innocenti a un simile pericolo. Mi dicevo che agli occhi di Bobo le bambine erano dei lupacchiotti e che quindi la loro esistenza e sopravvivenza rappresentava la continuità del nostro branco familiare. Nel suo ambiente naturale la madre lupo può essere aiutata da altri membri del branco nell'allevare la progenie del capo. A meno che Bobo non avesse deviato totalmente dalla logica lupina, gli sarebbe stato proprio impossibile far del male a una prole tanto preziosa. Ma i dubbi non mi davano tregua. Non poteva esserci un buon motivo, una circostanza all'interno di quella logica per cui mordere le piccole sarebbe stato legittimo? Finché non fossi stato in grado di rispondere a questo interrogativo, avrei rinviato il loro avvicinamento. Intanto facevo in modo che Bobo familiarizzasse con le bambine e con il mio amore per loro, giocando con le piccole vicino alla casetta di legno, ma fuori della sua portata. Ebbi la risposta che cercavo 1 mese e mezzo dopo sui Monti Pelli dello Yukon, circa 130 chilometri a nord-est di Whitehorse. Avevo chiesto il parere ad alcune persone e mi ero trovato di fronte a opinioni contrastanti. I lupi possono adottare i bambini, come ci insegna la storia di Romolo e Remo. Per carità, Bobo avrebbe fatto delle mie figlie un sol boccone. Alla fine mi resi conto che dovevo fidarmi solo di quello che avrei visto con i miei occhi e partii in aereo per il nord. Con l'aiuto di un cacciatore indiano, riuscii a scovare una tana vicino a un piccolo affluente del fiume Pelli. Per 4 giorni e 3 gelide notti rimasi nel mio sacco a pelo senza mai muovermi, se non per mangiare gallette e minestra in scatola. Osservavo con il binocolo i movimenti di una famiglia di lupi lontana poco più di un centinaio di metri. I lupi sentivano la mia presenza e da principio si mostrarono circospetti, apparendo di rado, fino al pomeriggio del secondo giorno, quando per la prima volta vidi i lupacchiotti. Uscirono dalla tana in 6. Dovevano avere 3 o 4 settimane. Per una ventina di minuti rimasero a giocare all'aperto, poi tornarono dentro. Durante il mio appostamento potei distinguere 4 adulti. Una lupa con le mammelle gonfie di latte era ovviamente la madre. Un maschio, molto più grosso di Bobo, doveva essere l'alfa, cioè il capo, e al tempo stesso il padre dei lupacchiotti. Gli altri due, un maschio e una femmina, vennero 2 volte, ma separatamente. E una volta la femmina portò alla tana un animaletto piccolo e peloso, probabilmente un coniglio. Fu la sola volta in 4 giorni che vidi arrivare cibo alla tana. Posso solo presumere che i lupacchiotti venissero nutriti con cibo rigurgitato dagli adulti. Quando i piccoli giocavano, il padre, tranne una volta, era sempre presente. Restava lì con aria di sopportazione e sembrava quasi annoiato, mentre i lupacchiotti ruzzavano intorno e sopra di lui, fingendo di azzannargli la coda e gli orecchi, finché il genitore, stufo, si spostava di un paio di metri con il plotone che lo seguiva per ricominciare la zuffa. C'era un lupacchiotto che si distingueva dagli altri, il più grosso, scuro di pelo e assai bellicoso, che preferiva prendersela con i fratelli e le sorelle piuttosto che con il padre. Più volte questo prepotente afferrò tra le mascelle uno dei cuccioli e lo strapazzò con diabolica determinazione, tanto che potevo udire con chiarezza le urla di terrore della vittima. Solo quando papà lupo gli assestava irritato una zampata, il piccolo bruto desisteva e volgeva i denti contro la zampa paterna. Il padre ritraeva la zampa, presumibilmente dolorante, e il lupacchiotto aggrediva subito un altro dei suoi fratelli. Attraverso il binocolo vedevo il grosso maschio mostrarsi sempre più preoccupato per la bellicosità del lupacchiotto. Infine, la mattina del 4º giorno, il lupacchiotto ebbe una punizione terribile. Il piccolo aveva già costretto un suo fratello, la sua seconda vittima nel giro di 10 minuti, a lanciare urla pietose, quando il grosso lupo serrò le mascelle sul corpicino del prepotente e lo scosse una sola volta, con furia selvaggia, fino a togliergli l'ultimo soffio di vita. Sentii un breve grido acuto. Gli altri lupacchiotti corsero a rifugiarsi nella tana e il grosso lupo depose a terra il corpo inerte, cercando, con aria disgustata, di togliere dalla lingua i peli che vi erano rimasti attaccati. La madre lupa uscì dalla tana, annusò il corpo del piccolo, poi il muso del suo compagno, e, forse rattristata, dopo aver rivolto un breve sguardo all'orizzonte, rientrò nella tana. Il grosso lupo si alzò, si stirò languidamente, poi con un balzo scomparve dietro un cespuglio. Non vidi più quei lupi. Ora sapevo che esistevano circostanze in cui un lupo poteva arrivare a uccidere la sua stessa prole, circostanze in cui Bobo avrebbe potuto attaccare le bambine. Una simile prospettiva suscitò in me tale orrore e sgomento che non mi diedi la pena di esaminare e capire quello che avevo visto. L'esperimento era finito. I rischi erano troppo gravi. Bisognava mandare Bobo in uno zoo. Cauto avvicinamento. Il pomeriggio era ormai inoltrato quando la Land Rover infilò il vialetto di casa e vidi Bobo correre eccitato avanti e indietro. Salii sulla collinetta per salutarlo e lui si mise a girarmi intorno come un pazzo, facendo balzi verso la mia faccia. Poi ci azzuffammo finché lui mi inchiodò a terra, punteggiando le mie risate con espansive leccate. Quando mi alzai in piedi e mi mossi per andare incontro a Valerie e alle bambine, Bobo mi prese un braccio tra i denti e si rifiutò di lasciarmi andare, finché non ricominciammo a lottare. Quella sera, a tavola, Valerie mi disse che Bobo aveva ululato tutte le notti mentre io ero stato via. Era certa che il lupo avesse sofferto di solitudine. Pensai a quegli occhi velati che avevo visto a Londra e al dolore che racchiudevano e capii che non avrei mai potuto affidare Bobo a uno zoo. Avrei continuato l'esperimento e Bobo avrebbe condiviso in pieno la vita della nostra famiglia, oppure gli avrei dato per sempre la libertà con una pallottola misericordiosa. Non potevo farlo che con una pallottola. Liberarlo nel senso letterale significava condannarlo a una morte lenta. Senza un branco a sostenerlo, Bobo non avrebbe potuto sopravvivere nella foresta, né avrebbe potuto unirsi a un branco già formato, perché un lupo estraneo scoperto nel territorio di un branco di solito viene cacciato o addirittura ucciso. Più ci pensavo, e più diventava evidente che davanti alla preoccupazione che mi aveva dato la morte del lupacchiotto, avevo completamente travisato il significato di quanto avevo visto. In una società nella quale la sopravvivenza dipende da una disciplina così rigida che perfino il piacere dell'accoppiamento viene talvolta negato a tutti tranne che ai capi, come poteva inserirsi un tale elemento di disturbo? Il suo atteggiamento battagliero verso i compagni del branco sarebbe stato un continuo motivo di disgregazione, e a giudicare da quanto avevo visto, ci sarebbe stata ben poca pace in quel branco finché o lui o i capi non fossero morti. E questo perché, mettendo in pericolo la legge e l'ordine, il lupacchiotto metteva in pericolo la vita di tutti i lupi del branco. Quindi la sua morte era diventata essenziale per la sopravvivenza degli altri e non poteva in alcun modo essere considerata un insensato infanticidio, come avevo dapprima creduto. Quella deduzione teorica che avevo tratto dall'osservazione di un solo episodio non poteva certo bastare per permettere che le bambine avvicinassero Bobo. Dovevo condurre ulteriori ricerche. E ben presto venne in possesso di altre notizie di lupi che avevano ucciso i loro piccoli. In ciascun caso il maschio alfa risultava responsabile e, secondo le opinioni che mi vennero espresse, questi atti dovevano essere considerati come una forma di controllo demografico per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del branco. Poiché il capo del branco ero io, le questioni demografiche erano di mia competenza. Per Bobo sarebbe stato illegale fare volutamente del male alle piccole. Se sorelle Kester si fossero comportate con il debito ritegno e se noi avessimo loro impedito di infastidire Bobo, le bimbe avrebbero potuto avvicinare il lupo senza pericolo. Il peggio che il lupo avrebbe potuto fare, mi dissi, sarebbe stato di ferirle accidentalmente, giocando in modo troppo violento. Stabilimmo di procedere per gradi e con molta cautela. Avevo letto delle abitudini alimentari dei lupi e appreso che, allo stato selvaggio, i capi dei branchi di solito si nutrono per primi su ogni animale ucciso. Solo quando i capi sono sazi, gli altri lupi possono a loro volta mangiare. Un'eccezione frequente è che quando c'è abbondanza di cibo o quando i lupacchiotti sono piccoli e incapaci di cacciare, viene loro concesso il privilegio di nutrirsi insieme con i genitori. Pensai di valermi di questa abitudine per far capire più chiaramente a Bobo quale ruolo avevano le bambine nella famiglia. Collocato un tavolo da picnic ai piedi della collinetta, con una tenda per proteggerlo dalla pioggia, sedevamo a tavola tutti insieme, con i 2,5 chili di carne per Bobo al centro, e facevamo tranquillamente colazione. Valerie portava il vassoio con il tè e il pane tostato. Cleo si accucciava sotto il tavolo e mangiava le briciole. Finita la colazione, ci passavamo l'uno con l'altro la carne di Bobo e ognuno di noi vi spargeva un po' di saliva per indicare che ne aveva mangiato. La davo da leccare, non da rubare, a Cleo E poi tutti insieme la portavamo a Bobo, che, ritto sulle zampe, prendeva la carne e se la portava su una roccia piatta dove era solito mangiare. Dopo qualche giorno, quando era il momento di dare la carne a Bobo, lasciavo che le bambine gli si avvicinassero. Prima si leccavano il dorso della mano e poi gliela mettevano sotto il muso. Bobo annusava delicatamente con le narici frementi. Poi, tirata fuori la lingua, faceva loro un'umida carezza. Quindi posava una zampa sulla loro testa e le faceva cadere lunghe distese tra le risatine un po' divertite e un po' impaurite delle piccole. Assistevo a questi primi approcci con una certa apprensione, perché anche se la logica mi diceva che non avevo motivo di preoccuparmi, il ricordo delle storie che avevo sentito raccontare mi rendevano difficile accettare l'idea che le mie figliolette stessero tanto vicine al muso di un lupo. Dopo qualche tempo, le bambine osarono andargli più vicino e poi incominciarono a giocare con lui senza il minimo timore. Sorrel gli montava sul dorso e mentre Bobo se ne stava a terra tranquillo e gli tirava gli orecchi a destra e a sinistra, gli premeva i talloni sui fianchi e gli gridava con voce squillante: «Su, alzati!». Kester, di solito sdraiata a terra, gli toccava il naso e la coda, tirandogli il pelo con tutta la forza dei suoi piccoli pugni, gongolando di piacere quando il lupo la leccava. Con gli occhi della mente tornavo a una scena analoga che avevo visto sulla riva di un torrentello dello Yukon. C'era sempre un'ombra scura a offuscare il quadro. Perciò io e Valerie stabilimmo che per quanto idilliaca potesse essere la scena, non avremmo mai lasciato le bambine sole con Bobo. Spelare Bobo. Giunse l'estate, la prima che Bobo passava con noi. E l'erba trasformò la collinetta dove giocavamo in una giungla. Il nostro gioco preferito era una versione particolare del nascondino. Bobo si nascondeva e aspettava che uno di noi, fingendo di non sapere dove fosse, gli capitasse vicino. Allora il lupo balzava fuori e piombava sulla sua vittima per iniziare una lotta che di proposito perdeva sempre. Avendo avuto modo di osservare Bobo per 3 anni, so per certo che il gioco ha una parte essenziale nella giornata di un lupo. Mentre certi cani, come gli uomini, crescendo abbandonano i giochi dell'infanzia, i lupi, a quanto pare, mantengono questo aspetto tipico dei primi anni per tutta la vita, indulgendovi ogni giorno per puro piacere e forse per soddisfare una profonda esigenza psicologica corrispondente più o meno al nostro bisogno di avere un'attività ricreativa. Quando nessuno di noi ha tempo di giocare con lui, Bobo gioca da solo, talvolta per ore. Un giorno lo vidi dar la caccia alla propria coda per almeno 40 minuti. Girava piano piano la parte anteriore del corpo con l'attenta pazienza dell'animale che sta puntando la sua preda, finché questa, fremente, era abbastanza vicina per poterle balzare addosso. In quell'istante la coda guizzava fuori della sua portata e lui l'inseguiva con furia, sempre più in fretta, finché il cerchio si stringeva troppo per essere mantenuto. Infine Bobo fuggiva fingendo di essere atterrito dalla coda che ora inseguiva lui. In breve tempo Bobo aveva accumulato un certo numero di giocattoli: un vecchio pneumatico d'automobile, un pallone di gomma ormai sgonfiato, il teschio di un alce, un pezzo di grossa fune di nylon. Conserva questi e altri tesori nella casetta di legno delle bambine, riposti ordinatamente sotto la cuccetta, per tirarli fuori quando vuole e rimetterli a posto dopo l'uso. Fu in luglio, mentre giocavamo, che Bobo mi riservò una grossa sorpresa, facendomi al tempo stesso un regalo inatteso. Lo avevo afferrato con forza quando mi avvidi con sgomento che mi era rimasto in mano un ciuffo di pelo. Per un momento pensai che avesse contratto una malattia e che sarebbe rimasto spelacchiato. Guardando più attentamente, scoprii che sotto il pelo strappato non c'era pelle nuda, ma pelame più chiaro e più ruvido. Mi resi conto allora che Bobo stava perdendo il mantello invernale. Afferrai un'altra manciata di pelo che venne via come lana d'angora, fine e soffice, di un colore fra il grigio e il crema. In breve, mi trovai ad avere una morbida palla di pelo grossa quanto un'anguria. Avevamo inventato un nuovo e entusiasmante gioco. Nelle 3 settimane che seguirono, giocammo ogni giorno a spelare Bobo. Una vicina offrì gentilmente la sua rocca e la sua esperienza di filatrice e scoprì che la lana di lupo, unita a quella di pecora, che ha fili più lunghi e ricciuti, dà un resistente filato, soffice e caldo come la lana mohair. In 3 anni Bobo ci ha dato lana sufficiente a fare maglioni per tutti noi. Davanti al camino. Per accontentare Valérie, rimandammo l'idea di aiutare Bobo a venire in casa fino all'inizio di agosto, quando ebbe finito di cambiare il pelo. Se mia moglie avesse potuto prevedere le conseguenze della prima visita di Bobo, avremmo rinunciato del tutto all'idea. Lo feci entrare dalla porta della cucina e gli tolsi la catena. La prima cosa che lo attirò fu uno strofinaccio sul quale era stata dimenticata una grossa e costosa casseruola di terracotta. Fu poi la volta del copriteiera. Ma come poteva sapere Bobo che sotto c'era la teiera piena di tè? Il fracasso di questi oggetti finiti in pezzi sul pavimento della cucina stupì Bobo, ma solo per un momento. Qualche secondo dopo tirava giù dall'armadietto accanto all'acquaio un vassoio sul quale, purtroppo, c'era quasi la metà del vasellame che possedevamo. Prima che potessi riacquistare la capacità di agire, Bobo afferrò uno strofinaccio, il cui odore dovette sembrargli inebriante, perché lo portò subito in sala da pranzo, dove si mise a rotolarvisi sopra con energia. Per una infelice combinazione, le gambe di Bobo si intrecciarono con quelle di un tavolino, sul quale stavano alcuni apparecchi di un impianto ad alta fedeltà. Mentre balzava addosso al lupo con la catena in mano, l'amplificatore cadde e si ruppe con una pioggia di scintille che provocarono un piccolo incendio. Poteva essere la fine di tutti noi se non mi fossi affrettato a togliere la corrente e non avessi usato con giudizio un estintore. Intanto, preso dall'euforia del momento, Bobo era balzato nel soggiorno. Prima che potessi agguantarlo, strappò dalle finestre 4 tende su 6 in un'orgia di distruzione indagatrice. Era fiero, quasi soddisfatto di vedermi, quando infine lo presi per il collare e vi agganciai la catena. Anzi, si sentiva così importante che mentre cercavo di trascinarlo fuori, sollevò una zampa passando davanti a una poltrona appena tornata dal tappezziere. E vi impresse il segno del suo diritto di proprietà territoriale. A questo punto non si può dar torto a Valérie se in lei ebbe il sopravvento l'orgoglio della padrona di casa. Giunse perfino a minacciare che se Bobo avesse rimesso anche solo una zampa in casa, lei se ne sarebbe andata per sempre. Non potei far altro che riparare i danni e rimpiazzare al più presto quel che era stato rovinato. Dopo un ragionevole lasso di tempo, e dopo averla assicurata che la prossima volta tutto sarebbe stato sotto controllo, sperai di riportare Bobo in casa. Il nostro caminetto, tanto ampio da poterci entrare, ha la base di cemento e le pareti di pietra. Noleggiai un trapano e un pomeriggio che Valerie era fuori, trapanai una parete e vi infissi un bullone a occhio lungo 30 centimetri. Quando Valerie tornò, Bobo era tranquillamente sdraiato sul tappeto davanti al camino con la catena assicurata alla parete. Valérie finì con l'accettarlo e per questo le sono grato. La vista del lupo steso pigramente sul tappeto insieme con le nostre 2 bambine a poco la conquistò. Da principio tenemmo Bobo alla catena per circa 1 ora al giorno. Ma appena parve essersi abituato alle novità che lo circondavano, lo slegammo tenendolo d'occhio mentre ispezionava la casa. Ribadì 2 volte i suoi diritti territoriali, ma dopo che il capo del branco gli ebbe inculcato energicamente l'idea che simili cose erano proibite all'interno della casa, finì con il rinunciare a tutte le sue preferenze in fatto di territorio. Tranne che al diritto di stare sul tappeto davanti al camino. Senso di colpa. C'era voluto quasi 1 anno per chiarire i nostri rapporti con Bobo. Come esploratori in un continente sociale sconosciuto, avevamo finito con il capire quali fossero gli aspetti e i limiti principali dei nostri comportamenti. E a forza di compromessi avevamo imparato a vivere conformandoci a essi. Ma ci sono ancora delle cose da scoprire. Il comportamento di un lupo è così complesso che certi zoologi passano la vita a cercare di capirlo. Quando vi aggiungi i modi ancor più complessi del comportamento umano, la possibilità di combinazioni cresce in proporzione geometrica e arriva all'infinito. Ne sono un esempio le reazioni di Bobo di fronte alle persone che vengono a trovarci. Bobo può reagire passando senza apparente motivo dall'affetto all'avversione omicida e al terrore. Non riesco a trovare un comune denominatore, una costante che permetta di prevedere quale sarà la sua accoglienza. Se ci ripenso ora, vedo che il modo in cui abbiamo imparato a vivere secondo la legge del branco è stato un processo evolutivo, un adattamento funzionale alle necessità che man mano, e senza che ce ne rendessimo conto, si presentavano, accompagnate anche da una gioia sempre più esaltante di poter stabilire con un lupo rapporti basati sull'affetto e sul rispetto reciproci. Il piacere che Bobo ci procura deriva da semplici, singole scoperte e cresce fino a colmare gran parte della nostra vita, offrendoci esperienze molto più ricche di quelle che avremmo avuto se le nostre strade non si fossero incontrate. La gioia è così totale che ci sembra immeritata, e talvolta è per noi causa di una strana tristezza, di un acuto senso di colpa. Sentire durante la notte il suo richiamo echeggiare come una solitaria, selvaggia campana che rintocca attraverso le cattedrali della foresta è un'esperienza quanto mai commovente. Una volta, mentre con Valerie mi trovavo fuori casa e mia suocera, appena arrivata dall'Inghilterra, badava alle bambine in giardino, Bobo si mise a ululare e al suo richiamo rispose un altro ululato da dietro la collina. Al nostro ritorno trovammo la nonna chiusa in casa con le bambine, le porte sprangate contro l'immaginaria minaccia di lupi famelici che lei era certa circondassero la casa. Non abbiamo mai visto i cugini locali di Bobo, ma da certe impronte lasciate sulla neve dietro la collina so che almeno due lupi della foresta vengono di tanto in tanto a fargli visita. Guardo Bobo e contemplo la sua magnificenza. Vedo incarnato in lui un fiore dell'evoluzione così perfetto, una tale appartenenza al suo ambiente che non posso fare a meno di domandarmi con quale diritto, per quale deplorevole desiderio l'uomo abbia scelto irrevocabilmente di sradicare dal suo mondo questo animale. In quei momenti vedo Bobo correre con la coda alta attraverso la tundra. Sento il suo grido farsi selvaggio come dovrebbe e, nonostante tutto l'amore che ho per lui, vorrei che non fosse mai venuto tra noi. Bobo non potrà mai tornare nella foresta, non potrà mai riconquistare ciò che gli è stato tramandato e che per lui è ormai perduto. Ma di quell'eredità divide con noi il frutto, cioè se stesso, e lo fa con gioia, con generosità. E noi gliene siamo grati.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23.30. perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Guerra al bullismo. L'arma più efficace si chiama educazione. Famiglia, scuola, ma anche psicologi, educatori e forze dell'ordine formano la task force con la quale la società deve e può vincere la battaglia contro il bullismo. Bisogna agire il più precocemente possibile per rieducare chi abusa e salvaguardare chi è abusato. In Italia, comunque, la situazione è migliore rispetto ad altri paesi europei. Di Andrea Porta. Il bullismo è un fenomeno in crescita? Margherita Paglino, sociologa e consulente di Modavi, Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, spiega in un'intervista: la violenza è sempre esistita. Cambia la percezione in base al grado di accettazione da parte della società. Di bullismo si parla dagli anni 70, con gli studi dello psicologo svedese Dan Olwis, che lo hanno fatto diventare un tema di pubblico dominio. Il crescente interesse dei media. Quello a cui assistiamo oggi è soprattutto una maggiore attenzione da parte dei media, frutto di una crescente indignazione sociale per atti che, tuttavia, sono sempre avvenuti. Se la grande pubblicità data ai casi di bullismo ha contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza circa l'esistenza del fenomeno, dall'altro ha legittimato un uso improprio del termine bullismo, precisa ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Non vanno infatti considerati atti di bullismo, come talvolta i media fanno, i giochi turbolenti e le lotte o le prese in giro tra maschi. Non sono atti prevaricatori, in quanto esiste tra gli attori una parità di forza, aggiunge la studiosa. Dall'altra parte,

0: parte, attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali, sono certamente reati, ma diversi da quelli del bullismo. Quantificare il fenomeno. È quindi importante quantificare il fenomeno. Purtroppo gli studi sull'incidenza dei comportamenti di bullismo restituiscono dati estremamente disomogenei. Le ragioni sono legate in parte alle diverse definizioni di bullismo e alle modalità con cui vengono raccolti i dati. Ad esempio, secondo un'indagine del 2019 condotta da Save the Children, in Italia 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazione e vengono emarginati o derisi dai loro coetanei. Dati probabilmente esagerati, come potrebbero essere quelli che vengono da alcune indagini Istat sul tema. Quella diffusa nel 2015 mostrava addirittura come più del 50% degli intervistati tra gli 11 e i 17 anni riferisse di essere stata vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso o violento. In Italia, al contrario, una delle indagini più attendibili è rappresentata dallo studio internazionale HBSC, che viene svolto ogni 4 anni in collaborazione con l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dai risultati emerge che l'Italia è tra i paesi a minore prevalenza di bullismo e il trend è in riduzione. Questo ovviamente non significa che il problema non sia grave o vissuto come drammatico per le persone direttamente coinvolte, prosegue Gallina. Peraltro, secondo i dati HBSC 2018 e l'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo condotta dall'Istat nel 2019, gli atti che avvengono a scuola decrescono con l'età. In particolare, si riduce la percentuale di soggetti che ha subito prepotenze una o più volte al mese, dal 22,5% fra gli 11 e i 13 anni al 17,9% fra i 14 e i 17 anni. Le leggi che tutelano le vittime. In ogni caso, sono ancora pochi i bambini e ragazzi bullizzati che in Italia raccontano agli adulti ciò che subiscono. Ciò dipende dalla paura di ritorsione o perché si vergognano, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Va però detto che il nostro paese è stato il primo in Europa ad adottare una legge specifica, la 71 del 2017, per prevenire, arginare e contrastare il cyberbullismo. La norma mette al centro gli studenti e le studentesse e prevede, dal punto di vista della tutela dei minori, l'adozione di una serie di azioni a carattere preventivo, spiega Gallina. Questa legge è stata dedicata a Carolina Picchio, ragazzina di 14 anni di Novara, che a seguito di gravi episodi di cyberbullismo si tolse la vita nel 2013. La parte più importante del provvedimento fa riferimento all'educazione, all'uso consapevole della rete, con l'obiettivo di formare cittadini digitali che ne colgano i rischi e le opportunità. Danni permanenti. Il bullismo, nelle sue diverse forme, rappresenta una violazione dei principi di uguaglianza previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Nel nostro ordinamento sono presenti varie leggi a contrasto del fenomeno. Ad esempio, in ambito penale sono puniti reati di percosse, ingiuria, atti persecutori e stalking, interferenze illecite nella vita privata e violazione della privacy. Questi reati possono dare luogo a lesioni e danni psichici anche permanenti. Lo aveva dimostrato alcuni anni fa uno studio pubblicato su Molecular Psychiatry, che aveva coinvolto 236 bambini vittime di bullismo o altre forme di violenza psicologica. La prova del DNA. Alcuni studiosi USA avevano infatti misurato la lunghezza dei telomeri, sono le parti terminali dei cromosomi contenenti il DNA e hanno la funzione di proteggerli. L'erosione di queste parti è legata all'invecchiamento cellulare, ma può essere causata anche dallo stress nei bambini sottoposti a bullismo e violenza. In questi soggetti gli esperti hanno infatti riscontrato un accorciamento dei telomeri, il che pare appunto equivale a un invecchiamento prematuro motivato dallo stress subito. Ma è possibile usare queste evidenze come prova giuridica del danno da bullismo? Sì, grazie a un test del DNA che valuta la condizione dei telomeri e dimostra se una persona è stata vittima di maltrattamenti e persino da quanti anni. L'esame, già utilizzato negli USA, è alla portata di numerosi laboratori, ma resta il problema di una sua applicabilità nei tribunali di altri paesi, ancora oggi dibattuta. Il ruolo di scuola e famiglia. Prima di arrivare in tribunale, gli adulti dovrebbero fare la loro parte. Lo fa notare Emanuela Torre, docente di pedagogia sperimentale all'Università di Torino, in uno studio pubblicato in Dal bullismo al ciberbullismo, strategie socioeducative, curate dalla stessa Maria Adelaide Gallina. Secondo la studiosa, occorre prima di tutto costruire una rete educativa costituita da professionisti quali insegnanti, psicologi, mediatori, forze dell'ordine opportunamente formate, senza dimenticare le famiglie. Uno strumento di prevenzione è anche rappresentato dalla Life Skill Education, un modello educativo che facilita le abilità cognitive, relazionali ed emotive, individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1993. A scuola è inoltre importante intervenire disapprovando e sanzionando a livello disciplinare i comportamenti scorretti e approvando quelli corretti, dice Lancellotti. Sanzionare per educare. Le sanzioni devono essere educative. Bisogna evitare l'etichettamento dell'alunno come soggetto negativo, spiegano la psicologa napoletana Angela Guarino e lo stesso Lancellotti nel saggio Bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento. Il bullo tende a divenire sempre più prigioniero della sua immagine di leader negativo e questo può spingerlo a reiterare il comportamento aggressivo. Meglio allora aiutarlo a togliersi quell'abito da bullo, insegnandogli a esprimere le sue abilità e i suoi talenti. Così avrà modo di assumere un ruolo diverso nel gruppo dei pari. Per gli immigrati, bullismo fa rima con razzismo. Il bullismo a sfondo razzista è strettamente correlato al contesto storico e sociale. È caratterizzato non soltanto dalla stigmatizzazione degli aspetti fisici della vittima, ma anche da allusioni più sottili che rendono ridicolo il diverso, offendendolo rispetto alla sua provenienza. Il fenomeno è legato a un contesto sociale giudicante che complica il percorso di integrazione dei cittadini immigrati e la costruzione dell'identità personale e sociale dei loro bambini. Questi si trovano a lottare contro preconcetti riferiti al diverso colore della pelle o al credo religioso. Intelligenza artificiale e robot disincentivano i bulli. La scuola può fare la sua parte contro il bullismo grazie all'innovazione educativa. Recenti studi hanno illustrato come la robotica educazionale, che consiste in sistemi di intelligenza artificiale e robot che interagiscono con i ragazzi delle elementari e delle medie, sia un utile strumento di prevenzione. Attraverso i robot è possibile lavorare su progetti che potenziano una comunicazione efficace, per sviluppare la collaborazione, l'empatia e il rispetto, indispensabili per prevenire bullismo e ciberbullismo, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa di Torino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura. Odisseo e il cane Argo. In questi ultimi decenni, la scienza ha fatto passi da gigante e ha potuto dimostrare come animali e piante siano creature senzienti e intelligenti, senza aggiungere al loro modo, perché lo sono e basta. Che poi noi facciamo fatica a riscontrare tale intelligenza, non è di certo un limite del mondo animale e vegetale. Se però dobbiamo essere sinceri, alcuni fra noi sono ben consapevoli che non serviva la scienza per capirlo, semmai per confermarlo o studiarlo per migliorare la nostra conoscenza della natura. Ma chi vive insieme ad essa con profondo rispetto, con commozione di fronte ai suoi miracoli, con un rapporto simbiotico, ha sempre percepito profondamente che il legame che si può instaurare con un animale ha radici incredibilmente salde e più umane di quanto ci si possa aspettare. Molte volte sarà capitato di sentirci più compresi da un qualche compagno a quattro zampe rispetto ad alcuni esseri bipedi che credono di potersi definire umani. Spesso è difficile da dimostrare quanto il rapporto con un cane, ad esempio, possa essere sincero, puro, amicale. Viene in soccorso la scienza con i suoi test, ma se non lo hai mai provato nelle tue vene, non puoi forse coglierlo davvero, perché quando i tuoi occhi incrociano quelli di un animale, passa qualcosa di importante. Siamo tutti creature che vivono in questo meraviglioso mondo ed è inevitabile non entrare in connessione con tutto e tutti, sempre che si alzino determinate antenne naturali. Proprio questo rapporto maturò fra Odisseo e Argo. Il famoso passo dell'Odissea riporta l'ultimo incontro dell'eroe con il suo cane. Sono passati 20 anni e Argo è il primo, l'unico all'inizio, che riconosce Odisseo senza alcun dubbio. Questo episodio deve essere letto con il massimo rispetto, perché quel cane di nome Argo non ha messo cartelli pubblicitari per vantarsi di quanto fosse bravo, non ha voluto mettersi sotto i riflettori, ma ha fatto capire che aveva capito e sentito che fosse il suo antico amico e padrone, scodinzolando e abbassando le orecchie. Purtroppo, a causa della malattia, non poté corrergli incontro, ma Odisseo piange di fronte a questa manifestazione di amore da parte di Argo, un cane che aspettò fedele il ritorno di Odisseo per salutarlo un'ultima volta. Sì, perché gli animali fanno anche questo, soffrono in silenzio e sanno aspettare il momento giusto. Lo sanno e basta. Non è sempre necessario investigare il motivo razionale. Forse perché non sempre c'è. È come l'amore dell'uomo, non lo puoi analizzare al microscopio, perché non è analizzabile, si ama e basta. Perciò vale davvero la pena in questo nostro mondo amare tutti, esseri umani, animali e piante incondizionatamente, proprio come Argo, il quale senza condizioni amò Odisseo, senza chiedere nulla in cambio. Così essi tale parole fra di loro dicevano, e un cane, sdraiato là, rizzò muso e orecchie, Argo, il cane del costante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano. Ma non doveva goderne, prima che per Ilio Sacra partisse. E in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone, e il padrone, voltandosi, si terse una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo. E subito con parole chiedeva, «Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame! Bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi. Per splendidezza i padroni li allevano. E tu rispondendogli, Eumeo porcaio, dicevi, purtroppo è il cane d'un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto, come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza, non gli sfuggiva, anche nel cupo di folta boscaglia, qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano. Dalla patria e le ancelle, infingarde, non se ne curano, perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra. Così detto, entrò nella comoda casa. Dritto andò per la sala fra i mobili pretendenti, e Argo la moira di nera morte afferrò, appena rivisto Odisseo, dopo 20 anni. Odissea, 17, 290-327.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito geopop.it. Perché si utilizza il cloro nelle piscine? E quanto ne viene messo? Il cloro nelle piscine ha principalmente un'azione antimicrobica, ma come funziona? E cosa succede se viene usata una dose eccessiva? Di Lorenzo Bonardo. Il cloro è un elemento chimico importantissimo nella vita umana. È un atomo altamente reattivo ed è indispensabile nel nostro corpo, come forma di ione negativo Cl- o sotto forma di acido cloridrico, HCl, nel sistema digerente. Allo stesso tempo può avere effetti tossici su molti sistemi biologici e in passato fu addirittura utilizzato come arma chimica. Tra le varie cose, però, è anche il compagno per eccellenza di ogni nuotata in piscina. Ma perché lo mettono nelle piscine? E come funziona la sua azione disinfettante? L'elemento chimico cloro. Il cloro è un elemento chimico facente parte degli alogeni ed ha numero atomico 17. Per le sue particolari proprietà chimiche è un atomo altamente reattivo. La sua tendenza è quella di rubare elettroni ad altri atomi e molecole per stabilizzarsi e completare la sua struttura. Proprio grazie a questa fame di elettroni riesce a destabilizzare moltissimi composti chimici e biologici. Questa caratteristica chimica è il motivo della sua forte azione antimicrobica. L'alta reattività gli permette di strappare elettroni a numerose molecole, andando di fatto a uccidere i microorganismi con i quali viene a contatto. Un agente ossidante, che ruba elettroni, come il cloro, è un problema anche per noi esseri umani. Esattamente come l'ossigeno, esso rappresenta un potenziale rischio di instabilità per le nostre molecole. Con i processi evolutivi, gli esseri umani hanno sviluppato metodi di adattamento per gestire al meglio questo elemento, ma come spesso accade, è la dose a fare il veleno. Proprio per la sua grande reattività, la concentrazione di cloro nelle piscine è molto bassa. Viene misurata in ppm, parti per milione, milligrammo su chilogrammo o milligrammo su litro, e solitamente si attesta tra 0,5 e 1,5 milligrammi per litro, a seconda se usato da solo o in combinazione con altri disinfettanti, seguendo i vari regolamenti regionali. Dal momento che non viene venduto come sostanza pura per motivi di stabilità e praticità, la maggior parte dei prodotti per piscine presentano un'indicazione della quantità di prodotto da utilizzare per metro cubo, ovvero 1000 litri, per unità di tempo, in quanto, evaporando facilmente dal liquido, va reintegrato. Ad ogni modo, soprattutto nelle piscine pubbliche, il livello è costantemente monitorato e riportato nel range ottimale come voluto e regolamentato da norme regionali, eccetera. In genere è la dose a fare il veleno, ma anche l'esposizione, che può essere cronica o acuta, è importante. Il cloro ha capacità irritanti per le vie respiratorie, le mucose e la cute, ma, viste le basse concentrazioni utilizzate, I suoi effetti in una piscina, come l'arrossamento degli occhi, ad esempio, sono di lieve entità. Per di più, essendo percepibile tramite l'olfatto in concentrazioni di 0,1-0,3 parti per milione, ci si accorge abbastanza velocemente se la concentrazione in un ambiente è eccessiva. Tra le concentrazioni aeree tra 1 e 3 ppm si può avvertire una lieve irritazione delle mucose, che aumenta arrivando fino ai 15 ppm. Sopra i 30 ppm si percepisce dolore toracico, mancanza di respiro e tosse. Sopra i 40 ppm può insorgere la polmonite. Aumentando drasticamente la concentrazione arriviamo ai 400 ppm, potenzialmente fatali se l'esposizione si prolunga per 30 minuti. Sopra i 1000 ppm la morte sopraggiunge in pochi minuti. Per quanto spaventoso, la dose letale in pochi minuti è circa 1000 volte superiore a quelle usate e costantemente monitorate nelle piscine, sia nell'aria che nell'acqua. Insomma, possiamo tranquillamente continuare a nuotare nelle nostre piscine preferite senza timore e proprio grazie al cloro, nostro alleato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Sogno artico. Vite e leggende sono congelate nel tempo durante la lunga notte polare dell'estremo nord della Russia. Di Evgenia Arbugaeva. C'è chi dice che l'Artide, una volta che ti entra dentro, ti richiamerà sempre a sé. Io ho passato l'infanzia correndo nella tundra e guardando le aurore boreali mentre andavo a scuola a piedi nella notte polare, il poetico nome dei due mesi di buio che non sono soltanto l'inverno di qui, ma anche uno stato mentale. Ho lasciato anni fa la mia città natale di Tiksi, un porto isolato sulle sponde del mare di Laptev, per vivere in grandi città e in paesi stranieri. Ma l'Artide mi ha richiamato a sé. Ho nostalgia del suo isolamento, del suo ritmo di vita più lento. In questo congelato paesaggio nordico, la mia immaginazione vola come il vento, senza ostacoli. Sono davvero quello che sono solo quando mi trovo qui. Per le persone che fotografo è più o meno lo stesso. A volte le loro storie mi sembrano i capitoli di un libro, ognuno dei quali rivela un sogno diverso, ma sempre collegato a un amore per questa terra. Ogni sogno ha i suoi colori e la sua atmosfera. Ogni persona si trova qui per una ragione. Il primo sogno appartiene a Vyacheslav Korokty. Per molto tempo è stato il direttore della stazione meteorologica di Kodova Rika, su una penisola isolata nel mare di Barents. Una esile, brulla striscia di terra che secondo Korokty sembra una nave. La prima volta che l'ho incontrato, ho riconosciuto subito la sua giacca di tela cerata, di quelle che indossavano tutti gli uomini nella mia città ai tempi dell'Unione Sovietica. Lui è quello che si chiama un Poliarnik, uno specialista del Nord Polare, e ha dedicato la sua vita a lavorare nell'Artide. Contribuisce tuttora ai bollettini meteo. Davanti alla stazione meteo sentivo il ghiaccio muoversi e frantumarsi e il vento che faceva sibilare i cavi della radio. Dentro c'era silenzio. Solo i passi di Korokty e la porta scricchiolante scandivano il passare del tempo. Ogni 3 ore lui se ne andava, poi tornava, mormorando tra sé le sue osservazioni. Vento sud-sud-est. 12 metri al secondo, raffiche fino a 18 metri in aumento, pressione crollata, tempesta di neve in arrivo. che poi comunicava per mezzo di una crepitante vecchia radio a una persona che non aveva mai visto. Un giorno mi sentivo triste. La notte polare faceva correre i miei pensieri in direzioni caotiche. Sono andata da Korotkin con una tazza di tè e gli ho chiesto come facesse a vivere lì da solo, ogni giorno uguale all'altro. «Hai troppe aspettative, e forse è normale che sia così», mi ha risposto, «ma non è vero che ogni giorno è uguale all'altro. Pensa, oggi hai visto quella luminosa aurora boreale e quel fenomeno rarissimo del ghiaccio sottile che copriva il mare. Non è stato splendido vedere le stelle stanotte, dopo che per una settimana si erano nascoste dietro le nuvole? Mi sono sentita in colpa perché ho guardato troppo dentro me stessa, dimenticando di osservare l'esterno. Da quel momento sono diventata tutta occhi. Per un mese ho vissuto con una giovane coppia, Eugenia Kostikova e Ivan Sivkov, che raccoglievano dati meteorologici lungo un altro confine ghiacciato della Russia. Kostikova aveva chiesto al suo amico Sivkov di raggiungerla al nord dopo il loro primo anno assieme in una città siberiana. Monitoravano il clima, tagliavano legna, cucinavano, custodivano il faro e si prendevano cura l'uno dell'altra. Per l'assistenza medica contavano solo su un lontano elicottero che rischiava di tardare settimane con il brutto tempo. Forse anche grazie al loro isolamento, i 300 ciukci del villaggio di Enurmino hanno conservato le loro tradizioni, vivendo della terra e del mare come i loro antenati, aggrappati agli stessi miti e leggende tramandati per generazioni. Essere cacciatore è un onore, e gli abitanti del villaggio rispettano le quote federali e internazionali quando vanno a caccia dei trichechi e balene per nutrire la loro comunità nei lunghi inverni. Poco lontano da Enurmino ho passato 2 settimane in una baracca di legno assieme a uno scienziato che studia i trichechi. Siamo rimasti intrappolati là dentro per 3 di quei giorni, attenti a non seminare il panico tra gli animali, 100.000 secondo i nostri calcoli, che si erano radunati attorno a noi, mentre i loro movimenti e le loro zuffe scuotevano la baracca. A Dixon, sulle sponde del mare di Kara, il sogno di grandezza sovietico è coperto da un velo di brina. Durante i tempi d'oro degli anni Ottanta era considerata la capitale dell'Artide russa, ma dal crollo dell'Unione Sovietica è diventata quasi una città fantasma. Forse emergeranno nuove città con il riscaldamento del clima regionale, ma vedere un fallimento così imponente degli sforzi umani mi intristisce. Le foto che scattavo nel buio infinito di Dixon durante le prime settimane erano deludenti, ma poi di colpo in cielo si è accesa l'aurora boreale, colorando per diverse ore ogni cosa in toni fluorescenti. Bagnato da quella luce verde, un monumento ai caduti sembrava il mostro di Frankenstein che, in effetti, alla fine del libro di Mary Shelley, fuggiva nella solitudine dell'Artide. Poi l'aurora si è spenta e la città è stata pian piano riassorbita dalle tenebre fino a tornare invisibile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal notiziario del FAI, San Fruttuoso, una storia di eroismo da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno. vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la Baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso, la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. E il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere che fa bene al cuore e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Psicologia Facile. Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia. Di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà se non quelli offerti da questi luoghi virtuali che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato, facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Sara al tramonto di Maurizio De Giovanni, editore Rizzoli 2018, letto da Chiara Roverso. Sara non vuole esistere. Il suo dono è l'invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone. Capelli grigi di una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore ha lasciato tutto, seguendo l'unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione, ha lavorato in un'unità legata ai servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri.
3: Buon ascolto.

La donna invisibile sedeva sulla penultima panchina, la seconda a uscire dal pomeriggio e a entrare nella sera. Alla sua sinistra aveva preso posto una coppia di ragazzi, impazienti di pomiciare in libertà. Aspettavano che l'ombra diventasse più fitta e che i bambini smettessero di giocare e rientrassero nelle loro stupide case, lasciando il campo a chi aveva faccende più serie da sbrigare. Di tanto in tanto lanciavano occhiate al stormo vociante di bimbi che occupavano aiuole e scivoli in plastica. I giardinetti costituivano una piccola, significativa vittoria di mamme pensionati sul resto del quartiere, che avrebbe preferito l'ennesimo parcheggio. In una città poverissima di parchi pubblici, la densità della popolazione era tale da privilegiare l'utile al dilettevole. Stavolta, però, nei dintorni abitavano troppe persone influenti che andavano ascoltate perché quella ormai era una zona di benestanti, dopo essere stata per 60 anni un rione popolare. Ecco quindi un minuscolo Central Park circondato da brutte costruzioni in cemento armato, incongrua gentilezza verde un po' sbiadita, ma difesa con le unghie e con i denti dalla fame delle auto. La donna invisibile, dal suo comodo punto di osservazione, riflette divertita sull'alternanza di umanità che l'ambiente circostante avrebbe registrato di lì a qualche ora. Dopo un breve interregno concesso al popolo delle coppiette, la cui avanguardia tendeva sull'ultima panchina. I fiocchi lampioni avrebbero lasciato ampie zone di buio in cui si sarebbe rifugiata la gente della notte. Bustine e soldi sarebbero passati veloci di mano in mano, personaggi indefinibili per sesso ed età avrebbero costruito provvisori letti di cartone e qualche bottiglia vuota sarebbe stata rotta sui vialetti. Ma ci voleva ancora tempo. Per ora il sole resisteva e insieme a lui i bambini che si rincorrevano, le mamme che conversavano e perfino tre anziani che disputavano la partita di bocce conclusiva della giornata. In senso stretto, la donna non poteva essere definita invisibile. Se qualcuno si fosse concentrato, se avesse scrutato con insistenza proprio dalla sua parte, forse l'avrebbe notata. Ma la concentrazione in quella città era tanto rara da poter affermare che sì, la donna invisibile era davvero invisibile. Minuta, i capelli grigi che sfioravano le spalle pettinati in maniera anonima, le scarpe basse, il vestito scuro, una giacca leggera, una borsa morbida in grembo. Sedeva sul bordo della panchina, coprendo le ultime lettere di una scritta in vernice che comunque sarebbe stata incomprensibile. La testa era protesa in avanti, verso il vuoto. Non guardare nessuno e nessuno ti guarderà. In realtà la donna invisibile stava osservando qualcuno, senza particolare interesse, così per mantenersi in esercizio. A una trentina di metri, al limite del suo campo visivo, su una delle panchine ancora immerse nel sole c'erano due giovani che discorrevano. La distanza, le urla dei bambini, gli scooter che sfrecciavano accelerando, i tanti rumori della strada impedivano che anche l'eco di una sola parola del dialogo arrivasse alla donna invisibile. Nonostante questo, lei coglieva il contenuto della conversazione come se fosse seduta in mezzo a loro. Era il suo potere. Tu sei speciale. Noi, tutti noi, abbiamo studiato anni, ci siamo esercitati di continuo, ma non riusciamo a fare la metà di quello che a te viene naturale. È incredibile il livello di precisione dei tuoi rapporti. Incredibile. Quasi coetanee, una rossa e l'altra bruna, erano là per badare a una femminuccia e un maschietto, che però non giocavano insieme. La rossa era la mamma della bimba. La bruna, molto carina, la babysitter dell'altro. Dovevano essere in confidenza perché avevano iniziato a parlare fitto appena si erano incontrate. La donna invisibile non poteva sentirle, ma distingueva con chiarezza i movimenti delle labbra e non c'erano ostacoli che le impedissero di osservarne i gesti, la posizione dei corpi, la postura delle spalle. Era più che sufficiente per ascoltarle. Come se le parole fossero diffuse da quattro casse disposte attorno a lei. La babysitter era l'amante del padre del bambino.
e stava attuando una vera e propria strategia grazie alla quale l'uomo, un facoltoso professionista, forse un medico o un avvocato, avrebbe lasciato la moglie e quella peste di ragazzino viziato per andarsene via con lei. In quel momento aveva finito di descrivere nei dettagli le pratiche sessuali che aveva sperimentato, seguendo con precisione lo schema di una serie di romanzi erotici letti con provvidenziale tempistica. La rossa ascoltava attenta. Intratteneva a sua volta una ludica, atletica relazione con un istruttore di spinning ed era ansiosa di confrontarsi con l'amica perché temeva la concorrenza di un paio di compagne di corso ninfomani. Ogni tanto l'appassionato colloquio era interrotto dalle incursioni dei bambini che volevano un po' d'acqua, un biscotto o raccontare l'evoluzione dei propri giochi. Gli argomenti trattati però erano così avvincenti che i piccoli ottenevano solo qualche secca, distratta risposta dalle donne, coinvolte in un acceso dibattito su come governare il ritmo di certe contrazioni vaginali durante la penetrazione. La donna invisibile combinava alla lettura del labiale l'interpretazione dei movimenti di testa, dita e braccia. Era quasi certa che la rossa si stesse addirittura eccitando da come continuava ad accavallare le gambe e a sfiorarsi la punta del seno con la mano. Avevi ragione, sai. È incredibile, ma avevi ragione. Un filmato di pochi secondi, così sgranato, ripreso da lontano, e hai capito alla perfezione quello che in 10 non erano riuscite a interpretare. Con tutti i microfoni direzionali e le cimici che avevano a disposizione. Impressionante! E complimenti! Grazie a te li hanno incastrati e in via riservata ci sono arrivate le congratulazioni del ministero. Stai diventando una risorsa indispensabile. Senza volerlo, la donna invisibile apprese che la rossa non aveva alcuna intenzione di mollare il flaccido marito, un faccendiere ricco sfondato, commercialista di professione. A meno che, disse quella scherzando ma non troppo, prima o poi non fosse finito in galera per qualche manneggio, come peraltro c'era da aspettarsi. Per questo l'aveva convinto a intestarle un certo quantitativo di denaro che riposava all'estero. Per precauzione gli aveva suggerito. Così, nel deprecabile caso, avrebbe pensato lei, da amorevole e devota consorte, a ungere le debite ruote e a pagare i migliori legali. Sta tranquillo, amore, ci sono io. A quel punto, secondo il suo disegno, sarebbe salpata verso più felici lidi in compagnia dell'istruttore di spinning o di chi per lui, non lasciando traccia di sé. La Bruna, piena di ammirazione, chiese cosa ne sarebbe stato della figlia, che, coi capelli fulvi come la madre, in quel preciso istante rischiava l'osso del collo, catapultandosi a testa in giù dallo scivolo. L'altra rispose fredda, a voce bassa, ma la donna invisibile comprese con esattezza. La rossa avrebbe lasciato la bambina alla nonna paterna, che pur odiando la nuora era molto affezionata alla nipote. Perché negare alla maledetta vecchia una simile gioia? Mentre ridevano entrambe per la battuta, in tutto e per tutto uguali a dolci mammine impegnate a scambiarsi ricette, qualcuno si sedette sulla panchina della donna invisibile, occupando l'estremità opposta alla sua. L'aveva vista arrivare con la coda dell'occhio, quindi non ebbe bisogno di girarsi a guardarla. Era una giovane dai lineamenti fini e regolari, con i capelli lisci e chiari, raccolti in una coda. Indossava uno spolverino che stonava un po' col clima tiepido e calzava scarpe comode. Era incinta e gestiva l'enorme pancione come un corpo estraneo, muovendosi circospetta e sostenendolo con una mano quasi potesse sfuggirle da un momento all'altro. Neanche la ragazza si voltò, accentuando l'impressione di invisibilità della donna. Il sole aveva abbandonato la terza panchina e l'ombra stava attaccando la quarta nel compimento di una quieta ma implacabile invasione. Dopo qualche attimo la giovane mormorò: Ho sempre freddo. Dicono che è normale, ma a me pare così strano. La donna invisibile rispose senza muoversi. Chi lo dice che è normale? La ragazza sbuffò. La ginecologa e mia madre. L'altra rimase in silenzio per qualche secondo. Non ricordo bene, ma non mi sembra. Passai tutta l'estate nelle tue condizioni e partorii ad ottobre. Rammento il caldo, non il freddo. Ero giovanissima. Cioè, quanti anni avevi?
Io ne ho 27 e neanche questo ti ha raccontato, eh? Ne avevo 21. La giovane voltò la testa, sorpresa, quindi tornò a contemplare il vuoto davanti a sé, un po' a disagio. No, non lo sai. Lui non accennava mai a te. All'inizio credevo che fossi morta in un modo orribile, tipo che ti fossi ammazzata. Un figlio non ricorda volentieri una storia del genere. Poi, un giorno che parlavamo del bambino, delle possibili somiglianze, insomma, disse che la donna annuì con un impercettibile gesto. Sperava che non assomigliasse a me, in niente. Sì, più o meno. Allora gli chiedesti cosa mi era capitato, no? Già, e lui, a monosillabi un po' alla volta, mi spiegò che te n'eri andata. Ignorava perfino se eri viva o... Invece lo sapeva benissimo. Solo che non voleva vedermi, punto e basta. Mi aveva cancellato, come immaginava avessi fatto io con lui. La giovane si passò una mano sulla mongolfiera tra il seno e le gambe. E tu? Lo avevi cancellato. Lo sguardo della donna invisibile sfiorò il ventre della ragazza. Una cosa come quella non si può cancellare. Non si può. Ma allora che è successo? Secondo mia madre, se scoprisse che ci vediamo e parliamo... Amore mio dolcissimo. Quanto ti sono costato? Solo adesso che tutto sta per finire, adesso che finalmente il dolore cederà il posto al silenzio, adesso che ti lascerò sola, mi rendo conto del prezzo che hai dovuto pagare per noi due, amore mio. Tua madre in parte ha ragione. Dal suo punto di vista, io sono una specie di criminale, una che ha abbandonato un marito fedele e un figlio piccolo per scegliere un'altra vita. È comprensibile che ti sconsigli di incontrarmi. Quindi, perché vieni qui? La ragazza sembrò di nuovo sorpresa. Non l'aveva mai sentita parlare tanto a lungo. Si strinse ancora nelle spalle. Per lui, credo. Sei l'unica della sua famiglia, no? Sei rimasta tu. E per il bambino. Trovo sbagliato che non abbia... Mica più posso decidere io di... Insomma, di sottrargli gli affetti. Se ha una... Sul viso della donna invisibile affiorò una smorfia. Non riesci nemmeno a pronunciarla quella parola. E non ci riesco neanch'io. Non sono stata moglie né madre, e all'improvviso dovrei essere suocera e nonna. Mi pare un po' troppo. La giovane scosse il capo. Non è solo questo, è che vorrei capire, è tutto strano. Ogni giorno, da quando è accaduto, cerco di ricordarmi di lui, delle sue espressioni, del suono della sua voce. Lo sai, sono una fotografa e ho centinaia di scatti. Ma il modo in cui mi parlava, i movimenti, mi terrorizza l'idea di dimenticare. Senza che le si alterassero il tono o i lineamenti, alcune lacrime cominciarono a rigarle le guance. Dammi queste maledette pillole, dammele, ti ho detto. Capisci che non voglio dormire? Ogni volta che chiudo gli occhi vedo il suo volto su quel tavolo di metallo, uno sconosciuto che ho tenuto in corpo e sento di nuovo il suo peso nel ventre, sento la sua bocca tirare il seno. Sento la sua manina nella mia. Dammi quelle pillole. La donna mormorò. Te ne posso parlare se vuoi. Magari certe spiegazioni servono anche a me. Chiedi pure. Quando avrò risposte, risponderò. E qualche domanda te la farò io per recuperare il tempo perduto. La ragazza acconsentì, seria. Va bene. Oggi soltanto qualcosa, però. Sono stanchissima. Perché non ti tingi i capelli e non ti trucchi? L'altra dovette reprimere un sorriso, lanciò un'occhiata alla rossa e alla bruna che in lontananza si stavano salutando con la promessa di nuove, piccanti confidenze per l'indomani. Non mi piace apparire diversa da come sono. Non mi piacciono le maschere e le finzioni, le ho combattute per tutta la vita. Immagino che sia una specie di deformazione professionale. La giovane rifletté, concentrata, e alla fine parve convinta. Capisco, mi sembra logico. Qual era il tuo lavoro, di preciso? La donna ci pensò su prima di rispondere. Accontentati di quello che posso raccontare. Ero in polizia, come sai, ma non in strada. Non mi occupavo di delinquenza comune. Ero un'amministrativa, in un certo senso. Stavo in ufficio, insieme ai miei colleghi. Noi interpretavamo, cercavamo di decifrare i segni. La ragazza corrugò la fronte, sforzandosi di comprendere. Che significa decifrare i segni? Vaticano, ti ripeto, stammi a sentire, maledizione. Ha detto Vaticano, non andiamo.
La trascrizione è sbagliata e cambia il senso. Il movimento delle labbra è diverso, vedi? Guarda bene, osserva il labbro inferiore. Quelli hanno deciso di colpire là. È impossibile che non lo vediate. Ascoltami, ma sì, fidati di me per una volta. È l'uscita del Papa al momento. Era una forma di traduzione, analisi, linguaggi, niente di particolare, ma col tempo ti fa schifo ogni alterazione della realtà. Ecco perché non mi tingo i capelli e non mi trucco. La giovane tacque, assorta, poi domandò: E da quando hai smesso? Da quasi 4 anni. Un sussulto di stupore. Davvero? Ma è da tanto? Come mai? Che farai, amore mio? Non durerà molto ed è già un miracolo tutto questo tempo. Non sono preoccupato per i soldi, quelli ci sono, ma come riempirai le giornate dopo che me ne sarò andato? Non dovevi lasciare l'ufficio. Sei stata una pazza, e pazzo sono stato io a permettertelo. Ho assistito una persona durante una lunga malattia. Quando è finita, mancavo da troppo. È un mestiere che richiede aggiornamento continuo, e io ormai ero fuori. Come risposta a quella constatazione, qualcosa vibrò nella borsa che teneva in grembo. Con un gesto vagamente inquieto, aprì la cerniera ed estrasse il cellulare. Sul display c'era un messaggio da un mittente anonimo. Una sola parola: caffè. La ragazza strinse il bavero dello spolverino e si alzò a fatica. Alla loro sinistra, la coppietta, favorita dalla vittoria della sera nella quotidiana battaglia col giorno, aveva cominciato a comunicare in una maniera che non aveva bisogno di interpretazioni. Devo andare, altrimenti mammina mi tempesta di domande. A domani, se riesco. Sempre al tramonto. Un'ultima cosa: come ti devo chiamare? Donna invisibile la fissò. Chiamami col mio nome. Chiamami Sara. Forse, se non mi avessi voltato le spalle, se avessi provato a parlarmi per una volta, invece di troncare tu la conversazione, come sempre, se avessi riconosciuto quell'incrinatura, quella crepa nella mia voce, che voleva dire tanto, ma che non eri disposto ad ascoltare. Perché c'era, sai, c'era la disperazione. Era la voce dell'ultima spiaggia, dell'ultima possibilità. Perché a me bastava poco, solo un po' di attenzione. Ma tu eri grande, no? Eri quello che non aveva mai avuto dubbi, l'uomo delle certezze. Quindi figurati se ti fermavi per un momento soltanto ad ascoltarmi. Eppure c'è stato un tempo in cui pendevi dalle mie labbra, in cui leggevo nei tuoi occhi aspettative, incanto, amore. E di quell'amore, solo di quell'amore mi nutrivo io, se non ti fossi girato. Magari avremmo ritrovato per un momento le parole, le emozioni, la tenerezza del passato. Magari non avrei più pensato di essere solo un impedimento, un ostacolo, un fastidio sulla strada dorata della tua potenza, della tua infallibile determinazione. Magari per un istante avrei letto nei tuoi occhi che potevi intendere le mie ragioni. Avrei affidato alle parole ogni cosa. Forse sarebbe venuto fuori tutto, i sentimenti, i desideri, il buio delle passioni. E anche i motivi delle divergenze, delle liti e del rancore. C'era tanto da dirsi, e io ti avrei ascoltato, magari scoprendo un po' dell'uomo che forse esisteva sotto quella affascinante durezza, dietro l'affilata astuzia, simbolo della tua forza. La tua dannata arguzia e gli sguardi di ammirazione, lo stuolo di adoranti fanatiche che ti seguivano ovunque, quella statica, plastificata bellezza impermeabile agli anni che non sembravano neppure sfiorarti. Forse. Ti avrei confessato la mia ossessione, la mia gelosia, la mia solitudine. Se non ti fossi voltato sprezzante, avrei trovato il coraggio. Magari ci sarebbe stato finalmente un confronto. Certo, sarebbe stata una discussione accesa, è capitato mille volte con te, ma l'intelligenza ti avrebbe consentito di scorgere lo spiraglio, una lama di luce filtrare dall'abisso. Avresti capito che non c'era più tempo per ignorarsi, che non c'era più spazio per altro silenzio. Che l'unica strada era quella della comprensione. Invece te ne sei andato proprio nel mezzo di una mia frase, mentre cercavo di articolare un pensiero, di spiegarti una necessità, mentre infilavo il mio messaggio nella bottiglia e lo affidavo alle onde di un oceano immenso, che si allargava ogni giorno di più, che diventava un buio universo di separazione. Forse è stato quello, il fatto che mi trovassi a metà di un concetto formulato con enorme fatica. E ti sei girato senza un sospiro, uno sbuffo d'insofferenza, senza neanche alzare gli occhi al cielo, nulla,
Semplicemente il tempo a mia disposizione era scaduto e non sarebbe bastato tutto l'oro del mondo per prolungarlo, perché il mio dolore infinito giungesse al tuo cuore di pietra. Voltarti per andare via è stata la sentenza. Quei radi, vecchi capelli ben pettinati, all'improvviso mi sono sembrati un ridicolo simulacro, quasi il posticcio cosmetico di un pupazzo di cera. La protesi usurata di chi era stato vivo, ma da anni non lo era più. Gli occhi forse mi avrebbero impedito di reagire, non avrei fatto ciò che ho fatto. Occhi negli occhi, è probabile che non sarebbe successo. Ma quella nuca, la pelle giallastra sotto la tintura, le grinze del collo che sporgevano dal colletto della camicia, le spalle un po' curve sotto il peso dell'età, il passo strascicato, un piccolo povero relitto. Un ometto senza un briciolo di futuro, sostenuto da un passato svanito, si permetteva di darmi le spalle? Come potevo sopportarlo? Quando ho visto il colore di quel cervello, di quel nobile antico cervello nel quale avevano ballato infinite idee e infinite perversioni, ho compreso che era davvero necessario, che era destino che doveva finire così. Mi è servito spaccarti il cranio. Osservare la poltiglia grigiastra che colava sul tuo bel tappeto, antico quanto te, per avere la consapevolezza di che minuscolo, stupido essere fossi, dopo tutto. E delle stagioni che avevo gettato via, aspettando un sorriso e una parola dolce che non possedevi in quel cuore nero. Se non avessi voltato le spalle, forse sarebbe stato diverso. Ma le hai voltate. Le hai voltate.

0: Avete ascoltato un estratto da Sara al tramonto di Maurizio De Giovanni, editore Rizzoli 2018, letto da Chiara Roverso.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.